0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: frecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
0: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: In vacanza porto tutto.
1: Solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: intrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ma lo sapete che sono le 6 e quindi siete su Radio Freccia e quindi siete nell'appuntamento, come dire, ecco.
2: Cercavo un aggettivo. Puoi incartare subito alle 6 e 10 secondi.
1: No, volevo cercare un aggettivo eclatante e poi mi davano addosso. L'appuntamento clou della giornata.
2: Vabbè, buongiorno, è martedì 16 giugno, ciao ciao.
1: Non puoi ridurre tutto così.
2: Ciao, la fretta, via. Con voi fino alle 10 anche quest'oggi con un sacco di rubriche e novità. La prima parte tra poco ed è quella con il Japan Time, il nostro Neon Zitan, per la quale aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative. Come funziona? Dite
1: come
2: una stupidità. Di 3 secondi e poi fate Neon Zitan 3 6 6 6 6 3 4 4 6 6. Partiamo, sono i Coldplay.

0: 6.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Entra nel vivo il vertice del GS di Evian in Francia con il dossier Ucraina sul tavolo. Nel primo bilaterale tra Trump e Macron i leader hanno affrontato temi relativi all'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il presidente francese ha assicurato l'apporto europeo per lo sminamento dello stretto di Hormuz, una missione navale che comprenderà anche l'Italia.
1: Si svolgeranno a Doha i colloqui preparatori dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'intesa resta fragile, dalla CIA arriva l'avvertimento sul nucleare, Teheran non è affidabile.
0: E dopo mesi il premier israeliano Netanyahu ha tenuto una conferenza stampa, si è espresso sull'accordo tra Stati Uniti e Iran sull'intesa sul nucleare. Teheran non avrà il nucleare, ha detto, poi ha rivendicato di aver eliminato una minaccia imminente per Israele. Lo scontro non è ancora finito.
1: L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Il presidente Zelensky è arrivato ieri a Evian per il G7 e ha dichiarato di aver proposto a Trump di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti per rendere più complicato un rifiuto da parte del presidente russo.
0: Il ministro della difesa Crosetto da Washington, dove ha partecipato ad un incontro con il capo del Pentagono, ha chiarito i termini di partecipazione del nostro paese alla missione di sminamento dello stretto di Hormuz, un intervento possibile solo a patto che sia garantita la pace tra le parti.
1: L'azienda milanese dei trasporti pubblici ha avviato un'indagine interna sul personale che avrebbe condiviso in chat foto di passeggeri accompagnate da commenti sessisti estrapolate utilizzando le telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi.
0: E siamo al calcio, è ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, l'ex tecnico della Lazio ha firmato un contratto triennale a 3 milioni a stagione. Intanto il Milan è pronto ad affidare la panchina a Amorim, secondo la stampa portoghese sarebbe stato raggiunto un accordo fino al 2028.
1: A chiudere i mondiali di calcio, Spagna-Capoverde finita 0-0, un pareggio anche per Belgio e Egitto, terminata 1-1, stesso risultato anche tra Arabia Saudita e Uruguay, pareggio 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda. Ed è tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole ancora sul nostro territorio. Solo qualche temporale di calore nel pomeriggio, sulle Alpi e sui settori interni del centro-sud. Temperature massime intorno ai 30 gradi, caldo sì ma senza particolari eccessi. Il caldo e l'afa saranno in intensificazione nei prossimi giorni. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: siamo conosciuti così. Greta Van Fleet, Highway Tune su Radio Freccia, 6:11 di questo martedì 16 giugno 2026. Anche oggi è arrivato il momento.
1: Nihonzitan.
2: Detto anche.
3: Nihonzitan.
0: Sono io.
2: No, alla fine abbiamo scoperto che il milanese e il giapponese è uguale.
0: Tutto il mondo è paese.
2: Sì, tutto il mondo è paese.
0: Ma che si dice?
2: Ma ascoltiamo cosa hanno da dire i nostri colleghi, oramai sono dei colleghi giapponesi.
4: Zigenshiki toire.
2: Capito?
0: No.
2: No, niente.
4: Zigenshiki toire.
0: Cos'è?
2: Alla fine finisce toilet.
0: Ma questi sono specializzati in cessi.
2: Sì, piacciono un sacco. Sì, piacciono un sacco perché abbiamo parlato di quello che il vetro all'improvviso se tu attacchi a fumare in bagno diventa trasparente, quindi preso. Esatto. Adesso invece i bagni, la maggior parte dei bagni, soprattutto in stazioni metropolitane, stazioni ferroviarie, aeroporti, eccetera, bagni pubblici, appena sopra il bagno c'è un display.
0: E cosa dice? Occupato.
2: Non solo occupato o libero, e quindi luce verde o luce rossa tipo semaforo, ma anche quanto tempo tu stai in bagno.
0: Però, scusate. Allora...
2: Pronti? Via! È scatto il tempo.
0: L'importante è che non ci sia scritto sopra, la fra l'ha fatta tutta.
2: No, oppure bisogno piccolo, bisogno grande. Ecco. No, c'è il tempo, c'è un timer, ma questo...
0: Ti dà il diritto dopo un certo tempo di bam.
2: C'è il bonus. No, loro hanno utilizzato la scusa dicendo così sappiamo se per caso c'è un'emergenza, allora di intervenire. Oppure invece
0: però
2: comunque...
0: Scusa, non si può stare tranquilli neanche in bagno.
2: Niente. Non si può stare... Inoltre loro dicono l'hanno fatto questo timer unicamente per gestire il flusso del dei visitatori.
0: Ho capito.
2: In maniera tale che c'è un certo avvicinamento.
0: Allora, mi raccomando, per quella breve 20 secondi e via.
2: Per quella grande.
4: Zigenshiki toilet.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia.
4: Alle 6:18 avete sonno?
5: Come tutti, insomma. Anche se col fatto che per chi si alza presto fa giorno prima, ti dà un po' la possibilità di recuperare in fretta più energia, però l'orario è quello che è, quindi chiaramente contro cosa e contro chi state lottando sonno a parte in questo martedì mattina.
4: Mi raccomando, 366-663-4466, noi siamo qui che vi ascoltiamo, vi leggiamo, però ovviamente le raccomandazioni sono sempre quelle, non esagerate, non abbiamo tempo da perdere.
5: Anche perché lui nella selezione, ve lo dico, è severissimo.
4: Io?
5: Cioè, se tardate a entrare nel nocciolo della questione, una cosa fa, mi stai annoiando e chiude il messaggio.

0: Le Paradise City è la 29esima canzone della loro scaletta del tour, perché loro sono in tour, sì. E questa chiude praticamente il
1: problema è che è la 29esima canzone, Axel,
0: non
1: ce la fa più,
0: quella roba lì,
1: non ce la fa più.
0: L'album ovviamente è quello dell'87, Appetite for Destruction, yes. Incredibile, ma fra parentesi, in tour, per chi andasse a vederli in giro per l'Europa, loro stanno eseguendo delle canzoni che non eseguivano tipo da 20 anni, tipo
1: meraviglia.
0: Think About You o altre, perché hanno deciso di cambiare e ripescare delle canzoni dove magari Kai riesce a cantare un po' meglio, perché alcune sono veramente tiratissime.
1: Ah, sì, diciamo che insomma ai tempi aveva una voce straordinaria, poi con l'età e gli stravizi, signori,
0: è un po' normale.
1: È un po' decaduta. Sì.
0: Buongiorno da Palermo, ci dice Agostino, ci sono 23 gradi, a freschino. Più che oggi, ho combattuto ieri con la mia auto che in autostrada a un certo punto, la famosissima spia del motore, che qualcuno dice non esiste una spia del motore,
1: comunque, no, non esiste la spia della batteria,
0: sì, sì, tanto sempre quella roba lì. Sono comunque riuscito a portarla dal meccanico, però ho annullato tutti i miei appuntamenti e ovviamente 170 euro al meccanico, perché finalmente me l'ha riportata in giro come nuova.
1: Però è andata bene,
0: sì, cioè, è andata
1: quando
0: bene,
1: si accende quella spia lì è un incognito, perché potrebbero essere tante cose insieme. 170 euro, andata molto bene,
0: benissimo,
1: sì, sì, sì.
0: Buongiorno, stamattina combatto contro il sole, ci dice Andrei, perché io sono nel nord della Finlandia per lavoro da 2 settimane,
1: sì.
0: E la notte manco l'ho vista, perché
1: niente.
0: Il periodo ovviamente di sole pieno, non va mai giù il sole.
1: Si fa fiesta,
0: sì, ma ti sballa un po', infatti dice tacci sua, riferito al sole.
1: Beh, però una volta che chiudi le tapparelle.
0: Ma non so, ti rimane addosso con la sensazione che fuori picchia ancora il sole, per quanto possa picchiare in Finlandia.
1: Hello.
2: Giorno Freccia d'Artagnan, dopo una settimana di ferie in Grecia. È difficile ritornare al lavoro. Come si dice dalle mie parti, non te cerpa per l'ossa. Buona giornata.
0: Puoi tradurre gentilmente, tu che sei del
1: leader. Non sono del posto.
0: Non
1: io.
0: Suona uguale
1: no,
0: a
1: zero, no, proprio niente. Sono i Runei su Freccia, contro cosa e contro chi lottate? 366 663 4466. One did you are go missing? Rock money.

0: Lunedì su Radio Freccia alle 6.30 di questo martedì 16 giugno è arrivata la traduzione.
1: Eh sì, un po' come quando facciamo il momento del Japan Time, ecco.
2: Traduzione: le ossa che erano abituate a fare un certo tipo di lavoro all'inizio si rifiutano.
0: Ah vabbè, certo, dopo una settimana di ferie di cominciare, soprattutto con questi orari, con questi ritmi, non è proprio facile.
1: È vero. Stefano, ciao sfrecciati, finito il turno di notte, sto lottando contro il tempo che non passa più perché domani ci sono i Maiden.
0: L'aspettiamo a San Siro con i nostri programmi in diretta dal primo pomeriggio, insomma ci vediamo là.
1: Ho appena finito anche lui il turno notturno, ci dice Angelo, sto lottando contro la luce del sole, ho sonno, come farò ad addormentarmi? Vedi che il problema è quello, puoi anche chiudere tapparelle in poste,
0: è lo stesso problema che
1: vuoi,
0: ho io la sera alle 21.30 quando mi metto a dormire, fuori c'è ancora luce e già gente è fuori a far serata, capisci?
1: Quella roba lì con che arriva. Buongiorno da Daniele che dice Agrigento 21 gradi, anche lì devo dire freschino, lui oggi ha deciso di non combattere contro niente, contro nessuno, perché la sua signora Tania compie 45 anni.
0: Tanti auguri, tanti
1: di cui
0: auguri.
1: 31 festeggiati insieme, quindi insomma tanto tempo che sono insieme.
0: Da un sacco, dalla scuola, praticamente.
1: Sì. Buongiorno, ieri sera mi hanno ricoverato per una cosina così spontanea, dice lui, adesso poi capiremo un po' meglio. D'oggi combatto per tornare operativo e lavorativo al più presto, essendo giardiniere con partita IVA, ed è quella che bussa alla porta.
0: È quella roba lì, soprattutto in previsione di, questo è tempo di dichiarazione dei redditi, quando ti cominciano a dire guarda che dal 20 luglio in poi devi cominciare a pagare.
1: È bruttissimo. Infatti oggi sono entrato in studio, non trovavo la solita postazione, era da questa parte perché stava smadonnando, si può dire, perché doveva versare dei contributi, ecco.
0: Sì.
1: Il commercialista quando chiama alle 5 del mattino non è bellissimo, ecco.
0: No, lo sapevo già, era cosa che dovevo fare.
1: Scusa, non volevo intristirti così all'improvviso.
0: Perché devi raccontare i cazzi miei in onda? Non ho capito io.
1: Ah, non si può dire quanto paghi di...
0: No, direi di no.
1: Ah, vabbè, pensavo.
0: Temper City, questo è Self-Aware.

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Southpaw, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Sfrecciati! Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia.
3: Alle 6.37 vi chiediamo contro chi e contro cosa state combattendo, raccogliamo tutte quante le vostre informazioni, le vostre giornate come passano, come ad esempio ci dice Luca, ci sono 21 gradi in quel di Loano, cielo azzurrissimo, sono sul terrazzo, bellissimo, sì. Ma c'è un vivaio di vespe nella mia cassettiera delle scarpe, oh, quindi è un problema, andrà scalzo tutto il giorno, sicuramente hanno fatto un nido, come faccio adesso? Che ne sappiamo noi?
4: Devi chiamare,
3: se c'è come dire, un bel nido importante.
4: Devi chiamare qualcuno per fartelo venire a smantellare.
3: Sì,
4: informati, magari viene qualcuno del comune, perché ci sono delle procedure che devono essere seguite.
3: Ecco, non andare così alla Carlona perché c'è rischio che poi tutto bello punturato.
4: No. C'è Paul McCartney, questa è Maybe I'm a Maester.

0: Ovviamente stanno arrivando tutti i vari consigli per aiutare il nostro Luca che si è ritrovato nella cassettina delle scarpe, un nido di vespe, o almeno così ipotizza, un nido bello importante, quindi arrivano vari consigli di chiamare appunto gente che ne capisce, o aspettare la notte perché se lo fai di giorno ti aggrediscono, vari consigli, anche alcuni abbastanza brutali, insomma pian piano cerchiamo di tutelare il più possibile.
1: A me era capitato un principio di nido di ma proprio un principio nell'armadietto e lì insomma
0: infatti c'è comunque chi sottolinea c'è della schiuma da utilizzare, si addormentano senza farle fuori, tiri via il nido e loro comunque vanno da qualche altra parte. Ma invece, cambiando completamente argomento, Marco dice: buongiorno, ho disinstallato i social, Facebook, Instagram, TikTok, e combatto con quella mania di prendere lo smartphone e fare swipe alla ricerca delle app. Niente, io resisto perché non mi mancano. E questo è un argomento che sta colpendo un sacco di persone, questa astinenza, questo digiuno dai social.
1: Detto ciò, l'altro ieri Instagram e Facebook hanno avuto l'ennesimo down a livello globale, e insomma e poi quando succede che Facebook e Instagram, quindi le app di Meta, non funzionano più, uno va a chiedere conferma su X, ex Twitter, e quindi hashtag Instagram down, vroom, e voilà. Tu sai in tempo reale se effettivamente, perché la paura qual è? Quando Facebook va giù o Instagram va giù, a volte ti richiede l'accesso e lo spauracchio è quello di mi hanno rubato il profilo, capito? Invece
0: così.
1: No, è l'applicazione che in quel momento non sta funzionando, poi rientri con le tue credenziali ed è tutto sano e salvo, però non è tanto il panico di non posso vedere gli aggiornamenti, è cacchio mi hanno clonato il profilo con tutto quello che poi ne consegue, quindi contatti Meta, devi fare le denunce,
0: però comunque sento spesso oramai questo digiuno digitale per 15 giorni, un mese, poi una volta che ricominci è finita, fai l'indigestione, però comunque è un tentativo.
1: Ci sono i Niqab, ieri sera si sono esibiti a Milano, tra l'altro una bella intervista molto divertente a cura della nostra Cecil B, la trovate sui social e su radiofreccia.it. questa è Liar's Tale.

0: Capito? Mm. Okay, le vespe, ma anche siamo il programma Linea Verde, ecco, cioè non è che vi possiamo dare una mano o consigli, perché c'è un altro ascoltatore che dice che un uccellino ha fatto il suo nido nella pensilina dove c'è il neon. Come faccio a sapere se ha fatto le uova? Non so, ascolta la televisione, guarda le nocchiate.
1: No,
0: mi chiamo Luca Sardella.
1: No, perché non riesce a vedere, capito? Allora, il discorso è questo. Siccome che io ci ho avuto lo scorso anno un problema
0: serio.
1: È vero,
0: tu c'hai.
1: Allora,
0: l'anno
1: scorso i piccioni hanno fatto il nido nell'intercapedine che c'è tra la ventola del condizionatore e il muro, ok? Cioè, insomma, 10 centimetri di distanza, e lì, essendo un luogo riparato, hanno fatto il nido. Io onestamente non me la son sentita di né di smontare, anche perché c'erano
0: i piccolini
1: che sono stati sfamati pian piano. È stato interessante perché uno ha potuto vedere anche quella che, no, dalla nascita di questi, chiamiamoli pulcini, fino a quando poi non hanno lasciato il nido con i propri genitori. Però poi, una volta che hanno lasciato il nido, ho pulito tutto e quant'altro. Quest'anno ci stavano riprovando e mi sono distratta un attimo, hanno fatto l'uovo. Dal momento, cioè, sono andata via qualche giorno, sono tornata, avevano fatto il nido di nuovo, erano pronti per l'uovo.
0: Oh, si sono accasati proprio.
1: Quest'uovo è stato fatto e lì però non potevo un'altra volta, e quindi a malincuore, era soltanto un uovo, quindi era stato appena prodotto,
0: sì.
1: Ho smontato tutto.

0: Radio Freccia.
1: Alle 6.52 chiudiamo il televoto e quindi non si può più comunicare con noi per tutto quello che avete combattuto oggi, ecco, basta.
2: No, l'appuntamento torna ovviamente domani,
1: certo.
2: E adesso vai avanti fino alla fine dei 30 secondi.
1: Vado avanti fino alla fine dei 30 secondi? Pensi che io non sia capace dopo che mi hai accusato anche di doppi sensi e tutti hanno detto che sei un tipo un'assassina, quindi figurati come siamo messi bene.
2: No,
1: assolutamente, anzi vi abbiamo dato dei consigli assolutamente pacifici, perché insomma usare dei sistemi non va bene. L'appuntamento contro chi e contro cosa state combattendo, diceva la Fraia, domani, e noi vi lasciamo con chi
2: ci sono i Queen.

0: bitches covered in stitches, holy matricide. I'm an angel, I'm the devil, and I'm coming inside.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Sono le 23.
6: Allora bisogna andare a dormire, che domani ci alziamo presto.
5: Sì. Paura.
6: Dove che siamo?
5: Paura.
6: Si trova questa ridente località?
5: Si trova in Messico, nella regione di Durango, quindi siamo comunque lì lì alle porte delle foreste, eccetera. E mica tanto, perché se il posto si chiama Paura, come dire.
6: E cosa c'è di bello da vedere?
5: Ma assolutamente niente, perché qualsiasi cosa, proprio perché sei alle porte di una foresta che a quanto pare è abbastanza illibata, non entra nessuno,
6: sì.
5: E quindi paura, è proprio perfetto.
6: Una foresta vergine.
5: Allora, poi sono io che faccio i doppi sensi.
6: Si dice foresta vergine quando è incontaminata.
5: Io volevo evitare.
6: Ah, vabbè.
5: Brutta giornata oggi.

0: Renny.
1: Alle 7.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Entra nel vivo il vertice del G7 di Evian in Francia con il dossier Ucraina sul tavolo. Nel primo bilaterale tra Trump e Macron i leader hanno affrontato i temi relativi all'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il presidente francese ha assicurato l'apporto europeo per lo sminamento del

0: Lo stretto di Hormuz, una missione navale che comprenderà anche l'Italia.
1: Si svolgeranno a Doha i colloqui preparatori dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'intesa resta fragile. Dalla CIA arriva l'avvertimento sul nucleare. Teheran non è affidabile.
0: Dopo mesi il premier israeliano Netanyahu ha tenuto una conferenza stampa. Si è espresso sull'accordo tra Stati Uniti e Iran sull'intesa sul nucleare. Teheran non avrà il nucleare, ha detto. Poi ha rivendicato di aver eliminato una minaccia imminente per Israele. Lo scontro non è ancora finito.
1: L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato di aver proposto a Donald Trump di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti per rendere più complicato un rifiuto da parte del presidente russo.
0: E torniamo in Italia. L'ATM, l'azienda milanese dei trasporti pubblici, ha avviato un'indagine interna sul personale che avrebbe condiviso in chat foto di passeggeri accompagnate da commenti sessisti estrapolate utilizzando le telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. La passeggera che ha fatto emergere il caso ha annunciato un esposto.
1: Bigliettini in codice con un linguaggio criptato sarebbero stati sequestrati dai carabinieri nella struttura in Abruzzo in cui erano ospitate Sara e Alicia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni sparite tra il 6 e il 7 giugno. Potrebbero nascondere indicazioni per ricostruire le ultime ore trascorse dalle ragazze.
0: E siamo al calcio. Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta. L'ex tecnico della Lazio ha firmato un contratto triennale a 3 milioni a stagione. Intanto il Milan è pronto ad affidare la panchina a Ruben Amorim.
1: In chiusura, mondiale di calcio, Spagna-Capoverde 0-0, pareggio anche per Belgio-Egitto 1-1, stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay, pareggio 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole ancora sul nostro territorio. Solo qualche temporale di calore nel pomeriggio, sulle Alpi e sui settori interni del centro-sud. Temperature massime intorno ai 30 gradi, caldo sì ma senza particolari eccessi. Il calde l'afa saranno in intensificazione nei prossimi giorni. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trevi Meteo.

0: Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Della dolcezza della lingua tedesca. Salutiamo tutti i turisti tedeschi che sono già in Italia, insomma, a far girare la nostra economia. Vogliamo tanto bene. Ci sono i Rammstein su Radio Freccia alle 7:11 di questo mar 16 giù 2026. Ciao a tutti, siamo
1: da
0: Fra e Tobia con voi fino alle 10. Un mese fa era il mio compleanno.
1: Ah, ecco, ricordiamo l'anniversario.
0: Quindi, okay. Io ne ho 47 e 30 giorni.
1: Quindi adesso aspettiamo il 25 di giugno, certo.
0: Certo.
1: E via andare, certo.
0: Ormai andiamo così. Seguiteci anche in TV, siamo sul 258 del digitale terrestre, i 738 di Sky. Stamattina ho azzardato le spalle completamente
1: scoperte. Spalle nude.
0: Si vede nettamente l'abbronzatura da camminatrice con la canottiera, e dietro c'ho la forma Y, appunto. Della canottiera.
1: Beh, del resto si deve andare a camminare come a massimo.
0: Non puoi andare, no. se come sport hai quello del camminare, fare 10 km al giorno, chiaramente prendi sole,
1: qualche segno lo lascia,
0: qualche segno lo lascia. Io c'ho sempre i pantaloncini, il calzino. sarà divertente andare al mare. Ci sarà la possibilità, va bene. Seguiteci anche sui nostri social, ci sono i recaponi di tutti i concerti delle ultime serate. Vero. E poi c'è anche la possibilità di rivedere tutte le interviste che sia il nostro Nessuno che Cecil B hanno fatto in questi giorni, e quindi è veramente molto importante. Oggi avrebbe compiuto 55 anni Tupac. Nel 1996, insomma, questo è sicuramente un pezzo iconico che lo caratterizza. Sì. 16 giugno 1972, David Bowie pubblica Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. E allora, signori, questa è per l'appunto Ziggy Stardust.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 7:17 siete su Radio Freccia, Rock Morning Daily con la Fry to be. Arriva il momento dedicato all'attualità, il Regno Unito verso lo stop ai social per i minori di 16 anni, lo ha annunciato ieri il Premier Starmer, e quindi vogliono dare comunque una mano ai minorenni perché sono esposti continuamente anche a contenuti dannosi, e si pensa anche a un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18.
5: E questa è la proposta britannica. In Italia adolescenti con 2 ore di social al giorno rischiano sintomi depressivi e malessere. Questa è una ricerca che è stata condotta in Italia. Cosa ne pensate? 366-663-4466.

0: Una stretta sui social che arriva anche dall'Inghilterra. Ieri appunto Starmer ha fatto questa proposta che a quanto pare sarà effettiva. La Francia già a gennaio aveva ottenuto il via libera dalla Camera al divieto dei social agli under 15 e ne stanno parlando anche in questi giorni al G7 di Evian. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sottolineato: proteggiamo i nostri figli online. Quindi sotto questa dicitura si nasconde tutto questo mondo dei social verso il quale anche l'Italia si sta allineando e vorrebbe anche l'Italia ridurre ovviamente, diciamo così, l'utilizzo dei social da parte degli adolescenti.
1: Ovviamente ciclicamente noi torniamo, no, a parlare di questo argomento, perché poi ci sono sempre delle novità pioniera da questo punto di vista, e lo avevamo detto quando era accaduto proprio in tempo reale, era stata l'Australia, no, ad aver impedito agli under 16 di utilizzare i social o di essere iscritti a dei social network, e la stessa cosa voleva affiliarsi la Gran Bretagna, come effettivamente sta facendo, ma anche in Italia si fa un gran parlare della possibilità di vietare ai minori di 16 anni l'utilizzo dei social, perché se ne fa un abuso, no? Ne abusiamo noi che siamo adulti, però sai, noi siamo adulti, insomma i ragazzi invece, sui ragazzi i social scientificamente possono avere un effetto devastante, tanto è vero che l'ennesima ricerca dice che gli adolescenti con 2 ore di social al giorno rischiano sintomi depressivi e malessere, soprattutto se poi i contenuti visionati, no, possono essere fuorvianti per il loro stato d'animo o appunto anche per la loro serenità. E allora parliamone insieme, voi come vi regolate? 366-663-4466, sareste d'accordo ad un divieto assoluto under 16 qui in Italia? Sì o no? E perché? Intanto Black Label Society, li abbiamo ascoltati a Ferrara, questa è Name in Blood.

0: Bellissima l'intervista che il nostro Nessuno ha realizzato a Zach Wilde, andatela a vedere sui nostri social e su radiofreccia.it o sulla nostra piattaforma RTL 102.5 Play. Intanto nello spazio attualità stiamo parlando del divieto per gli under 16 di utilizzo dei social, addirittura un coprifuoco per i minori di 18 anni serale, però insomma, rimaniamo focalizzati sui social, anche perché poi ci sono delle statistiche che dicono con 2 ore di social al giorno c'è il rischio concreto di sintomi depressivi e malessere negli adolescenti. Allora vi stiamo chiedendo al 366-663-4466 se siete d'accordo o meno con l'idea di vietare under 16 i social. Abbiamo capito, andrebbero vietati anche agli adulti, ma stiamo parlando dei ragazzi. Sentiamo.
1: Gianna. Sono favorevolissima a una limitazione pesante dei social per i ragazzi e anche per gli adulti, okay, direi. Però questi ragazzi dobbiamo anche proporre qualcosa di alternativo, non è che possiamo togliere qualcosa e non dare nulla in cambio. L'Italia è un paese a misura di vecchio, attività per ragazzi dove possono socializzare, stare insieme veramente ce n'è poche, se non lo sport che non tutti si possono permettere. Bisogna pensare a qualcosa, insomma.
2: Come si diceva anche in puntate precedenti del Rock Morning Daily, i giovani si devono anche annoiare, perché probabilmente sì, è una cosa che non conoscono. Fulvio dalla Sardegna ci dice: pensa che la situazione dei social sia proprio sfuggita di mano, a prescindere dall'età, comunque il suo punto di vista è che i giovani non capiscono la differenza tra il bene e il male, quindi sostanzialmente quello che viene proposto lo fanno proprio, ma in maniera inadeguata. Il premier inglese, che è padre di 2 figli, ha sottolineato nuovamente che i ragazzi sono infelici perché rimangono intrappolati in un ciclo di scroll infinito che allontana gioco, sonno e tempo con la famiglia.
0: E allora continuiamo a parlarne insieme con pochi secondi di audio pertinente. 366-663-4466. Intanto Mumford & Sons, questa si chiama Here.
3: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace.

0: intrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
0: Radio Freccia.
4: 33 minuti dopo le 7 stiamo parlando di, o meglio, siamo ritornati a parlare di divieto di utilizzo dei social, iniziativa dell'Inghilterra, non nuova, ci aveva pensato la Francia, la prepista era stata l'Australia lo scorso dicembre, che aveva imposto un ban ai minori di 16 anni su piattaforme le più conosciute, le più comuni. Sì. Anche l'Italia ovviamente con questa ricerca, adolescenti con 2 ore di social al giorno, rischio di sintomi depressivi e malessere, quindi qualcosa che coinvolge tutti.
5: Sareste d'accordo ad un divieto gli under 16 dell'utilizzo dei social, a prescindere, no? Anche se poi molti dicono dovrebbero pensarci le famiglie a fare educazione digitale, sì, però insomma negli altri paesi, visto che le famiglie hanno fallito questa missione, ci hanno pensato loro, quindi sareste d'accordo se l'Italia provvedesse, come è successo per l'Australia, la Francia e la Gran Bretagna, a porre un divieto di utilizzo dei social under 16? 366-663-4466 per parlare insieme con pochi secondi di audio. Intanto già partiti Chemical Brothers, questa è Let Forever Be.

0: 7.37, martedì 16 giugno 2026, la Fretto Via con voi fino alle 10. Siamo nello spazio dedicato all'attualità, stiamo parlando dell'eventualità ancora remota e dell'arrivo anche in Italia di un divieto per gli under 16 dell'utilizzo dei social.
1: Claudia, buongiorno.
2: Buongiorno sprecciati, completamente d'accordo a vietare i social al di sotto dei 16 anni, e tant'è che li vieterei anche a qualche adulto.
0: Va bene, cioè, ci siamo parlato,
1: e questo ne abbiamo parlato, però non è l'unico ovviamente.
3: Sprecciati, io non capisco perché qua in Italia bisogna sempre sperare che sia qualcun altro a fare quello che tocca a noi. Cioè, se io mamma ritengo che per mio figlio 2 ore di social siano troppe al giorno, gli metto il blocco sul telefono, esistono mille modi, glielo blocco. Devo farlo io, non deve intervenire qualcun altro. L'educazione devo darla io, non devono essere i professori. A mantenerlo ci penso io, non devono arrivarmi i contributi statali. Cioè, boh. Vabbè, il mio pensiero
1: raccoglie un po' di vari punti
0: di
1: vista.
0: Sai che io tendo ad essere molto d'accordo, nel senso che se poi ho fatto la scelta, no, di avere un figlio, me ne devo assumere la responsabilità totale, nel bene e nel male, quindi insomma del mantenimento, ma anche e soprattutto dell'educazione, quindi insegnare quello che sì e quello che no. Beh, certo, la scuola aiuta, la società aiuta, lo Stato aiuta, però di base, no, tutto deve partire dalla famiglia.
1: E l'educazione, come dice un nostro ascoltatore, come al solito pensiamo di risolvere i problemi mettendo i divieti, invece la soluzione è un'altra.

0: Ma è più scomodo ovviamente educare ad esempio all'uso dei social o educare in genere, poi quello di social diventa una piccola derivazione, e quindi comunque tutti d'accordo su questa iniziativa eventuale.
1: E allora tra poco continuiamo a parlarne insieme a voi, 366-663-4466 per intervenire con pochi secondi di audio, vi raccomandiamo, perché insomma arrivano degli audio lunghi quanto un disco facciamo in tempo né ad ascoltarli, ovviamente non, impossibile mandarli in onda. C'è Paolo Nutini, questo è il suo capolavoro, si chiama Art.

0: Siamo alle battute finali per quanto riguarda questo momento dedicato all'attualità. Tutto è partito da Londra, che vieta ai social ai minori di 16 anni, divieto totale da parte del premier Starmer, perché i social media rendono i bambini infelici, facilitano le molestie, gli abusi da parte dei bulli. A seguire Macron, Francia, che ha annunciato che chiuderanno gli account social ai minori di 15 anni entro fine anno, tutto sull'onda di una iniziativa dello scorso dicembre dell'Australia. Arriverà anche l'Italia a seguire questa ondata, Italia che al momento, insomma, qui su Radio Freccia si esprime ad esempio così. Luca.
1: Hello. Buongiorno sfrecciati.
2: Buongiorno.
1: Per quanto io sia d'accordo sulla tematica e sul, come dire, controllo dei social per i più giovani, da quando vietare qualcosa a un adolescente gli ha veramente impedito di averne accesso e non ha invece stimolato maggiormente il suo interesse verso quella cosa? Ecco, non saprei proporre un'alternativa, ma non so, mi piacerebbe capire le nazioni che hanno già provato se hanno notato qualche differenza. Buona giornata.
2: La verità è che come fai sbagli,
0: perché sì, come comunque ti giri
2: ogni volta, no, si trova comunque l'escamotage per aggirare l'ostacolo, però qualcosa bisognerà pur fare.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciate, Andrea da Follonica. Beh, io sono molto favorevole alla cosa, però di base bisognerebbe anche fornire a questi ragazzi i mezzi per poter distinguere le fake news e la disinformazione e avere i mezzi per cercare le notizie, quelle vere, in quanto sui social galoppa andante la disinformazione e purtroppo gli adulti di oggi ne sono la prova.
2: Ma sai, non è tanto una questione di fake news, è proprio una questione che alcuni, diciamo, influencer, comunque persone che diventano famose sui social, sono per i nostri ragazzi dei cattivi esempi di bullismo e anche di relazioni tossiche e anche di gesti estremi, estremamente pericolosi, e quindi questo, insomma, può portare dei problemi veramente seri. Grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:52.
2: Scusa, prego.
1: Vado?
2: Vai.
1: Ritardatario del...
2: Come mi suona bene.
1: Rock and roll. Suonavano meglio quelli di Roma.
2: Lo so.
1: Questo era il Money Day di Radio Freccia. Ciao, siamo alla Frettolia con voi fino alle 10. È tardi. Andiamo sotto. Ah, meglio.
2: Bellino.
1: Bello. Sotto
2: ecco,
1: bello.
2: È finita adesso, da domani.
1: Perché se non suona vuoto, vabbè, comunque bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative. 366-663-4466, ovviamente vi aspetteremo anche nel corso di tutta l'estate, per cui anche se siete in vacanza dalla scuola non dovete essere in vacanza da Rock Morning. Vi aspettiamo. Ciao Lenny Kravitz intanto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia. Walk Time.
6: Sono le 8, bimbi, sveglia!
7: Io sono DJ, ieri ho fatto 7 anni.
8: Ciao, siamo Leonardo e Greta da Bolzano.
6: Ciao ragazzi.
8: È finita la scuola.
7: Sveglia! Leonardo Pappalardo, sempre sport.
6: Sempre.
7: Ciao Radio Freccia.
6: Ciao.
7: Oggi è il mio secondo giorno di scuola. Sveglia!
9: Già ricominciata?
6: Di centro estivo, di quel che è. Va bene bimbi, dai. Allora Rock Money non va in vacanza,
9: no.
6: Per cui vi aspettiamo con le vostre sveglie anche domani. Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione. Intanto torniamo indietro di 22 anni. Ci sono i Roots insieme a Cody Chestnut. Questa è The Seed.

0: 8.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Entra nel vivo il vertice del G7 di Evian in Francia con il dossier Ucraina sul tavolo. Nel primo bilaterale tra Trump e Macron i leader hanno affrontato i temi relativi all'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il presidente francese ha assicurato l'apporto europeo per lo sminamento dello stretto di Hormuz, una missione navale che comprenderà anche l'Italia.
1: Si svolgeranno a Doha i colloqui preparatori dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'intesa resta fragile e dalla CIA arriva l'avvertimento sul nucleare. Teheran non è affidabile.
0: E dopo mesi il premier israeliano Netanyahu ha tenuto una conferenza stampa, si è espresso sull'accordo tra Stati Uniti e Iran e sull'intesa sul nucleare. Teheran non avrà il nucleare, ha detto, e poi ha rivendicato di aver eliminato una minaccia imminente per Israele. Lo scontro non è ancora finito.
1: L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato di aver proposto a Trump di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti per rendere più complicato un rifiuto da parte del presidente russo.
0: Torniamo in Italia. L'ATM, l'azienda milanese dei trasporti pubblici, ha avviato un'indagine interna sul personale che avrebbe condiviso in chat foto di passeggeri accompagnate da commenti sessisti estrapolate utilizzando le telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi.
1: Bigliettini in codice con un linguaggio criptato sarebbero stati sequestrati dai carabinieri nella struttura in Abruzzo in cui erano ospitate Sara e Alicia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni sparite tra il 6 e il 7 giugno. Potrebbero nascondere indicazioni per ricostruire le ultime ore trascorse lì dalle ragazze.
0: Siamo al calcio. Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta. L'ex tecnico della Lazio ha firmato un contratto triennale a 3 milioni a stagione. Intanto il Milan è pronto ad affidare la panchina a Ruben Amorim.
1: In chiusura ai mondiali di calcio 2026, Spagna-Capoverde finita 0-0, un pareggio anche per Belgio e Egitto terminata 1-1, stesso risultato anche tra Arabia Saudita e Uruguay, pareggio 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole ancora sul nostro territorio. Solo qualche temporale di calore nel pomeriggio, sulle Alpi e sui settori interni del centro-sud. Temperature massime intorno ai 30 gradi, caldo sì ma senza particolari eccessi. Il calde l'afa saranno in intensificazione nei prossimi giorni. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: Ora, sapete, io sono una grande fan dei Nickelback,
1: sì,
0: Chuck Kroeger è il mio uomo ideale, insomma, però io questa l'ho sempre chiamata la canzone coccodrillo, perché lui sì, perché lui torna strisciando in ginocchio sui ceci e sui cocci e chiedendo ti prego non te ne dare un'altra possibilità, che quella roba lì se la fai a 15 anni, no? Ed dici ah che carino, ti perdono,
1: a
0: 25 ci pensi, già dopo i 30 se tu lo vedi strisciare gli mogli una ginocchiata on the face e quindi la rottura del setto nasale immediata.
1: Oh, però è sempre un bell'homme.
0: Sì, sempre un bell'homme. Tra l'altro, a proposito di setto nasale deviato, giocando a, credo a hockey, si era rotto il naso, okay, e aspetta, quindi si era rifatto il naso ed è fatto, approfittato per farselo un po' più
1: già su, che c'era,
0: certo, sì, esatto. Ciao a tutti, siamo la Fretobia con voi fino alle 10 in questo mar 16 giù 2026, è vero, e con tante rubriche ancora, e potete vederci in TV su 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Questo è il momento in cui io sembro sempre più bassa, ma insomma semi-alto, ma uguale.
1: Vabbè, volevo dirlo.
0: Lasciamo stare. Seguiteci anche sui social, dove potete rivedere tutte le interviste che sono state realizzate nel corso del weekend a tutti gli artisti che si sono esibiti a Ferrara, anche l'intervista della nostra SSB ai Nick Up. Realizzata nella giornata di ieri, poi l'applicazione RTL 102.5 Play anche per vincere un sacco di premi. Rock and roll.
1: Cosa volete di più?
0: La nostra estate live è lunga, tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, è il giorno delle cover. Questa è una cover realizzata benissimo da una band che amiamo particolarmente, parliamo di Tenacious D, che stanno insieme dal 1994 e sono capitanati ovviamente da Jack Black e insomma, li abbiamo avuti live a Milano 3 anni fa, è stato veramente molto divertente. Proprio 3 anni fa si erano cimentati in questa cover di questo pezzo di Chris Isaak che è Wicked Game.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Radio Freccia.
4: Le 8 e 16 sì, e tra pochissimo sì. Un'altra rubrica del nostro Rock Morning Daily, ossia le RR, le rapine ridicole, si parte dal Louvre, si estende in Italia, nel mondo, andremo in America per l'esattezza nel Massachusetts,
5: dove fanno le ricerche
4: a cazzo
5: all'università del Massachusetts. Io un giorno, il mio sogno è quello di andare a visitare sta cacchio di università,
4: sti centro ricerche.
5: Fatemi vedere dove sperperate i soldi di queste nicchiate avanti.
4: Sì, perché è diventato un po' il simbolo, ma è anche diventato il simbolo invece in questi giorni di questa rapina veramente ridicola.
5: Ne parliamo tra poco. Ci sono i Cars intanto.

0: lui che dopo la fine della storia d'amore si preoccupa chi ti riaccompagnerà a casa stasera. Taxi!
1: Ma questa canzone comunque il fatto di accompagnare macchina ha a che fare con quello che è le rapine ridicole.
0: Sì,
1: perché arriviamo a questa rubrica che ci accompagna ogni giorno. Siamo in America, per l'esattezza siamo in Massachusetts, dove due persone...
0: c'è l'università e basta.
1: Poi ci sono anche degli idioti in giro, di questi che parliamo, questo tale Christopher Castillo, che su un'app di incontri appunto incontra una donna.
0: Ok.
1: Primo appuntamento, subito dopo essere un po' chattati, eccetera, primo appuntamento, lui va a prenderlo con l'auto.
0: Ok.
1: Va a prendere con l'auto e dice, sali in macchina, ti porto. Dice, dove? Ti porto. Si ferma davanti a una banca, entra, senza che lei sappia nulla.
0: Vado a prelevare, torno, aspettami qui.
1: Certo, rapina, $1,000, rientra in macchina.
0: Ha prelevato, anche perché il bancomat oltre un...
1: Non c'era la specifica, certo. Ritornate in macchina, amore, andiamo. Ovviamente hanno girato l'angolo e hanno trovato la polizia che era proprio lì. Perché? Perché questa app di incontri che ha permesso di incontrarsi era monitorata dalla polizia.
0: Quindi lo stavano già
1: controllando eccetera, e quindi ovviamente questa rapina era ridicola perché si è fermata appunto dietro l'angolo, quindi poi $1,000 potevi prelevare un po' di più,
0: cioè, che cacchio, potevi portarla che so a mangiare in un ristorante chic, primo appuntamento, non puoi fare la figura del braccino, capito?
1: E lei che non sapeva di questa rapina, lui poi ha scoperto che anche lei era una rapinatrice. L'app di incontri si è mecciano le caratteristiche.
0: Mecciano le stesse ragione. Mecciano i profili.
1: Perché
0: hai ragione.
1: Interessi in comune. Okay. Anche lei, ma lei ha detto a lui: sei un cretino. Cioè, hanno scoperto dietro l'angolo. Io ne ho fatte di altre. Sì. E poi se lo sono raccontate in cella proprio perché le hanno portate insieme. Sono proprio bravi.
0: Quindi, in caso di nozze,
1: non solo fanno le ricerche a cazzo.
0: In caso di nozze si sarebbero scambiati la fedina penale.
1: Ma certo. Vado, ciao.
0: Ciao, Alanis Morissette.

0: a 20 anni Tondi Tondi è del 2006, di un pezzo che invece era del 1991, pezzo originale era di Seal, e cover altrettanto bella realizzata da Alanis Morissette, ritrovata su Radio Freccia alle 8:26. Torniamo nel Massachusetts.
1: Nel Massachusetts, che appunto abbiamo scoperto, oltre al centro di ricerca importantissimo dove buttano via soldi, sì, inoltre appunto fanno queste rapine dove un po' così, un po'...
0: La cosa ridicola e che lascia anche un po', sì, è che questi due, chiamiamoli ladri, si siano, sì, incontrati per i profili matchati su un'app di incontri. Okay.
1: Perché per i rispettivi interessi li hanno messi insieme. Quindi primo appuntamento, loro è il primo, sì, appuntamento ufficiale.
0: Quindi primo appuntamento, per chi si fosse messo in collegamento, sì, con noi in questo momento, lui passa a prenderla, quindi certo, magari con i fiori anche, no? Ma si fa di solito. E prima di andare al ristorante lui fa: mi fermo un attimo a prelevare, sì, e rapina una banca. Ma 1000 euro, quindi anche un po' sfigatello.
1: Sì, sì, evidentemente il ristorante era un po' di quelli.
0: C'è una pizza. Risale in auto, girano l'angolo volante, polizia, che lo stava monitorando.
1: Eh sì, perché questa app di incontri era oggetto di probabilmente varie situazioni, e quindi li hanno blindati. E poi lui ha scoperto che anche lei era un'esperta, più di lui a quanto pare, rapinatrice, ma alla fine sono andati in carcere. E quindi lì si sono scambiati, oltre che le fedine penali, come diceva la Fra, anche tutte le opinioni. Però è stato il loro primo incontro. A quanto pare un po' disastroso.
0: Un po' disastroso. E quindi in questo mondo di dating, esatto, sia digitale che analogico, ringraziando il cielo ancora analogico, raccontateci quelli che adesso o in passato sono stati i vostri primi appuntamenti un po' disastrosi.
1: Sì, un po' impacciati, un po' non sapevate dove guardare, cosa proporre.
0: Oppure anche, no, in caso di appuntamenti fissati dopo essersi conosciuti in un'app, e magari ti rendi conto che fisicamente
1: non è esattamente
0: corrispondente, sì, sì, alle foto,
1: quindi è disastroso in quel senso. Oh, uomo o donna, ci mancherebbe.
0: E allora, in pochi secondi di audio, massimo 30, se sono 25 è meglio, 366 663 4466. Prima c'era Jack Black, adesso c'è Jack White.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
7: Radio Freccia.
8: Sono le 8:34, voi siete su Radio Freccia perché noi su Radio Freccia siamo dalle 6.
9: Loro arrivano, poi man mano sì, stanno un po' con noi, poi dopo fanno le loro cose e poi ritornano con noi, poi fanno le loro cose, insomma, vi accompagniamo. Oggi al 366-663-4466 vi stiamo chiedendo di raccontarci quello che è stato il vostro primo appuntamento un po' disastroso, un

0: po' tragicomico con qualcuno che avete conosciuto magari sì, su un'app di dating, o magari che avete conosciuto in maniera analogica e con cui avete organizzato una prima uscita. Raccontateci cosa è successo, come, senza entrare nei dettagli.
1: No.
0: Intanto c'è Cat Stevens.

0: I know I have to go, devo andare via, Father and Son, Cass Stevens sì, su Radio Freccia.
1: Frase che ogni tanto ricorre nei primi appuntamenti, soprattutto quelli disastrosi.
0: Si è fatto tardi.
1: Laura.
2: Hello. Allora, appuntamento di tanti anni fa, ritrovo, non ricordo come, probabilmente Facebook, ritrovo un mio compagno delle elementari. Ci troviamo per una pizza, vabbè, serata piacevole, così ho trovato una persona con la quale scambiarci diversi interessi, ma nulla di più. Finisce la serata, lui ha un approccio, io anche no grazie, niente, si incazza e dice che lui non aveva mai ricevuto un rifiuto del genere e che di donne ne poteva avere quante ne voleva. E ho detto va bene, ok, ciao. Dopo 6 mesi mi scrive su WhatsApp: ciao, stasera cosa fai? Usciamo.
0: Sfigato. Sfigatissimo. È molto tossico, per cui se hanno reazioni di questo tipo già dal primo appuntamento, girls, scappatevi a gambe levate. Dito medio. E andare.
1: Laura ha fatto benissimo, gli ha indicato la porta, già che ne hai un bel po'. A quanto pare in 6 mesi tutto quel bel po' di donne l'ha passato nel bagno.
3: Buongiorno stracciati, Maurizio Camerone da Cagliari.
0: Ciao Mauri.
3: Allora, a me è capito con amici a ballare, conosciamo queste ragazze, comunque iniziamo a uscirci, è roba varia. Poco tempo dopo vado, c'erano questi suoi amici, diciamo. Prendo la mattina, apro, accendo la TV, guardo il telegiornale, tutti arrestati, comprese ragazze, però uno spaccio di droga allucinante. E quindi lì si è interrotta molto in fretta la relazione. Buona giornata.
1: Immagino. Ricordatevi, spaccio di droga allucinante insieme non vanno.
0: No, un po' così.
1: Beh, un primo incontro proprio col botto.
0: Un amore stupefacente.
1: Ale,
0: i vostri primi appuntamenti disastrosi o tragicomici, 366-663-4466. Vi aspettiamo. Intanto è già partita Amy Winehouse, la sua Back to Black Rock Money.

0: l'allegria di Amy Winehouse. Il video, no, la dai, canzone, il video insomma un po' meno, però con quel cinismo giusto. I vostri primi appuntamenti, sì, come dire, sono andati proprio non benissimo. Una breve, primo appuntamento, breve storia triste. Lei si è presentata insieme agli amici e mi ha detto: ah, pensavi fosse un appuntamento?
1: No,
0: no, malissimo, non quanto Gabriele.
2: Hello.
3: Ciao sfrecciati. Ciao. Io avevo conosciuto una ragazza sudamericana in una festa di paese, ci siamo messi a ballare uno vicino all'altro, poi manco le avevo chiesto il numero, poi ci siamo rincontrati in giro.
0: Bene.
3: Allora ci siamo scritti e tutto quanto, e lei capelli neri, occhi azzurri, cioè era veramente bellissima.
1: Wow.
3: Bellissima. Sì. Peccato che la volta che siamo andati al mare assieme si è tolta le lenti a contatto, semplicemente marroni.
1: Vabbè.
3: E sono rimasto un po' male.
0: Vabbè, no, quando ha detto poi siamo andati al mare si è tolta gli abiti,
1: abbiamo pensato tutti alla sorpresa,
0: esatto,
1: adesso.
0: Gabriele, scusami, solo perché si è levata le lenti a contatto azzurri,
1: però,
0: gli occhi neri.
1: Però

0: se poi le lenti a contatto, alcune ragazze giocano molto con gli effetti speciali, quindi e se metti le unghie finte, l'extension e le lenti a contatto,
1: tiri via tutti i pezzi
0: e il push up, capito che poi alla fine
1: alla
0: fai
1: fine,
0: scusa ma l'altra
1: scusa,
0: dov'è?
1: Alla fine era Mario
0: è quella roba lì
1: super giù. Michele roba.
2: Buongiorno Tobia,
0: ciao,
2: buongiorno
0: Miki.
2: Fra,
1: ciao.
2: Primo appuntamento con una ragazza che avevo conosciuto al lavoro.
1: Ottimo.
2: Andiamo verso la mia macchina, lei apre lo sportello dalla sua parte e lo sbatte contro il muro che c'era lì di fianco, facendo anche una bella bozza. Magari avrei dovuto capire subito che non era la persona giusta per me, e invece mi ci sono messo insieme, perché quando uno è scemo, è scemo. Ciao, buona giornata.
1: Allora, o hai una Lamborghini adesso, una botticella.
0: No, lui ha avuto un Ferrari tempo fa.
1: Ah, ecco, magari con quell'auto.
0: Magari era Ferrari, capisci che... Insomma,
1: doveva capirlo e invece non l'ha capito.
0: Niente.
1: Queste ed altre amenità nei vostri primi incontri. Attenzione, perché poi...
0: Vi aspettiamo, 366-663-4466.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:49, facciamo le 8:50 perché quando si tratta di primi incontri, ragazzi,
2: dai,
1: per nessuno, premessa, io bevo solo birra. Solo se con amici, ma mi dicono che sono un comico mancato perché comunque sono di buona compagnia, quindi
2: sì?
1: Appuntamento con una ragazza e mi dice andiamo a pippare.
2: No, come?
1: È scritto così.
2: Allora!
1: Subito dopo io spiego, ah guarda, io non mi drogo. E lei dice, ah ma perché sei così normale? Finito l'appuntamento.
2: Ma...
1: Non lo so, questi giovani,
2: Vabbè,
1: No, non è vero, perché Luca c'ha 45 anni, quindi giovani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
6: Sono le 9 del mattino.
7: Oh, siamo in Italia quindi.
6: Cocoglioni.
7: Scusami.
6: Cocoglioni.
7: Veramente. Sì. Cocoglioni si chiama.
6: Se ti dico che siamo a cocoglioni, scusa.
7: Perché senza gli. Vabbè, la romana, capito?
6: Esatto, cocoglioni. Ecco, è una località del comune di Montevarchi, quindi sì. Siamo in quella di Arezzo, quindi siamo in quella della Toscana.
7: Cocoglioni.
6: Cocoglioni. Infatti si dovrebbe pronunciare così. Sì. Ridente cittadina.
7: Si ride molto, secondo
6: sì,
7: me.
6: Sì, si ride molto. Sì, ci sono 14 abitanti, perché
7: solo,
6: 14
7: scusa.
6: Abitanti, adesso pari in quanto sono pari, insomma.
7: Hai ragione. Cioè, è una frazioncina.
6: È una frazioncina.
7: Come si chiameranno
6: gli abitanti di Hoyoni?
7: Intanto ci sono i Blink-182 of the Small Things.

9:03 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Grave incidente poco dopo la mezzanotte tra i comuni di Brienno e Argegno. Un'auto con due persone a bordo è finita nel lago di Como. Un uomo risulta disperso mentre una donna è riuscita ad uscire dalla vettura prima che si inabissasse, ora è ricoverata in codice rosso. Andiamo all'estero, entra nel vivo oggi il vertice del G7 a Evian in Francia con il dossier Ucraina sul tavolo. Nel primo bilaterale tra Trump e Macron i leader hanno affrontato i temi relativi all'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il presidente francese ha assicurato l'apporto europeo per lo sminamento dello stretto di Hormuz, una missione navale che comprenderà anche l'Italia. Si svolgeranno a Doha i colloqui preparatori per l'accordo tra Stati Uniti e Iran prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'intesa resta fragile. Dalla CIA arriva un avvertimento sul nucleare: Teheran non è affidabile. 14 i punti del memorandum, tra cui lo sblocco delle due tranche di 24 miliardi di dollari di asset congelati, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Andiamo alla cronaca. L'ATM, l'azienda milanese dei trasporti pubblici, ha avviato un'indagine interna sul personale che avrebbe condiviso in chat foto di passeggere accompagnate da commenti sessisti estrapolate utilizzando le telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. La passeggera che ha fatto emergere il caso ha annunciato un esposto. Sport, mondiale di calcio 2026, fermata la Spagna sullo 0-0 dal Capoverde, un pareggio anche per Belgio e Egitto, terminata 1-1, stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay, pareggio 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda.

0: essere tutto per questa edizione delle notizie, tutti gli aggiornamenti tra un'ora circa. Adesso vi lascio con il meteo. Grazie e a più tardi.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole ancora sul nostro territorio. Solo qualche temporale di calore nel pomeriggio, sulle Alpi e sui settori interni del centro-sud. Temperature massime intorno ai 30 gradi, caldo sì ma senza particolari eccessi. Il calde l'afa saranno in intensificazione nei prossimi giorni. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: il dito medio virtuale in musica di Jon Bon Jovi. Questa è Have a Nice Day, sì, su Radio Freccia, 9:10. Buon martedì, ciao, siamo alla Frettobia.
1: Ciao.
0: Con voi fino alle 10. Tra poco riprendiamo a raccontare i vostri primi appuntamenti disastrosi. Vi avevamo chiesto però come si chiamano gli abitanti di
1: Ohioni. Ohioni, ovviamente, un suggerimento che viene da sé. Si possono chiamare ad esempio gli spermatozoi, che potrebbe essere un'idea, ma non si sa ancora ufficialmente come si chiamano questi.
0: Siete stati brillantissimi, però.
1: Un po' moscettini. Se Bon Jovi cantava Have a Nice Day, sì, non è stato molto felice per alcuni, soprattutto il primo giorno di questo appuntamento con qualcuno.

0: con qualcuno che si è rivelato disastroso.
1: Attenzione, perché lo vogliamo palesare?
0: Ma direi di no, Stefano.
2: Ciao sfrecciati, Stefano.
1: Buongiorno.
2: Mi trovo in Inghilterra per lavoro, vado a un evento, esco con questa ragazza, anche abbastanza topina. E niente, serata piacevole, finiamo in albergo da me.
0: Ecco.
2: Lei mi dice vado un attimo alla toilette.
0: Va bene,
2: a un certo punto dal bagno sento dei rumori che neanche un muratore polacco.
1: Ciliegina
2: sulla torta. Parte lo sciacquone.
0: Okay.
2: Un secondo dopo esce lei, per cui neanche lavatina di mani.
1: No,
2: l'ho mandata a casa.
0: Ma no, si era lavata prima le mani e poi ti ha.
1: No, quella roba lì uccide la libido, non c'è niente
0: abbastanza,
1: da fare.
0: Abbastanza.
1: Proprio niente, non c'è più niente da fare.
0: Non è l'unica cosa che ammazza la libido, perché ci dice Luca, all'epoca avevo più di 30 anni, lei qualcuno di meno. Quando mi approcciai, lei era un po' tutta ritrosa, sai, il primo appuntamento.
1: Un po' timidina.
0: Però diceva: allora domani ti presento i miei genitori, il fratello, eccetera. Niente, Luca è andato via.
1: Come biasimarlo? Cioè, scusa, non posso, c'ho giudo.
0: Esatto.
1: Cioè, secondo me si è sentito un capio alla gola, mancato un po' il fiato.
0: Sì, primo appuntamento con un'amica di mia sorella divorziata, vado, il figlio mi apre la porta e mi dice: stai attento, mia mamma è pericolosa.
1: Ale.
0: Finito.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Radio Freccia.
5: Alle 9.17 continuano i vostri racconti sui primi incontri, sugli incontri disastrosi.
6: Sì. Non faccio il mio nome perché mi vergogno ancora come un cane in chiesa.
5: Ciao Lele.
6: Primo appuntamento, lo pischello, 18 anni, appena patentato, con una ragazza. Sì. E mi erano in vacanza a casa libera, le propongo...
5: Vai.
6: O di andare a mangiare un gelato, o di andare a fare una passeggiata, o di andare
7: oppure...
6: a casa mia a guardare.
5: Morale,
6: sì. Cosa ho fatto? Lei ha accettato di andare a casa mia.
5: Perfetto.
6: Dei miei.
5: Vai.
6: E ho guardato un film.
5: No.
6: Ciao.
5: Cosa gli vuoi dire?
7: Ma ci sono i Sex Pistols.

0: Bisogna dire l'eleganza di alcuni vostri commenti è paragonabile a quella dei Sex Pistols. 9:21 in questo martedì mattina. Ma parliamo dei vostri primi appuntamenti tragicomici.
1: Ma certo, buongiorno. Conosco questa ragazza in modo analogico. Dopo qualche scambio di messaggi decidiamo di uscire.
0: Ok, ci sta.
1: Al ristorante le chiedo cosa le piacerebbe fare dopo.
0: Sì. No,
1: mi risponde: andiamo al karaoke.
0: Oh,
1: oh, che culo. Accetto a malincuore perché non mi piace proprio. Arriva il suo turno, canta bene. Se non che litiga con tutti perché vuole cantare solo lei e la buttano fuori dal locale.
0: No, non è bello.
1: La riaccompagno a casa e mi dice: bella serata, vero?
0: Bellissima.
1: Ne facciamo un'altra. Okay. Scendi da quest'auto subito, Alex da Milano.
0: Chissà cosa ha cantato, perché anche lì bisogna vedere. Sì, le canzoni che vanno moltissimo al karaoke. Io ho frequentato tanto 20 anni fa, io cantavo quelle rock, chiaramente,
1: certo, sì,
0: ma andavano
1: certo
0: moltissimo quelle melodiche o neomelodiche italiane, per cui insomma è quella roba lì.
1: È quella roba lì. Risottolineando che noi garantiamo l'anonimato. Ci scrive Matteo, che dice: faccio il bagnino in piscina, facevo il bagnino in piscina, conquisto una bella ragazza più grande di me,
0: okay.
1: I miei erano via,
0: sì.
1: La invito a casa la sera,
0: sì.
1: Ceniamo, iniziamo
0: sì.
1: Un po' così a conoscerci,
0: sì.
1: E lei dice: aspetta, devo andare a fare il saluto al sole.
0: Ok.
1: Finita la serata.
0: Però perché avevano preso il dessert a base di Maria.
1: Sì, probabilmente qualche fumatina di troppo.
0: Troppo saluto.
2: Ciao Sfrecciati.
0: Ciao.
2: Noi amici da 10 anni scopriamo che tra di noi sta per succedere qualcosa. Usciamo, ci divertiamo, andiamo a casa mia. E è arrivato quel momento, pertanto ci guardiamo, ci spogliamo.
1: Bene.
2: E niente, raga, ci scoppia a ridere malissimo.
1: La risarola.
2: Ci rivestiamo
1: è finita
2: e ci salutiamo.
1: Oh.
2: Vabbè, ciao, dai. Ilaria da Roma.
0: Prossima volta birretta, va?
1: Sì, ma di solito è un classico.
0: Birretta è andare. Tra poco ancora i vostri messaggi. Abbiamo ancora tempo. Intanto, Red Hot Chili Peppers, Snow, Ayo.

0: Red Hot Chili Peppers, No Way Out, su Radio Freccia, 9:29 di questo martedì mattina. I vostri primi appuntamenti tragicomici.
1: Al nostro primo appuntamento abbiamo incontrato i miei genitori in un ristorante che avevamo scelto. Andiamo lì,
0: però,
1: che non ci trova nessuno, dai.
0: Però.
1: È il nostro primo appuntamento.
0: Ciao, ma stato... ciao papà. Ti presento.
1: C'è stato molto imbarazzo.
0: Sera.
1: Però sono insieme da 15 anni, quindi
0: no,
1: è stato un appuntamento disastroso.
0: Va bene,
1: fino a un certo
0: ma
1: punto.
0: Non è per.
1: No.
0: Cioè, è quella roba che è imbarazzante, capito?
1: Totalmente
0: prima di fare le presentazioni vorresti un attimo anche sapere come si chiama di cognome. Per esempio.
1: Dalle mie parti si dice a chi fa famiglia, cioè nel senso, esatto. Ho bisogno di sapere.
0: Sì.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, sfrecciati. Io, Massimiliano da Torino. Io conosco una ragazza in un locale. Tipo qualche sera dopo ci mettiamo d'accordo per incontrarci.
1: Perfetto.
2: Io arrivo con la macchina, ma nel momento in cui la vedo tiro completamente dritto senza curarmi di lei e torno a casa felicemente.
1: Perché? Ciao.
0: Perché evidentemente era una cessa pedali.
1: Dai, non si dice.
0: E gli aveva mandato evidentemente delle foto
1: differenti.
0: Però non si fa.
1: Dai, non è corretto.
3: Ciao sfrecciati, oh. Primo appuntamento disastroso, tanti anni fa, quasi 30. Questo ragazzo che già non mi interessava granché perché non era proprio il mio tipo in tutti i sensi.
1: Okay.
3: Comunque mi porta al primo appuntamento, andiamo al centro commerciale.
1: Bellissimo.
3: niente.

0: al rientro si ferma nel parcheggio di un altro centro commerciale e mette su una cassetta con le barzellette in sardo di Benito Urbu. Secondo voi ci sono uscita di nuovo?
1: No.
0: Ciao da Patti.
2: Mamma mia, che tristezza.
1: Lui, lui era tipo una guardia giurata, andava a farsi tutti i centri commerciali, metteva i bigliettini.
2: No, l'importante è che non andasse in giro a rubare nei negozi.
1: Ho capito, ma puoi mettere in macchina adesso con tutto l'amore per la propria terra le barzellette.
2: Senti che ti faccio ascoltare.
1: Che quanto ridere. Che ridere.
2: Che ridere, che dice le donne bisogna farle ridere. Ma quello era il modo, forse. Tra poco la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, state lì. Intanto c'è la nuova di Greta Van Fleet.

0: sfrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali.

0: comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Radio Freccia.
3: 9.36, buon martedì mattina, alla Fra, Tobia, la nostra Erika Belotti e Emry Sommartino.
4: Era Martino,
3: special guest, uno dei suoi cagnoloni meravigliosi. Ciao Erika, come stai?
4: Buongiorno, tutto bene, a voi?
3: Bene. Oggi arriva la caldazza, per cui sì. Non portate fuori i vostri cani prima di sera, mi raccomando. Di cosa parliamo oggi?
4: Oggi parliamo di quando è giusto iniziare un percorso di educazione col proprio cane.
3: Va bene, perfetto. E allora tra poco ne approfondiamo insieme l'argomento e intanto ritroviamo anche per Gem, questa è Bad Man, Rock Money.

0: ascoltare Per Gemma è un'experience al completo, soprattutto per noi ragazze, perché uno si rifà le orecchie ma anche gli occhi.
1: Certo.
0: Eddie Vedder, siamo con Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Parliamo di quando arriva il momento di portare a lezione per il nostro cane, per ricevere un po' di educazione.
2: Esatto, allora è una delle domande che mi fanno più spesso ed è anche probabilmente una delle problematiche più grosse che poi riscontro io come educatore nei cani e anche il proprietario stesso che non conosce come si fa e quando si accede a questo servizio poi scopre delle problematiche gravi nell'andare avanti con la crescita del cane, se parliamo di un cucciolo, comunque un cane adottato, eccetera. Quando si adotta o si compra un cucciolo, la prima cosa da fare, per quanto mi riguarda, è informarsi e andare da un professionista e iniziare un percorso, okay. Perché il cucciolo nasce e cresce in un periodo sensibile, chiamato sensibile, dove c'è anche il periodo della paura. E in quei momenti la guida fondamentale di un professionista che insegna al proprietario come comportarsi, cosa fare, eccetera, è importantissima. In più, in quel periodo c'è la fase di socializzazione dove il cane cucciolo dovrebbe conoscere più cani possibili, più persone possibili, più ambienti possibili, eccetera, eccetera, per avere almeno il primo capitolo del suo libro scritto bene, inciso nella pietra, e poi non avere problematiche nella crescita dell'adolescenza, della pubertà in realtà, e poi in tutto quello che può essere la sua età adulta. E quindi quando mi chiedete quando è che devo iniziare con il mio cucciolo, a 2 mesi lo porto a casa, fate 10 giorni a casa in modo che si abitui a voi e poi andate da un professionista, fatevi sempre seguire con un cucciolo e poi vediamo invece dopo gli adulti.
1: Okay, quindi il primo passo importante è questo.
0: Assolutamente, per contribuire a formargli un carattere equilibrato che poi permetterà una gestione più semplice e anche una convivenza più serena con altri cani e anche con altri esseri umani. Tra poco continuiamo a parlarne insieme, intanto ci sono i Fontaines DC.

0: Filo, stiamo parlando dei primi passi da fare per affidare un nostro cane a un professionista, quindi per iniziare un percorso educativo.
1: Vai!
2: Esatto, se invece abbiamo parlato di cuccioli e per i cuccioli abbiamo detto appena arrivano a casa sbolognateli a un professionista, non sto scherzando, però è andata al riparo. Mentre per quanto riguarda cani adulti, alla prima avvisaglia di una problematica, ragazzi, andate da un professionista, perché il fai da te o comunque la non consapevolezza degli atteggiamenti che possiamo tenere per o rinforzare il comportamento che non ci piace o che il cane attua e non è diciamo socialmente utile per nessuno, dovete correre al riparo, perché altrimenti poi questi comportamenti crescono sempre di più. E invece pensiamo a un'adozione, io sono assolutamente pro a tutto quello che riguarda l'informazione, quindi la consulenza pre-adozione. Okay. Informarsi tramite un professionista che può seguirvi durante l'iter di adozione di un cane adulto, uno per anche capire se è fattibile in base alla vostra vita, eccetera, eccetera, ma che poi può leggere il cane, comunicarvi a voi come è fatto questo cane e soprattutto aiutarvi nei primi momenti a casa, perché abbiamo già visto una marea di volte adottare un cane adulto è sempre un po' più complicato su certe cose, è una bellissima gioia e tutto, però farvi seguire da un professionista da subito per me è fondamentale. Questo non vuol dire che tutti i cani hanno bisogno dell'educatore a tutta la vita, ci sono appunto dei casi di sì, alcuni no, però il fai da te non è sempre la cosa migliore, la nostra professione esiste perché possiamo aiutare i vostri cani, aiutare anche voi molto di più di quello che da soli magari potete fare.
1: Grazie. Perfetto. Erika, grazie. Ci sentiamo settimana prossima, baci!
2: Grazie, ciao! Ciao.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Poco meno di 10 minuti saranno le 10. Sì. Noi prima di salutarvi vi lanciamo l'ultimo appuntamento disastroso. Dai. Ad opera di Francesco. Da dimenticare, ragazza carina, intelligente, le chiedo di uscire. Sì, andiamo a una fiera in città mentre siamo insieme, sento un odore un po' particolare, ma saranno le bancarelle. Lei mi confessa che mangia le cipolle crude a morsi come fossero delle mele.
2: Che fanno tanto bene alla
1: tanto
2: salute.
1: Bene. Non ci siamo però... più visti, che strano, voilà.
2: Sono molto, sono diuretiche, sì. No? Fanno bene le cipolle crude, però...
1: Però, noi invece con l'alito bellissimo domani mattina ore 6.
2: Smile, stay up and rock on.
3: What we're living in, let me tell ya. Should be small.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
2: Lei è la faccia di chi si sta facendo delle domande.
1: Sempre. Sì. Io me le faccio da un sacco di tempo.
2: Sì, ma c'è qualcuno che le dà delle risposte?
1: Purtroppo no, devo andare a ricercare da solo.
2: Quindi date le risposte a Jimmy D, immaginatevi la domanda e date le risposte.
1: No, beh,
2: allora 366-673-4466, date una risposta a Jimmy D,
1: no,
2: qualsiasi sia la domanda.
1: Ma non ho fatto la domanda, ho capito, ma la domanda non l'ho posta.
2: Ma gli ascoltatori ti amano, ti conoscono e quindi sanno cosa vuoi.
1: Ma quindi devono cercare una domanda loro,
2: esatto,
1: e una risposta loro per me.
2: Si immagina una domanda tua e ti darò una risposta.
1: Vediamo se ci azzeccano a questo punto.
2: Se fra poco invece
1: la domanda
2: torna...
1: che mi sono posto stamattina.
2: Fra poco invece torna Baffancuore.
1: Ma Baffancuore pure te? Ma davvero?
2: Sì,
1: torna Antonia.
2: Torna Antonia.
1: Bene.

0: 10:03 su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. È stato ritrovato il corpo senza vita dell'uomo disperso la scorsa notte dopo che la sua vettura è finita nel lago di Como tra i comuni di Briennio e Argegno. A bordo anche una donna che è riuscita a uscire dall'auto prima che si inabissasse, ora è ricoverata in gravi condizioni. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli otto imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della Torre Milano. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. Entra nel vivo oggi il vertice del G7 a Evian in Francia con il dossier Ucraina sul tavolo. Nel primo bilaterale tra Trump e Macron i leader hanno affrontato i temi relativi all'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il presidente francese ha assicurato l'apporto europeo per lo sminamento dello stretto di Hormuz, a cui parteciperà anche l'Italia. Operazione della Digos a Roma contro un'organizzazione terroristica di matrice anarchica. Sono 7 le persone finite in manetta con le accuse di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A 2 di loro sono attribuiti anche gli attacchi contro la rete ferroviaria dell'alta velocità. E chiudiamo con il calcio. Ai mondiali c'è la prima vittima in panchina e il tecnico della Tunisia, Lamouki, esonerato dopo la brutta sconfitta per 5-1 subita con la Svezia. Intanto tutti i pareggi nelle ultime 4 partite giocate: 0-0 tra Spagna e Capoverde, Belgio e Egitto è terminata 1-1, stesso risultato anche tra Arabia Saudita e Uruguay, 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, tutti gli aggiornamenti arriveranno tra un'ora circa. Adesso vi lascio con il meteo e poi la musica di Radio Freccia. A più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nelle prossime ore qualche acquazzone potrà interessare la dorsale appenninica, le zone interne della Sicilia e poi tra tardo pomeriggio e sera qualche temporale all'estremo nord-est. Per il resto tanto sole con temperature oggi ancora accettabili, ma da domani inizia una lunga fase con temperature molto molto alte, weekend con 38 gradi. Dettagli con Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:13 di questo martedì 16 giugno 2026 è tornata con noi Antonia Fiore. Ciao Antonia!
2: Ciao!
3: È tornata!
2: Sono come i casi umani, tornano sempre.
1: O come il peperone, dipende, insomma, quello si ripresenta.
3: Molto bene.
1: Senti, oggi a proposito di verdure, di cosa parliamo?
2: Di broccolaggi, appunto.
3: Avanti a tutti gli ortolani dell'amore.
2: Esatto, ecco, c'è ancora gente che aggancia persone nei luoghi pubblici, perché un po' secondo me questa cosa si è persa.
3: Bella domanda.
1: In coda al posto, dice.
2: Sì, al posto di no vedere le figurine su Tinder o su altre app così.
1: Boh, lo verifichiamo fra poco, adesso Wings.

0: Live and Let Die, Wings. Allora, con fare borioso ti dico, e allora vai, sparami sto messaggio.
1: Sì. Vado con questo messaggio all'interno di Vaffanculo.
2: Sì. Buongiorno, Andrea da Torino. Argomento interessante. Sì, io nei locali pubblici sì, faccio broccolaggio. E secondo me il posto migliore, dove si riesce di più, è all'ingresso, all'uscita dei bagni. Provare per credere.
0: Forse più all'ingresso, cioè se c'è fila, broccoli un po', fai un po' lo splendido.
1: No, lui aspetta le ragazze quando escono.
0: Mazzo, che ansia. Che ansia.
3: In effetti sì, ha da fare un po' da maniaco. No. Non sarei contenta di trovarmelo davanti all'uscita del bagno.
0: All'uscita, infatti, all'entrata funziona, in fila.
3: Vorrei chiedere, ma ha mai funzionato oppure l'hanno arrestato innumerevoli volte?
0: Se suggerisce sta cosa, probabilmente deve aver avuto degli scambi divertenti.
3: Ah, lui è forse quello che porta la carta igienica quando è finita.
1: E bussa. Toc, toc. Scusi.
0: Guardi, è finito il sapone, no. Se può farlo ricaricare.
1: Senti.
3: Comunque.
1: Sì, vai Antonio.
3: Comunque sì, io volevo portare alla luce questo quesito perché due sere fa sono uscita a cena con questa mia amica. Eravamo tranquille e a una certa ci bussa da dietro questi due tipi. Ovviamente la mia prima reazione è stata: Madonna, chi sono sti due accolli? Cioè, ve lo dico proprio col cuore in mano. Il mio cervello ha subito pensato, volevo stare tranquilla, questa è la prima frase. Però poi abbiamo iniziato a parlare, no? Abbiamo iniziato a chiacchierare. Ed è stato bello perché ormai questa cosa qui penso che si stia un po' perdendo, perché c'è sempre un po' quella cosa del lo faccio dietro uno schermo, che è più facile, mentre ci vuole coraggio invece per magari, non lo so, approcciare qualcuno con una qualsiasi frase. Comunque, poi alla fine ci siamo salutati con una stretta di mano, chi si è visto, bello.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35€, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Radio Freccia.
5: 10:28, Jimmy Di Canta, ma soprattutto Antonia è con noi per Vaffancuore. Cosa volevi chiedere, Antonia?
6: Antonia, volevo chiedere a te, ma poi numero. È arrivato il numero. Sì. Sì, per la questione che è in atto oggi, ovvero il broccolare le persone, indipendentemente dal luogo, quante volte, eccetera, dai una connotazione positiva o negativa?
7: Dipende, cioè, non c'è una risposta assoluta. Guarda, una volta ho finto di avere un attacco di panico per scappare via, quindi dipende da come lo si fa.
6: Okay. Sì. Dipende, quindi da come lo si fa, da come ci si approccia, se è troppo lungo, troppo corta la situazione, parole usate.
7: Senti, sì, allora, se c'è dell'invadenza, quella dà fastidio, però cioè, se comunque è un approccio soft dove c'è davvero solo la voglia di conoscerti, lì chiaramente è una cosa positiva.
5: Senti, e mettere Chris Isaac Wicked Game com'è?

0: Wicked Game, Chris Isaac, per fare i fenomeni al momento
1: dell'Umacon,
0: dovete sempre avere pronta questa canzone. E non so se il nostro ascoltatore, quando è davanti ai bagni, ha pronta questa canzone, però ci tiene a fare una precisazione il nostro Ivan da Torino. Non hai aperto il canale. Aspetta, scusate, ragazzi.
2: La diga.
3: Allora, no, tanto per chiarire, mai arrestato, non mi apposto, ma comunque quando uno va in bagno e comunque si trova in determinate situazioni, e quindi no. Tante belle cose.
2: Sono d'accordo, a me è successo ai concerti, quindi di incontrare quindi,
4: persone. Io non voglio approfondire belle situazioni.
2: Vabbè, adesso ci metti della malignità, dai.
0: Senti, ma invece parliamo di broccolaggio, come dire, vissuto.
2: Sì.
0: Allora, io ero un disastro, ma un disastro proprio. La mia prima fidanzata sono riuscito a conquistarla dopo 2 anni e 8 mesi di, come dire, broccolaggio. Capite che 2 anni e 8 mesi, non so, 2 anni e 4 mesi, non si affrontano veramente. Cioè,
4: 2 anni?
0: 2 anni e 4 mesi, sì. Dall'inizio della seconda alla fine della quarta superiore. Cioè, un po' la donna. Cioè, mi scuso.
4: L'hai broccolata a rate, Eddie?
0: No, l'ho stalkerata pesantemente, poverina. Insomma.
4: Vabbè. Non ti ha denunciato, dai.
0: No, incredibile, ma vero.
2: Vedo degli agenti di polizia alla porta.
4: Adesso. Esatto.
0: Prescrizione.
4: No, quelli sono venuti per Ivan da Torino.
0: Ah, certo, sì. A proposito, c'è un altro Ivan da Torino che vuole fare un'altra precisazione.
5: Cos'è? Ciao, sono anch'io Ivan da Torino.
2: Anche lui.
5: Volevo dirvi che per fortuna a Torino non siamo tutti così. Ciao, siete grandi.
4: Allora, secondo me è sempre lui con una voce diversa.
0: No, il numero è diverso, ho 2 cellulari... Oppure, insomma, vabbè, tu a broccolare come sei, Antonia?
4: Io non broccolo, io mi faccio broccolare. È così.
2: Ragazzi.
0: Cioè, mai broccolato in vita tua, non ci credo.
4: No, broccolato, anche io, certo.
0: Vedi.

0: Radio Freccia.
1: Ma vaffanculo, dai.
2: Anche tu.
1: Allora, 10:41, cari miei, siamo ancora in compagnia di Antonia.
2: Sì.
1: Con la rubrica dedicata al broccolaggio, sì, ai broccolai e...
2: E abbiamo un altro messaggio che ha a che fare con quelli precedenti.
3: Ciao, anch'io sono Davide da Lerma e volevo dire che anch'io sono Ivan da Torino.
2: Quindi broccoli davanti ai bagni, insomma, questo è il concetto.
4: Vabbè. Ivan da Torino ormai da oggi diventerà il nuovo tormentone, tipo Baby K.
1: Brava, potrebbe essere la frase chiave. Quando sei in fila a broccolare. Ciao, sono Ivan da Torino.
2: Wow, ti aspettavo.
1: Ma sei di Torino? Ma non si sente. Beh.
2: Comunque, in tutto ciò, Jimmy D fa finta di niente che non racconta come broccola.
1: Io?
2: Sì.
4: Esatto, infatti.
1: No, io non broccolo mai. Io sono veramente un... guarda.
4: Sei un love bomber, per ricordare...
1: Un love bomber... È vero, mi avevi appellato a Love Bomber.
2: Vabbè. Love Bomber è bello, mi piace.
1: Sì, sì, certo.
2: Quindi
1: sì,
2: rimanete all'ascolto perché figa. Dopo War Pigs, che non è dedicata a Jimmy D, ci sarà la confessione di Jimmy D riguardo al broccolaggio.
1: Ozzy, facci sognare.

0: Non si può più dire niente, ragazzi.
1: In che senso?
0: Ma siamo permalosi qui tantissimo. Allora, cari miei, 10.50, nuovamente con Baffancuore e con il ritorno di Antonia, abbiamo affrontato la questione del broccolare.
1: Sì.
0: Abbiamo dei messaggi?
1: Vado.
0: Vai.
2: Beh, i Broccolarum erano una bella band, peccato siano finiti davanti ai bagni.
0: Mi dispiace, i Broccolarum anche a me piacevano molto.
3: Jimmy D, l'uomo che non broccola mai.
0: E infatti, ecco. Broccolarum no. Però servivano per broccolare.
1: Ecco, ma parliamo delle tue esperienze.
0: Delle mie...
4: Sì, Jimmy, vogliamo tutti saperle.
0: Senti, più che altro, io sono stato broccolato giusto un paio di giorni fa. Di rientro, sì, ero in treno e siccome il treno era zeppo di persone, si avvicina questa persona, una donna, che saluto, ciao, non so mai se è all'ascolto o meno, perché poi è uscito fuori, che cosa fai, dove vai,
1: certo.
0: E così, che non aveva nessuna intenzione di sedersi al suo posto, no? Perché c'era molto turismo, c'era un po' di caos, c'era caldo nel vagone, eccetera, eccetera, e si è seduta dove non si doveva sedere, ma tutta al contrario, abbiamo chiacchierato, amabilmente, è cominciata a tempestarmi di domande.
1: No, okay.
0: Mi fa, ma tu che lozione usi per i capelli?
4: Ah, bello!

0: cose.
1: Hai la barba, la puoi profumare, la puoi ammorbidire, sì. Puoi fare un bel barbù, puoi diventare un bel barbù.
0: Antonia, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Ci rivediamo martedì prossimo e soprattutto vaffancuore.
1: Comunque, vaffancuore anche a te. Io ne sono rimasto lusingato, che non era una ragazzina,
0: Era balsamone mio.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia. Walk.
4: Ma sa che lei è un bel tomo?
5: Ma sa che lei è un bell'uomo anche lei?
4: Io ho detto tomo, però anche vabbè, uomo va bene.
5: Cosa c'ho, la faccia da libro?
4: Sì, perché sì. Tu sei un uomo colto e quindi quando uno ti guarda in faccia legge.
5: Vero?
4: Vero?
5: Abbiamo parlato di broccoli.
4: Sì.
5: Tra colto e colto è un attimo.
4: Esatto.
5: Tra tomo e libro è un altro. Benissimo.
4: E quindi è un attimo dire una cosa e capirne un'altra. Infatti fra poco farai la rubrica dedicata al testo dove racconterai di parole importanti.
5: Esattamente.
4: Mamma mia, senti che...
5: Ma sai che non mi ricordo qual è la canzone?
4: Come al solito.
5: Vabbè, perché l'avevo scelta la settimana prima.
4: Però prima c'è il GR, c'è il giornale radio.
5: Sì, mi raccomando, state belli sintonizzati, ci troviamo tra poco. E se volete piangere, piangete, c'è Etta James.
4: Cos'è che devo fare io?
5: Piangere? Vuoi piangere?
4: No, questo è un pezzo spinto.
5: Sì, però si può piangere.
4: Io ballo.
5: Perché ogni tanto fa venire fuori la malinconia. Un po' di nostalgia. Pare che di voci così ce ne sono più,

0: 11 e 4 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura la cronaca con il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo disperso la scorsa notte dopo che la sua vettura è finita nel lago di Como tra i comuni di Brienno e Argegno. A bordo anche una donna che è riuscita a uscire dall'auto prima che si inabissasse. Ora è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente che ha coinvolto 4 macchine sarebbe stato provocato da un cittadino straniero che dopo una breve fuga a piedi è stato fermato. E tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica. La PM Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della Torre Milano. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. E ora andiamo ad Evian in Francia, dove entra nel vivo oggi il vertice del G7 con il dossier Ucraina sul tavolo. Nel primo bilaterale tra Trump e Macron i leader hanno affrontato i temi relativi all'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il presidente francese ha assicurato l'apporto europeo per lo sminamento dello stretto di Hormuz, a cui parteciperà anche l'Italia. E dall'ex presidente del Consiglio Mario Draghi richiamo all'Europa: deve ritrovare la capacità di crescere, scrive l'ex numero uno della BCE nel prologo del suo libro che raccoglie i suoi discorsi tenuti tra il 2023 e il 2025. Secondo Draghi, per le democrazie europee l'agire insieme è divenuto condizione necessaria per affrontare la competizione con le grandi potenze del mondo. E sarà un'indagine interna della TM, l'azienda dei trasporti pubblici milanesi, a fare chiarezza sulla bufera scatenata dalle chat del suo personale, dove venivano scambiate foto di passeggere rubate dalle telecamere dei mezzi pubblici e accompagnate da commenti sessisti. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha chiesto provvedimenti severi contro i responsabili. È tutto per il momento, ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nelle prossime ore qualche acquazzone potrà interessare la dorsale appenninica, le zone interne della Sicilia e poi tra tardo pomeriggio e sera qualche temporale all'estremo nord-est. Per il resto tanto sole con temperature oggi ancora accettabili, ma da domani inizia una lunga fase con temperature molto molto alte, weekend con 38 gradi. Dettagli con Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:15, ripartiamo dopo la top 20 di Radio Freccia con i Black Keys alle nostre rubriche dedicate alla musica. Quest'oggi, cari miei, è il mio momento per quanto riguarda la proposta di un testo o comunque di un brano da analizzare. Sto parlando di un singolo di debutto della rock band di Seattle, Blood Circus, pubblicato nel 1988 in qualità di vinile a 7 pollici, Six Foot Under, ovvero il brano pubblicato come lato B insieme a Two Way Street, considerato uno dei primissimi, davvero primissimi tasselli della nascita della scena grunge di Seattle.

1988, Blood Circus. Ebbene, pensare che insomma i gruppi spalla erano ancora degli sconosciuti a livello mondiale, Nirvana e Mudhoney, e i concerti di questa falange del Seattle Sound. Allora, il testo dei Six Foot Under, che è un manifesto decisamente archetipico, no? Del primo grunge di Seattle, assolutamente nichilista, claustrofobico, privo di speranza. La frase centrale, appunto, Six Foot Under, sei piedi sottoterra, non è solo, come dire, una metafora della morte fisica, rappresenta invece proprio un isolamento sociale, un'alienazione urbana che i giovani della West Coast provavano alla fine degli anni Ottanta. Quindi non c'è quella celebrazione del macabro tipica del metal, ma decisamente una rassegnata accettazione del fallimento. Bene, mentre il rock mainstream dell'epoca, ovvero il glam metal, cantava di eccessi, successo, sesso, eccetera, i Blood Circus guardavano proprio nel fango. Fango e merda, mi viene da aggiungere, anche perché le brevi linee di testo descrivono una paralisi decisamente emotiva. Il protagonista, che è intrappolato, incapace di muoversi o semplicemente anche di comunicare, che si sente in queste note, in questo suono cupo, c'è un senso di soffocamento che riflette di fatto perfettamente il clima cupo e anche piovoso industriale di Seattle, prima che i riflettori dei media commerciali trasformassero in una moda, quella stessa moda che lo stesso Kurt Cobain poi successivamente soffrirà tantissimo e che denuncerà poi attraverso i suoi brani. Bene, in questo brano poi la parola è una continuazione del riff di chitarra, no? L'abbiamo sentito, pesante, ripetitiva, appunto fangosa a tutti gli effetti. Dice sto affogando oppure sono sepolto vivo, e nel 1988 significava rifiutare l'ottimismo artificiale del sogno americano degli anni di Reagan.

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 11:30 di un meraviglioso martedì 16 giugno 2026. Eddie Bene, Jimmy D e straordinariamente il dottor Mani in anticipo. Buongiorno, Doc.
5: Allora, Eddie, adesso tu quando vai in quella località di cui non faremo il nome, devi stare attento.
4: L'hai già detto in un'altra puntata.
5: No, ma è meglio non ripetere, perché devi stare attento a quelli col borsalino, l'impermeabile, che fingono di leggere giornali bucati. Perché è un attimo,
4: il scenario delle spie è un po' antico, posso dire.
5: No, guarda, è modernissimo, è attualissimo. Solo se il giornale a rovescio fatti venire qualche dubbio, insomma, in più. Però è tutto. Mandami una cartolina anche col francobollo della città. Panorama, ridente.
4: E questo cos'è?
5: Questa è la Pantera Rossa.
4: C'entra
5: la
4: Pantera Rossa.
6: Rovina tutto.

0: Beatles with me, R.E.M. 11:35, sentito come sono.
1: Che bravo!
0: Ho fatto piedino a Jimmy Dean nel frattempo, ma soprattutto un paio di messaggi importanti. Il primo è riferito a te, Jimmy. Senti.
2: A me. No, non ha rovinato tutto. In qualche modo c'era il collegamento. Certo, dai, l'ispettore Crusoe aveva quel tipo di look, di abbigliamento, impermeabile, il cappello. Certo. Ci stava. Bravo, io l'ho colto.
3: Grazie, Paolo. Grazie.
0: C'è qualcuno che l'ho capito.
1: Sono l'ispettore Crusoe della Sûreté.
3: Sì, nella stonza.
1: Sì, mi dà una stonza, imbecille.
0: Allora, e poi c'è un messaggio che pone delle grandi domande su una scelta che Jimmy ha fatto un paio d'anni fa.
4: Buongiorno signor Zeddy Benny e buongiorno leggendario Jimmy D. Beh, per tornare un po' alla questione, le grandi domande di Jimmy D, una di queste potrebbe essere: perché ho firmato il contratto di co-conduzione delle Good Vibration insieme al signor Zeddy Benny? Perché avevo appena finito di guardare un film del visionario regista ungherese Telabar ed ero un po' confuso.
0: Sì.
4: Ero reduce da una bagorda serata presso la balera Cadelballo di Ravenna. Avevo terminato di mangiare un bel risotto ai funghi, ma questi funghi avevano, ecco, un sapore un po' strano. Un abbraccio, ciao.
3: Da Utrecht, allora, il collegamento.
0: Dottor Mann, vorrei che lei prendesse il tono da giornalista d'inchiesta e facesse delle domande importanti a Jimmy D.
1: Caro Jimmy, le sostanze psicotrope sono una piaga della nostra contemporaneità.
3: È col caro che mi ha già preoccupato.
1: Io ti invito a non indurre i tuoi seguaci, le pirillone, i pirilloni, a consumare come se fossero caramelle, perché altrimenti poi vedi che succede anche dai messaggi che ricevi.
3: No, guardi.
1: Sì, prego.
3: Dottor Mann.
1: Non borbottare, di una cosa.
3: Ma sti cazzi!
1: Vedi, alla fine esce la verità. È questa tua insolenza che deriva dall'uso smodato di questi funghetti, compreso il gambo. E quindi non.
3: Bei coglioni.
1: La manita muscaria, ricordati che non.
0: Guarda che anche il regista ungherese pesta.
3: Sì.
1: Ah sì, insieme.
3: Dopo lecco qualche muschio.

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Daiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia.
4: E noi ci saremo!
5: Noi ci saremo, voi ci sarete, io no.
6: Noi in qualità di Radio Freccia.
5: In qualità di Radio Freccia, noi ci saremo in qualità di Radio Freccia, così come in porta con Capoverde ieri, che ha pareggiato 0-0 ai mondiali con la Spagna, c'era un portiere leggendario oramai che si chiama Vusinha.
6: Vusinha!
5: Che vuol dire vecchia signora praticamente.
7: No, però non era della Juve, insomma. Quindi
5: il motivo per cui si chiama così è perché da ragazzino brontolava sempre come una vecchia. Allora l'hanno soprannominato Vusinha.
6: C'ha la vocina, sarebbe la vocina. Praticamente.
7: Bravo, bravo,
6: la
7: per chiamare i compagni.
6: Perché non devi andare, guarda, questo è Vusinha, bello.
5: Esatto. Ieri ha parato qualunque cosa, il suo profilo su Instagram è passato da 50.000 follower a 5 milioni.
7: Tutte vecchie quelle che l'hanno cercato.
6: Para con la ciabatta di legno.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Happy sicuramente quelli di Capoverde che hanno fermato la Spagna sullo 0-0. Grazie non solo alla vecchia signora in porta, Vusinha, ma anche ha un difensore straordinario di nome Roberto Lopes, il quale, e questo aggiunge leggenda già a tutta la storia di Capoverde, praticamente lui è stato ingaggiato attraverso LinkedIn. Ah. Perché? Perché lui a un certo punto gli arriva una mail dell'allora allenatore di Capoverde, però scritta in portoghese. Lui, Roberto Lopes, il difensore, è un ex impiegato di banca dublinese, consulente ipotecario che giocava così a tempo perso per il Bohemians. Ma a un certo punto lo Shamrock Rovers gli ha offerto l'opportunità di dedicarsi al calcio e lui ha ricevuto questa mail su LinkedIn, ma pensava fosse spam perché è scritta in portoghese. Certo. Ha detto ma che questi rompono i coglioni, e lascia perdere. E non ha mai risposto. Anni e anni dopo l'allenatore di Capoverde ha riscritto,
2: è cambiato nel frattempo.
1: No, proprio lui gli ha detto senti, hai avuto modo di pensare a quello che ti ho detto? Dice, ma fammi andare a vedere sta mail. E gli proponevano, attraverso una serie ovviamente di passaggi su gli avi, la cittadinanza, quello che vuoi, dice, ti interesserebbe candidarti per giocare con la nazionale e con noi? E lui dice, ah, certo, mi piacerebbe tantissimo, mondiale, sette in pagella alla prima partita. Capito? Grande. Quindi rispondete sempre alle mail di LinkedIn, certo. Lo dico anche agli sfrecciati, certo. Ma sì. Può cambiare in un attimo, non è che so come quei social, come ti chiami.
2: Ha rinunciato a giocare per Capoverde perché la mail è arrivata troppo tardi.
1: Sì, sì, ma infatti se ne parla. E poi aveva impegno con le Good Vibrations, se no si incasinava tutto.
2: Noi gli avremmo concesso.
3: Anche la nazionalità.
2: Gli avremmo concesso una wild card.
3: Gimignio.
1: Ma che wild card? Non gli do niente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Pochi secondi, sarà mezzogiorno di questo martedì 16 giugno 2026. Jimmy D balla dei ritmi immaginari nella testa, coinvolgendo.
2: Sì, stavo pensando a Cesaria Evora.
1: Esatto. Mentre il dottor Mann sta pensando con grande attenzione
3: al tempo che perdo.
1: Prima che affronterà nella quarta ora e è ancora lì sulle spine.
3: No, io so cosa. So l'argomento della quarta ora. Adesso è la terza che mi preoccupa, perché l'educazione fisica non c'è applicazioni tecniche, non c'è niente di buono.
2: Sciopero.
3: Forse se ci fosse. Facciamo sciopero. Occupazione.
2: Occupazione, dai.
3: Dai, Jimmy, occupa il pilastro lì davanti a te, quindi impedisci a Eddie di fare lezione. Perfetto. Perché ha stufato, ha rotto.
1: Allora, basta, Jimmy, portami il diario.
2: Ma io occupo.
1: Portami il diario, però.
2: Sì, ma io occupo.
1: Tu portami il diario.
3: Sta protetto.
2: Poi la prendere.
1: Oh, mamma mia.
3: Ma io dico. Friend of mine on murder. And the judge's gavel fell. Jury found him guilty. Gave him 16 years in

they were racing. Freedom! He was chasing.

0: Le 12.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. È stato ritrovato il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Le ricerche dei vigili del fuoco hanno interessato il canale Malger, dove il giovane ha raccontato di aver gettato il cadavere dopo l'omicidio. Si concentrano sulla guerra in Ucraina i lavori del G7 di Evian in Francia. Al summit anche il presidente Zelensky, che ha anche commentato gli attacchi nella regione di Mosca contro una raffineria. Questa è una giusta risposta ai raid russi e al protrarsi di una guerra che deve finire, ha dichiarato Zelensky. Ieri era stato Donald Trump ad affermare di volersi concentrare sul conflitto ucraino dopo il raggiunto accordo tra Stati Uniti e Iran. È stato ritrovato il corpo senza vita dell'uomo disperso la scorsa notte dopo che la sua vettura è finita nel lago di Como tra i comuni di Brienno e Argenio. A bordo anche una donna che è riuscita a uscire dall'auto prima che si inabissasse e ora è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente, che ha coinvolto 4 macchine, sarebbe stato provocato da un cittadino straniero che dopo una breve fuga a piedi è stato fermato. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della Torre Milano. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. Operazione della Digos a Roma contro un'organizzazione terroristica di matrice anarchica. Sono 7 le persone finite in manette con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A 2 di loro sono attribuiti anche gli attacchi contro la rete ferroviaria dell'alta velocità. Infine il calcio: sono 4 le partite dei mondiali che saranno giocate tra questa sera e domani mattina alle ore 21. Francia-Senegal, a mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria e infine alle 6 Austria-Giordania. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi. Ora il meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nelle prossime ore qualche acquazzone potrà interessare la dorsale appenninica, le zone interne della Sicilia e poi tra tardo pomeriggio e sera qualche temporale all'estremo nord-est. Per il resto tanto sole con temperature oggi ancora accettabili, ma da domani inizia una lunga fase con temperature molto molto alte, weekend con 38 gradi. Dettagli con Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12.14 di questo martedì 16 giugno, volevo dire agli ascoltatori che io oggi uscirò un pochino prima.
2: Che bravo.
1: Uscirò un pochino prima perché mi prendo due giorni e vado via. Non volevo dirlo.
2: Bravo.
1: Visto che me lo chiede il dottor Mann, devo farlo. Allora, bravo. L'azienda.
2: No, non lo dire. Non lo
1: dire. Mi ha incaricato di andare a verificare le radici
2: così
1: del dottor Mann in.
2: Ma quali
1: in
2: radici?
1: Georgia, perché pare che il dottor Mann abbia parecchi parenti in Georgia e, come è noto, quelli che arrivano dall'est, quelli che arrivano dall'est spesso sono in qualche modo.
2: Ma dici la Georgia caucasica, non la Georgia degli Stati Uniti?
1: Vado a Tbilisi perché lì.
2: No, non lo devi dire.
1: Base. C'è la tua base.
2: Sì, da decenni c'è la mia base.
3: Bravo anche a te a dire.
2: Controlla una cosa, Eddie, visto che vai. Le prolunghe. Vedi se siamo ancora collegati con le prese, le ciabatte, le cose.
3: Si hanno già inventato la trifasica?
1: Non lo so, verifico, insomma. Cioè, comunque vado a vedere. Insomma.
2: Ma che vai a vedere? Ma cosa vai a vedere? Ma si sa che tu vai lì a fare affari loschi ed è giusto denunziarlo.
3: Perché cos'è, Jimmy, che c'ha a Tbilisi, scusa? No?
2: Ma tu non sai cosa c'ha lui a Tbilisi? C'ha le sigarette Bernie.
1: C'ha
2: la faccia sua sui pacchetti.
1: Come lo chiama a Tbilisi il dottor Mann? Il puparo.
2: No, beh, brutto. Querela immediata, tribunale civile qui dietro.
1: Sedi Tbilisi.
3: Ricordati, porta una stecca.
2: Sì, vabbè.

0: È una canzone che dedichiamo al nostro Eddie Berni, perché quando tornerà da Tbilisi sarà uno zombie per tutti i chilometri percorsi. Ma noi che gli vogliamo bene, facciamo sentire la voce del popolo, nel senso non dei giornali di una volta, ma di cosa dicono gli sfrecciati di lui.
1: Berni, di la verità che da quelle parti c'hai un traffico un po' polveroso. E infatti l'attività si chiama La Bianca di Berni.
2: Battuta!
0: È incredibile, ti hanno stanato proprio. Oppure.
3: Ciao Freccia, in realtà lo zio Eddie a Tbilisi c'ha living.
0: E il famoso living,
2: esatto.
0: Di 700 metri quadri, più terrazza panoramica.
4: Assolutamente, io da solo occupo 2/3 del centro, va da sé.
0: È incredibile, ci vai con i rollerblade. Dopodiché...
5: Ciao Bern, sigaretta man, Bern, ciao, sono Arthur di Tbilisi. Volevo dirti che il carico parliamo di codice, il carico di bigodini per te è arrivato. Tutto a posto, vieni a Tbilisi a scaricare, porta anche Puparo Man, mi raccomando.
4: I bigodini sono, che cos'è? Sono per Jimmy, perché lui li usa.
6: Sì, io li uso.
0: Ma non sono bigodini veri, secondo me, sono rolli con dentro...
4: C'ho la scritta, abbiamo la traduzione di Puparo, giusto?
6: Sì, abbiamo trovato l'originale. L'originale è il Doc Giorgia, in realtà è... Ertugina.
0: Fantastico. Ertugina.
4: Io vado a Tbilisi e chiedo di Ertugina. Mi aprono tutti.
0: Come se fossimo a Torpignatara.
6: Ma però l'ho pronunciato un po' capoverdiano, non so perché.
0: Anche un po' ligure.
6: Un po' savonese anche.
0: Anche sì,
4: complicato.
6: Marionetti base sono stati.
0: Io però.
6: Che non c'è in realtà una traduzione precisa, perché essendo.
0: Ma non c'è mai
6: siciliano, no? Il Puparo, Erpuparo. Ecco.
0: Sì, sono le menzogne che voi propalate nei miei confronti, e che saranno poi
6: giudicate. Guarda che hanno molto rispetto di te,
0: tribunale.
6: I tuginisti.
4: Ok. Cari, io torno lunedì. Grazie.
6: Oh.
0: Ciao.

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Radio Freccia.
3: Le 12.30, il losco Eddie Berni è partito per le spiagge, non le spiagge no, insomma per le sponde, no neanche le sponde, per i ridenti panorami.
4: I suoi pisinissi.
3: Lascia stare, facciamo finta che lui sia un turista normale.
4: Ecco, per dire.
3: E non, non possiamo dire no, la verità, perché poi ormai, anche se poi ci penserà la polizia georgiana, le forze dell'ordine a ricondurlo nei termini della legalità, mentre noi invece, caro Jimmy, cari sfrecciati, ce ne andiamo nel lago Champlain, tra New York e Vermont, Canada, dove è stata avvistata una cosa che però non vi diciamo subito, sai, un po' di suspense.
4: Un po' di suspense, dopo che hanno vinto i Knicks. L'NBA, sì,
3: ma non
4: NBA.
3: È per quello però, non c'entra niente i Knicks. No, però è bello però pensarlo.
4: Sì, che Knicks era per depistare.
3: Sì, sono andati a fare una cena al lago Champlain.
4: Una.
3: Una. Vabbè. Keep up.

0: Non c'erano i Fleetwood Mac sul lago Champlain, no, no, dove noi abbiamo avvistato, cioè Jimmy ha avvistato i Knicks che mangiavano e bevevano, hanno fatto vento, come si dice a Roma, cioè sono andati via senza pagare dopo la vittoria dell'anello. Ma soprattutto, Jimmy, qui mi serve la tua passione, sì, anche umana, okay, perché è stato avvistato il Loch Ness americano. Il mostro.
1: Cioè?
0: Champ si chiama, Champ, come i campioni dell'anello, Champ, il serpentone, Loch Ness, che te lo spiega,
1: no,
0: Loch Ness,
1: no,
0: Scozia, eccetera,
1: capito,
0: eccetera,
1: no,
0: il lago.
1: No, noi abbiamo un immaginario di Nessie.
0: Di Nessie?
1: Di Champ,
0: ma Nessie sta...
1: le prove?
0: Quasi, nel lago Champlain è stato avvistato, ci sono documenti che non sono intelligenza artificiale, ci sono video, ci sono registrazioni, ci sono avvistamenti vari, ed è, che cos'è? Champ è un criptide descritto come un enorme serpente acquatico, un mostro preistorico simile al cugino scozzese Nessie. Io immagino le rimpatriate a Natale tra Nessie e Champ, non so dove, poi come fanno, forse in mezzo all'Atlantico, e quindi adesso
1: lo immagino.
0: Voglio la voce di Champ. Adesso con calma tu me lo trovi, me lo
1: vado,
0: vai
1: a cercare, perché bisogna fare un attimo
0: a cercare
1: di
0: perché ricerche. Un collegamentino con lago Champlain, sì, dove c'è più nessuno, quando sei pronto me lo dici, che c'è, noi attiviamo proprio la linea e parliamo con
1: che tra l'altro c'è una fotografia risalente al 1977 addirittura.
0: Vabbè, ho capito, ma anche quei Nessi da
1: il nome è Sandra Mansi.
0: Sandra,
1: sì, è stata Sandrina
0: proprio.
1: Ah, non ci ha detto niente noi, eh?
0: Andrina. È andata con Corremondo.
1: Questo mostro rimane un mostro.
0: Bisogna intervistare.
1: Vediamo.
0: Dai, vediamo. Da, su.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 12.45, finalmente abbiamo stabilito il collegamento con Champ, il mostro cugino di Nessie, di Loch Ness, ma che sta in un lago americano, il lago Champlain. Champ, come va?
2: Ciao! Ciao! Tutto bene? Allora, come va? Tutto posto?
1: Mi ricorda qualcuno, non è che...
2: Sono io, sicuro... sono Champ!
1: Ma perché parli come una famosa rockstar?
2: Chi è?
1: Italiano, in giro in questi giorni, bravo.
2: Io sto in un lago da 20 milioni di anni, mi faccio i cazzi miei. Hai capito?
1: Cioè, anche lui Roxy. Ma no, cioè per dire, siete molto simili, forse lui ha preso per la voce, per il modo di parlare.
2: Ma io ho imparato un sacco di lingue.
1: Sì, ma se io...
2: Cosa c'è? Sempre,
1: se io ti... No.
2: Come non è vero? Se, io,
1: se io ti dicessi, per esempio, Revind. Tu che mi dici?
2: La.
1: Lo vedi? Ma che l'hai scritta te?
2: No.

0: 12.50, abbiamo ancora attivo il collegamento con Lago Champlain tra lo stato di New York e il Vermont, dove c'è il nostro mostro preferito del Lago Champlain.
1: Pronto.
0: Il nostro Champ.
1: Pronto, sono Champ.
0: Ah, scusa, Champ. Prima parlavi come
1: Champ. Ma cerco di nascondermi, capito?
0: Mi ricordi un'altra rockstar italiana, ma com'è possibile che
1: ce ne sei specchio?
0: Questo è il meccanico della
1: Ferrari. Cioè,
0: ma questo cacchio di mostro, tutte le sa.
1: Ma tutte le fingo, capito?
0: Questo è sempre la rockstar un po' ombrosa, ecco. Quello che suona in questi giorni negli stadi.
1: Anche lui. Ma suonano tutti, non ho capito. Abbia pazienza. Ma mi avete disturbato qui nel lago? Cioè, non sto a farmi i casi miei.
0: Ma suoni anche delle canzoni tutte un po' di un certo tipo?
1: No. Mangio solo dei gran besci.
0: Besci?
1: Besci.
0: Ho capito. E certe notti che fai?
1: I cazzi miei.
0: Ma è incredibile. Guarda, veramente io scopro delle cose con questo mostro che non avrei mai immaginato. E, che fine ha fatto quella rockstar di prima, di cui, come dire, avevi lo stesso tipo di timbro vocale?
1: Ma chi? Quell'altro? Dai. Posso dire una cosa? Secondo me non vi fate abbastanza i cazzi vostri.
0: Ma scusi, Lucio. No, cioè, voglio dire.
1: C'è sempre questo grande viziaccio di mettere le manine dappertutto: le orecchie, la bocca e la lingua. Puzzoni, siete dei puzzoni.
0: Non mi spiace, mi cospargo il capo di cenere.
1: Dovete imparare a farvi i cazzi vostri. Si campa 20 milioni di anni come ho fatto io.
0: Scusi Lucia, cioè Champ.
1: Sono Champ.
0: Champ, proprio. Ho capito. La veniamo a vedere in lago.
1: Ma
0: prossimo.
1: No, adesso dovrete. Allora non hai imparato la lezione. Ti devi fare chiesa, no?
0: Va bene, io continuo però a fare la trasmissione. Se lei ove mai vedesse Jimmy, questa è una gara eliminazione.
1: Ma che quello sfegato lì col parrucchino?
0: No, vabbè, ma è un bravo ragazzo, adesso
1: da, ci siamo. Dietro anche. Forse.
0: No,
1: con un sacco di testa,
0: lo saluti.
1: Buio. Ciao. Saluti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13 tra una manciata di secondi scatta dunque qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi, cari sfrecciati co-conduttori onorari. Confrontiamoci, ragioniamo, cerchiamo di non, se volete ci dividiamo naturalmente dialetticamente come sempre, ma cerchiamo di non litigare sui temi di stretta attualità. 366-663-4466 con i vocali. Per favore, entro i 40 secondi, controllateli, è facile, 4-0 e si arriva alla fine del messaggio, altrimenti diventa difficile trasmetterli. Tema di oggi, ne hanno parlato tutti, lo facciamo anche noi qui perché è una questione importante, l'annuncio del premier inglese Starmer per una legge per vietare i social ai minori di 16 anni in Gran Bretagna, voglio dire. È una pia illusione, è una misura concreta, che cosa dovremmo fare anche noi in Italia?

0: 13:03 su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Al G7 di Evian in Francia, oggi riflettori sul conflitto in Ucraina. A margine dei lavori questa mattina si è tenuto un trilaterale tra il leader di Kiev Zelensky, il presidente degli Stati Uniti Trump e il numero uno dell'Eliseo Macron. Mosca deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha dichiarato questa mattina il capo della Casa Bianca in conferenza stampa. È stato ritrovato il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Le ricerche dei vigili del fuoco hanno interessato il canale di Malgherra, dove il giovane ha raccontato di aver gettato il cadavere dopo l'omicidio. È ritrovato anche il corpo dell'uomo disperso la scorsa notte dopo che la sua vettura è finita nel lago di Como. A bordo anche una donna che è riuscita a uscire dall'auto e ora è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente, che ha coinvolto 4 macchine, sarebbe stato provocato da un cittadino straniero ubriaco che, dopo una breve fuga a piedi, è stato fermato. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica. La PN Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della Torre Milano. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Sono 4 le partite dei mondiali che saranno giocate questa sera e domani mattina. Alle 21 la Francia affronterà il Senegal, a mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, tutti gli aggiornamenti vi verranno dati nel corso dei programmi, adesso vi lascio all'ascolto del meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia, grazie per l'ascolto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nelle prossime ore qualche acquazzone potrà interessare la dorsale appenninica, le zone interne della Sicilia e poi tra tardo pomeriggio e sera qualche temporale all'estremo nord-est. Per il resto tanto sole con temperature oggi ancora accettabili, ma da domani inizia una lunga fase con temperature molto molto alte, weekend con 38 gradi. Dettagli con Trevi Meteo.

di Spirits, 13:09. Allora, oggi parliamo, come tanti fanno in queste ore, della proposta del premier britannico Starmer per una legge che vada a vietare l'uso dei social al di sotto dei 16 anni, con anche un coprifuoco serale per i ragazzi, perché così si impedisca loro di usare piattaforme varie, app e soprattutto tutta quella massa critica di allettanti informazioni che si vanno a reperire attraverso un device, attraverso un telefono o quant'altro. Beh, insomma, non è la prima, la Gran Bretagna, anzi la seconda, perché c'è l'Australia già che ha sperimentato una legge in questo senso. Altri si accoderanno in Europa, la Norvegia se non sbaglio, la Spagna. Da noi ci sono delle proposte, dei disegni di legge per impedire appunto ai ragazzi l'uso dei social al di sotto dei 15 anni. Attualmente non c'è nessun divieto, c'è però bisogno del consenso dei genitori al di sotto dei 14. E poi andiamo a vedere quale sia l'effetto, stante anche l'opposizione ovviamente fatalmente fermissima dalle big tech che prosperano con i social. Ma il punto è questo: al di là dell'efficacia facilmente aggirabile, no, di una manovra, basta mettere dei dati falsi e tu accedi comunque. Ma ci rendiamo conto che noi parliamo spessissimo dei ragazzi come di una generazione che improvvisamente è cascata dentro i social, mentre noi adulti ne siamo fuori? Non è così. Noi siamo, chi più chi meno, una generazione, almeno dei primi genitori totalmente nativi digitali, siamo noi i primi spacciatori di social nei confronti dei figli. E quindi come uscirne tutti quanti per evitare che il contagio poi si diffonda anche a livello intergenerazionale? Questa è la vera domanda. Come fare, come uscirne, se uscirne? 366-663-4466. Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Sfrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Freccia.
3: 13:15, le leggi per vietare l'uso dei social ai minori potrebbero funzionare oppure no?
4: Sì, giusto, dovremmo farlo anche in tutta Europa, ma comunque almeno dovremmo farlo in Italia, perché fino a 16 anni almeno sarebbero costretti ad uscire, trovarsi e condividere delle esperienze insieme. Però purtroppo poi nella pratica non lo so, perché come ci sono gli idioti che mettono in mano il cellulare al bambino di un anno per non farlo piangere mentre mangiano, ci saranno anche quelli che aprono l'account e poi glielo danno. Quindi, poca fiducia nell'intelligenza.

0: D'accordissimo con l'ultimo vocale, perché parte da noi, siamo sempre noi i primi. Io liberalizzerei qualunque cosa, ma si dovrebbe accompagnare una fortissima educazione, spiegando anche i danni che producono le droghe, l'alcol e questi cellulari. Però, come dire, i primi ad essere, come dire, disattenti e ineducati sono appunto quelli della nostra età.
1: Ed è così, è questo il punto, ripeto, lo vedo anche dai messaggi che a volte arrivano, uno su 100, due su 100 per carità, quando noi dibattiamo qualunque argomento qui e che invece di partecipare devono far sentire che sono lì per insultare gli altri, per mandare un segnale, io non ci sto ma ci sto, quindi notatemi, però vi mando a quel paese tutti. E questa la mancanza di educazione digitale, che è simile all'educazione, diciamo così, mancata a livello analogico di altri tempi, però siamo noi adulti, poi non possiamo dire vietiamo solo ai ragazzi e noi continuiamo a farci gli affari nostri, perché poi vedete anche da casi orrendi di cronaca che non citerò, insomma, ma cosa arriva su chat insospettabili di adulti, di professionisti che lavorano. Qualcun altro invece dice: mi sembra assurdo vietare, a questo punto rendiamolo illegale sotto la maggiore età. No, da ragazzo quindicenne sono stato anch'io sui social, ho avuto le mie esperienze, sono finito in litigi e situazioni felici. Riconosco che i social stiano cambiando la realtà, per innamorarsi bisogna mettere like a un post, se non ci si iscrive e risponde in pochi secondi la relazione è finita, per ragazzini della mia età e più grandi. Però i social adesso fanno parte della nostra società, non possiamo stroncarli così, piuttosto andrebbero messi dei controlli più rigidi a contenuti violenti, odio o pedofilia online.

Questo è il regalo che volevo farvi oggi, arriva dal 1970, un tempo felice, senza social, ma con molta aggregazione. E la canzone non a caso si chiamava Woodstock. La cantava Joni Mitchell, l'album era uno dei suoi gioielli assoluti cantautorali, era Ladies of the Canyon. E Woodstock è l'inno di una persona che non poté partecipare, un artista che non c'era. Se andate a vedere nel cartellone, Joni Mitchell, che compose questo inno, poi anche riproposto una versione rock dai suoi amici Crosby, Stills, Nash, Young, che c'erano invece a Woodstock e che soprattutto Crosby, Stills, Nash partecipavano anche ai cori e a qualcosa di accessorio in questa versione di Joni. Bene, questo inno è stato composto, dicevo, da una meravigliosa artista, la regina della California di quell'epoca, che aveva un impegno televisivo e quindi non poté liberarsi e vide in TV, doveva partecipare a un talk show, quello di Dick Cavett, poi vide in TV dei servizi su Woodstock che si teneva, come sapete, dalle parti dello stato di New York, e inizialmente nessuno aveva capito la portata di questo evento, neanche i reporter, perché i grandi giornali americani inviavano giornalisti soltanto per documentare la complessità del traffico nella zona del concerto. Poi nessuno si aspettava che arrivassero 3, 4, 500 mila ragazzi gratis, peraltro molti, perché non c'era modo di controllare più l'afflusso e quindi furono divelte le barriere e furono 3 giorni di pace, amore, musica, fango, puzza, se volete, utopia assoluta. Sembrava che un nuovo mondo fosse alle viste, sembrava che veramente il rock potesse cambiare, spostare di qualche centimetro l'asse di questo pianeta. E invece guardate il 2026, guardate oggi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:32, a proposito del ventilato proibizionismo sui social nei confronti dei minori, qualcuno scrive: ai tempi di Woodstock i giovani erano anestetizzati da acidi e droghe varie, sostituiti oggi dai social. Vero, verissimo, quindi non è che fossero tempi innocui quelli della generazione di Woodstock, però sicuramente c'era, adesso senza fare del reducismo e dire era meglio una volta, però sicuramente c'era una partecipazione tridimensionale alla vita. Non c'era un subire tutto quello che ti arriva dentro un congegno che ti

Quello che è certo è che nei tempi tridimensionali di Woodstock e dintorni il rock poteva essere libero di volare. Oggi c'è tantissima buona musica, per carità, però vedete che i social hanno costretto, hanno TikTok, hanno le piattaforme, hanno stabilito dei codici dai quali è quasi impossibile uscire. E invece avete sentito adesso cosa potesse essere. 1971, Behind Blue Eyes degli Who, che ha una storia particolare perché nasceva dall'incontro che fece Pete Townshend, il chitarrista, con una groupie mentre erano in tour per Tommy, per l'album Tommy. E insomma, lui ebbe una forte tentazione di passare una di quelle notti che si passavano nelle camere del rock and roll all'epoca con questa groupie, ma poi si frenò perché l'insegnamento del suo guru, di Meher Baba, gli imponeva di controllare gli istinti, di cercare una via spirituale. E allora lui poi diceva: i miei sogni non sono così vuoti, diceva nel testo, come la mia coscienza sembra essere. Passo intere ore tutto da solo. Il mio amore è una vendetta che non è mai libera. Questo era il grande rock tridimensionale di prima dei social, mentre noi invece parliamo appunto proibizionismo oppure no. Mi piace pensare anche al, come dire, a quello che pensano gli

0: insegnanti, questo è stato un anno in cui i telefonini sono stati vietati, no? Alle medie, alle superiori. E allora?
1: Ciao Man, io non ho figli ma sono un insegnante e ogni volta che vi sento discutere argomenti del genere mi viene voglia di, e oggi lo farò, di citare il caso di alcuni genitori dei miei studenti, un caso virtuoso, quindi lo porto come esempio incoraggiante. Queste persone non impediscono ai figli l'accesso ai social né l'uso del cellulare, semplicemente li controllano, come è giusto che sia essendo dei minorenni, li controllano. Oggi esistono tutte le app e tutti i dispositivi per controllare e limitare il tempo di permanenza dei ragazzi sui social e anche per selezionare i siti che frequentano.

0: Ciao, ho sentito l'ultima affermazione dei ragazzi anestetizzati sia dalle droghe che dai telefoni. È molto complesso come discorso. In realtà posso dire che nella mia vita ho visto tante persone oltre 55 anni a dire che sono ancora più anestetizzate e ancora più vulnerabili ai social e a quello che vedono sul telefonino, mentre a volte i ragazzini sono ancora più sgamati. Certamente, siete genitori, per lasciare il bambino tranquillo lo parcheggiano davanti al tablet fino a quando è piccolo. Purtroppo quello è l'esempio educativo, non possiamo dargli delle colpe a questi ragazzi, che a me sembra che invece a volte vengono colpevolizzati troppo.
1: Esattamente, l'unica cosa che non dobbiamo fare noi generazione adulta è di colpevolizzare i minori per l'uso dei social, perché il cattivo esempio lo stiamo dando ormai da decenni ormai. Quindi.
2: Ciao dottor Mane, ciao a tutti gli sfrecciati. È vero, sì, durante il periodo di Woodstock si era anestetizzati da altre cose, indubbiamente, però è il bello della vita, nel senso, la vita non ha filtri, non è come i social che ti propongono qualcosa in base a un algoritmo che valuta le tue preferenze. La vita ti arriva tutto quello che ti trovi davanti, sei tu a dover filtrare e a distinguere tra cosa va bene e cosa va male. Saluti lo Yankee da Sacile.
1: Grazie. Giulia scrive: secondo me il problema è che continuiamo a preoccuparci dei pericoli visibili e non di quelli invisibili. Mi spiego: si insegna ai bambini a fare attenzione quando si attraversa, non si mettono i coltelli a tavola perché i bambini potrebbero tagliarsi, si coprono gli spigoli dei mobili, tutti i pericoli visibili, poi si passa all'invisibile, è come se non esistesse. I pericoli che derivano dai social, il bullismo, la salute mentale, solo perché invisibili, questi pericoli non sono da sottovalutare. Assolutamente è così. E voi come la pensate?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:48, ancora le vostre voci.
2: Allora, da insegnante posso dire che non sono contrario all'uso dei cellulari. Sicuramente sono contrario a un ipercontrollo, perché il tema non è controllare, il tema è educare all'utilizzo. E forse sarebbe più utile educare i genitori a questo punto, che poi a loro volta dovrebbero intervenire sull'educazione dei figli.
1: E infatti qualcuno scrive: il problema, come ha detto l'altro insegnante, è che i genitori virtuosi sono una minoranza. David scrive: va bene filtrare, come si diceva al telefono, ma bisogna insegnare di nuovo i valori buoni che si stanno perdendo. E poi ancora:
3: io penso che una volta c'erano le censure. Ho 53 anni, sono locchettato prima che che mio padre mi trasferisse all'interno di mia madre, e c'erano già censure. Oggi non esiste più questa parola.
1: Secondo me ce ne sono molte di più, però questo è un mio parere personale, me lo consentirai.
4: Ciao, sono Mara da Montecatini. Io per un certo verso tornerei ancora col telefono a rotella, come c'era una volta, però capisco che è impossibile poterlo fare. E sì, stiamo a parlare di educazione, di genitori che dovrebbero stare più dietro ai figli, ma tanto è tutta un'utopia. Farei delle multe salate a chi permette ai minori o ai ragazzini di poter accedere a determinati social. Toccando il portafoglio alla gente, sono sicuro che cambierebbero le cose.
1: Sì, è sicuramente dobbiamo capire che questa società, almeno in questo, è collegata, è unita. Dobbiamo non lasciare soli i ragazzi, non dobbiamo lasciare soli neanche noi, per cercare di capire come uscirne, come non essere tutti drogati di social. Qui in questa trasmissione facciamo un uso consapevole e vi ringrazio. Poi vediamo se questo può essere, come dire, un esperimento fruttifero. Grazie a tutti anche oggi.

Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 13:59 in anticipo di pochissimo. State ascoltando Radio Freccia e da quest'ora fino alle 17 ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Voi direte, è un martedì strano sentire questa voce, ma chi era all'ascolto anche ieri ha scoperto che in realtà vi cuccate la sottoscritta per tutta la settimana, fino a domenica, in diretta da Toscana Bella Camping Sandaia. Quindi mi faccio una bella settimana di mare e quindi cerco di portare un po' questa, insomma, questa atmosfera, questa sensazione di sale sulla pelle anche attraverso la mia voce. La sentite? Lo sentite il sale che ho sulla pelle? Attraverso le mie parole, non lo so. 366-663-4466 per queste domande filosofiche alle 2 del pomeriggio. Non mi sono ancora bevuta il caffè, quindi non mi sono ancora ripresa.

Insieme Oi Oi Loven erano gli ZZ Top su Radio Freccia. Vi ho chiesto se avete sentito un po' il sale sulla mia voce, dato che stamattina ero al mare. Non vi dico che questo è proprio un pezzo da spiaggia, quello che ci siamo appena ascoltati, ma sì, è un po' un pezzo da vento tra i capelli. Quindi di conseguenza vento tra i capelli che ti porta al mare, quindi in qualche modo al mare ci arriviamo. Così come ci arriviamo anche a tutte le cose che vi racconterò oggi, che sono più o meno le stesse, cambiano gli argomenti, ma i contenitori sono quelli. On This Day alle 14.50, il Tgigi alle 15.50, per quanto riguarda il contenuto dovete chiedere al mio socio, non alla sottoscritta, perché sapete che dipende tutto da lui. E poi niente, il bar Radio Freccia è ufficialmente aperto. Yeah!

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:11 all'interno di Electric Ladyland. Vi dicevo, il bar Radio Freccia per un digestivo è ufficialmente aperto con voi fino alle 17, ma in realtà sapete che noi siamo quel bar da 24H, o meglio quel bar dove sono sempre le 5 da qualche parte. Non so se sapete questo aneddoto. Una volta Slash era entrato in un hotel chiedendo un whisky o comunque un qualcosa del genere, e gli ha risposto: no, guarda, il bar apre alle 5. E lui risponde: it's 5 o'clock somewhere. Da qualche parte sono le 5, quindi qua sono sempre le 5. Quindi se avete voglia di qualcosa basta chiedere 366 663 4466 e io ve lo porto pattinando addirittura.

In diretta all'interno di Electric Ladyland, vi dicevo, giorni di sole per quanto mi riguarda, in diretta da Toscana Bella Camping Sandaia, giorni di concerti per molti di voi. Ieri sera c'erano i Knick Up a Milano, hanno inaugurato le loro date in Italia. Ho visto che è stato un concerto incredibile, pazzesco, ma ce ne sono ancora tre. Questa sera, 16 giugno, saranno a Bologna al Sequoia Music Park, domani 17 giugno sono a Roma all'Auditorium, un parco della musica, e poi il 18 giugno saranno a Molfetta Bari all'Eremo Club, quindi giornate importanti, ma soprattutto, raga, domani finalmente sarà giornata Iron Maiden. Siete pronti?

0: caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia.
4: 14 e 24 con la vostra Ambra Marie in diretta fino alle 17. Stanno per arrivare gli Smashing Pumpkins sulle nostre frequenze e leggevo che recentemente il nostro caro Billy Corgan ha annunciato che uscirà un nuovo brano prodotto con Butch Vig. Dopo 30 anni sono ritornati a collaborare Smashing Pumpkins e Butch Vig. Per chi non lo sapesse, batterista dei Garbage, produttore noto per aver lavorato ad alcuni degli album più fondamentali degli anni 90, giusto per dirvi così, Nevermind, e poi anche un paio d'album degli Smashing Pumpkins. Tra poco continuiamo a parlarne.

Smashing Pumpkins su Radio Freccia. Vi stavo accennando che è ritornata una grande collaborazione, ovvero quella degli Smashing Pumpkins con Butch Vig, storico loro produttore che ha lavorato a Gish e a Siamese Dreams, e uscirà una nuova canzone in collaborazione. Peraltro, a proposito di Gish, è uscita una nuova edizione proprio in questi giorni per festeggiare i 35 anni di questo disco, che è stato l'album di debutto degli Smashing Pumpkins. Non viene spesso preso in considerazione questo disco nella loro discografia. In realtà è stato fondamentale, specialmente per lo sviluppo del suono del grunge. Billy Corgan ne ha parlato spesso di come questo disco abbia influenzato un sacco di band, come per esempio anche i Nirvana stessi, solo che se ne parla sempre troppo poco.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:36 con Ambra Marie. Quando sentite questa voce sapete che da qualche parte vi porto con l'Ondis Day, quindi vi do le anticipazioni del nostro viaggio che arriva alle 14:50. Oggi vi porto al 16 giugno del 1986, quando usciva The Queen Is Dead degli Smiths. È il terzo album della band e raggiunge vette altissime. Raggiunge la posizione numero 2 nella classifica dei dischi più venduti in Inghilterra e la numero 70 nella classifica americana. La rivista Rolling Stone inserisce quest'album al 216° posto nella lista dei 500 migliori album di sempre. Giuro che tra poco vi racconto anche cose interessanti. Adesso vi ho detto giusto quelle che riguardano i numeri, che ci interessano poco in realtà.

Fallen, Tom Petty, gran pezzo all'interno di Electric Ladyland, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Io vi stavo dando le anticipazioni sul nostro On This Day, tra poco ci andiamo al protagonista dell'On This Day, ma accadono anche altre cose nel mondo del rock che ho scartato, ma solo per quest'oggi. 16 giugno 1967 comincia la Tre Giorni del Monterey Pop Festival, ne abbiamo parlato tantissimo, del padre di tutti i festival. Poi nel 1972 usciva The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, titolino così. E poi invece il 16 giugno del 1997 usciva Bittersweet Symphony dei Verve, così vi fate un'idea di quello che accade oggi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E 14:48 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio che oggi vi porto al 16 giugno del 1986, quando usciva The Queen Is Dead degli Smiths, un disco importantissimo, tanto che

E la rivista NME nel 2013 l'ha messo al primo posto dei 50 dischi più importanti della storia, quindi non ci sono i Beatles, che sono secondi in questa lista con Revolver, e nemmeno la band più innovativa degli ultimi 20 anni, ovvero i Radiohead, ventesimi con OK Computer. Avrei qualcosa da obiettare, ma aspettavano appunto gli Smiths con The Queen Is Dead, che diciamo che è un po' la loro sinfonia dissonante e irriverente, che racconta la fine dell'impero britannico, perché erano anni bui per l'Inghilterra, con il tasso della disoccupazione superiore all'11%, e gli Smiths, grazie chiaramente alla penna di Morrissey, fanno politica in un contesto storico-sociale che incoraggiava il successo a tutti i costi. Loro in realtà fanno il contrario e celebrano con questo disco la figura del perdente. Il perdente in fondo fiero di esserlo. Cantano di passeggiate solitarie nei cimiteri, nelle giornate assolate, di innamoramenti morbosi che trovano romantica l'idea di schiantarsi contro un camion di 10 tonnellate se questo significa morire insieme all'amato. Mentre ai giornalisti Morrissey racconta con queste parole: il suicidio intriga tutti, ecco perché molte delle persone che ammiro lo hanno praticato. Quindi insomma, parole forti che utilizza sempre Morrissey. La ribellione degli Smiths e di Morrissey nello specifico è una rivoluzione dove non ci si ribella nel modo canonico che ci avevano mostrato fino ad allora, quindi urlando e creando il caos sonoro, anzi tutt'altro. Ci sono state molte band che hanno reso in qualche modo più addomesticabile la tristezza, nessuna però come gli Smiths, che sono stati capaci di fare di quella tristezza uno strumento di sfida e di rivendicazione.

0: from you.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: Radio Freccia.
3: Le 14:59 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie in questi giorni, così occasione speciale perché sono in diretta da Toscana Bella Camping Sandaia, però chiaramente il programma rimane lo stesso, ovvero ci ascoltiamo dell'ottima musica e

Parliamo anche di anniversari, perché era l'anniversario di The Queen, non è che era, è l'anniversario di The Queen is Dead, degli Smiths, disco che usciva il 16 giugno del 1986, motivo per il quale ne stiamo parlando, disco molto probabilmente amato tantissimo da Jeff Buckley, perché ne è estrapolato due cover, The Boy with the Thorn in His Side e I Know It's Over, che ci siamo appena ascoltati.

Come On, Hound Dog, Elvis Presley all'interno di Electric Ladyland. In realtà noi però stavamo parlando di The Queen Is Dead, di, dicevo, disco importantissimo non solo per me ma anche per un sacco di classifiche di addetti ai lavori, disco importantissimo anche per Jeff Buckley, perché appunto ha estrapolato due cover da questo disco. Una è The Boy With The Thorn In His Side e una è I Know It's Over. Entrambe sono contenute nel disco postumo You And I, che è veramente meraviglioso, e la versione di I Know It's Over è qualcosa da proprio da dire: ok, bene, mi strappo il cuore e lo appoggio lì, perché ormai è stato completamente devastato. Se avete ricordi su The Queen Is Dead, ripeto, disco degli Smiths, molto importante non solo per le classifiche ma anche per noi, mandatemi. 366-673-4466 è il numero che vi serve, mi raccomando, intanto che sono qua in Toscana, solo messaggi scritti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:10 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Stavamo facendo gli auguri di buon compleanno a un disco, perché noi di solito facciamo gli auguri di buon compleanno anche agli album. In questo caso è il compleanno di The Queen Is Dead degli Smiths, quindi al 366-633-4466 vi ho chiesto i vostri ricordi legati a questo disco, poi vi do ancora un paio di aneddoti. Antonella scrive: The Queen Is Dead è il mio ricordo di adolescenza per eccellenza, o meglio, la colonna sonora di tutti i miei ricordi. Adolescenza vissuta negli anni 2010 e non nel 1980, ma che vi devo dire, il vittimismo e la melanconia di Morrissey sono sempre attuali. Beh, effettivamente le band arrivano quando devono arrivare, eh?

Lola, sono arrivati anche i Kinks all'interno di Electric Ladyland. Noi in realtà stavamo parlando di The Queen is Dead con i vostri ricordi legati a questo disco, disco importantissimo la cui però gestazione non fu per nulla facile, ma come del resto accade per tantissimi dischi, dietro ci sono delle storie sempre incredibili. La Rough Trade, che è l'etichetta di questo disco, nonostante il lavoro fosse già stato ultimato, in realtà all'epoca aveva pubblicato aveva bloccato la pubblicazione. Johnny Marr infatti aveva raccontato una cosa piuttosto curiosa, ovvero di aver guidato da Manchester a Surrey sotto la neve con il suo tecnico della chitarra per cercare di rubare questi nastri dallo studio per cercare di pubblicarlo in un tempo normale, solo che in realtà questo tentativo di rubare il master è andato fallito. Però vabbè, alla fine il disco ce lo siamo ascoltati lo stesso.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Radio Freccia.
7: Le 15 e 23 all'interno di Electric Ladyland. Dato che stiamo parlando degli Smiths, parliamo anche di Morrissey, che chiaramente, come sempre, ha fatto parlare di sé. Ci risiamo, la solita vecchia storia, Morrissey contro il mondo, stavolta in realtà anche contro un meme, perché tutto è partito da questo suo messaggio sul sito ufficiale in cui denunciava dei falsi account che si spacciavano per lui. Poco dopo però, appunto, è apparso questo falso comunicato identico nello stile con una lista surreale dei presunti nemici di Morrissey. Tra poco ve li elenco, però la cosa divertente è che molti fan hanno creduto che questa lista fosse vera,

Cheryl Lips, sono arrivate anche i Garbage all'interno di Electric Ladyland, però io vi stavo parlando di Morrissey contro il mondo. Appunto, è uscito questo meme in cui lo prendevano in giro per tutti i suoi nemici, e nell'elenco c'era dentro di tutto: c'era Johnny Marr, Elton John, poi c'era Bigfoot, Popeye, Ross di Friends, così buttato dentro a caso, e c'era anche il Canada. Solo che, appunto, ripeto, i fan hanno creduto che quella lista fosse vera, quindi hanno creduto che Morrissey se la stesse prendendo con questi personaggi, perché insomma sappiamo che negli anni Morrissey ha spesso usato il suo sito come un diario pubblico dove polemizzare, togliersi più di qualche sassolino dalla scarpa. In realtà il post arrivava da un account Instagram satirico creato dai fan su Morrissey, che però ha ricevuto una richiesta di rimozione dal management del cantante, quindi insomma è arrivato il richiamino ufficiale, perché nel frattempo insomma si sarà arrabbiato. Strano, non è da Morrissey.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:33 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie, specialmente di martedì, ma ve l'ho raccontato, siamo in diretta dalla Toscana Bella Camping Sandaia, quindi mi faccio una bella settimanella al mare, ci sentiamo tutti i giorni fino a domenica. Domani però no, domani c'è una diretta lunghissima da San Siro per il concerto degli Iron Maiden. Io me la godrò da qua, dal mare, vi ascolto e così mi raccontate un po' come va il concerto, perché purtroppo non ci sono. Però ripeto, ci sentiamo tutti i giorni in onda dalle 14 fino alle 17. Abbiamo fatto gli auguri di buon compleanno agli Smiths, o meglio a The Queen Is Dead. Abbiamo parlato delle solite uscite di Morrissey, un po', come dire, sempre un po' discutibili.

possibili. Possiamo chiudere l'argomento, come dicevo anche ieri, cominciamo a sistemare un po' la stanza perché tra poco arriva il TGG, quindi vogliamo farci trovare pronti. Sappiamo che Gigi è super preciso, quindi mi sembra il minimo.

Oh My Love, Led Zeppelin, in diretta anche dall'app RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Potete trovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, anche le ultime notizie. A tal proposito, le ultime notizie, oltre a trovarle sull'app RTL 102.5 Play, oltre a trovarle sul nostro sito www.radiofreccia.it, di solito, se ne ha voglia, ce le può raccontare anche Gianluigi Riccardo all'interno del TGG. Ma come sempre, insomma, vediamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:49, vediamo se c'è.
2: Chi lo sa?
1: Perché magari mi fai le sorprese, dato che io sono in Toscana, tu invece sei a Milano, magari mi fai quelle sorpresone, tipo ciao Gigi e non ci sei.
2: Potrei farlo.
1: Quelle cose che fanno gli amici,
2: certo,
1: quelli che non si ricordano i tuoi compleanni, quegli amici lì.
2: Ma io non è che
1: giusto
2: te la
1: perché
2: faccio.
1: Perché non me la sono presa, eh.
2: No, infatti appunto, come al solito, cioè poi dici che sono i napoletani quelli permalosi, no, non mi sembra il caso. No, ma io mica te la faccio alla prima base.
1: A lungo rilascio, cioè, io ti dico ma non me la sono presa, però poi intanto la battutina te la faccio.
2: Certo, così, perché sei lì che rimugini. No, ma io comunque mi

0: mica faccio la cosa che non mi presento alla prima base. Io durante...
1: Tu lo fai a caso, sì, esatto.
0: Sì, all'improvviso io scompaio così, giusto perché ti do prima l'illusione di essere qui presente con te, poi niente, poi scompaio nel vuoto.
1: Proprio come fanno i veri amici.
0: Esatto.
1: No, in realtà questo è più un comportamento da amore tossico, per utilizzare dei termini moderni.
0: Ah, come sei giovane. Ah, signora mia.
1: No, potevo, se fossi stata realmente giovane avrei detto situationship, però adesso non esageriamo.
0: Situationship, è vero, sì, questo gaslighting.
1: Mi hai insegnato tu queste terminologie che io non...
0: Tra l'altro io sono sia un grande esperto di relazioni, sia molto giovane,
1: sì,
0: e quindi evidentemente...
1: Certo. Ma perché adesso quest'oggi non ci fai una rubrica sull'amore, Gigi?
0: Allora, va bene, allora scriveteci al 366-634-466 le vostre pene d'amore. Io, Ambra Marie, risponderemo, data la nostra grandissima esperienza.
1: La posta del cuore.
0: La posta del cuore. Vai.
1: E rispondiamo io e Gigi, dato che siamo comunque abbastanza esperti nel settore, per svariati motivi.
0: E su questo, tu sei più esperta di me però, eh?
1: No, beh, nel senso, se volete dei consigli, non abbiamo detto
0: dei buoni consigli, esatto.
1: Abbiamo detto, vi diamo dei consigli.
0: Prendeteli un po' come vi pare, cioè potrebbe essere qualsiasi cosa. Possiamo anche dirvi, non lo so, uscite, andate a prendere le sigarette e non tornate più, quelle robe così.
1: Esatto, questo è comunque un consiglio.
0: Comunque è un consiglio, esatto.
1: È un consiglio, no? Va bene, nel frattempo per fortuna arriva la musica che salva le stronzate che diciamo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it
2: con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Sono quasi le 16, le 15.59, 59 secondi per la precisione. Quindi, Gigi, adesso sono le?
6: Sono le 16.05 secondi.
5: Ok, perfetto. Bene, adesso che abbiamo letto precisamente l'orario, una volta nella nostra vita possiamo occuparci del...

0: dei vostri cuori.
1: Esatto,
0: no,
1: Alessio da Caserta dice: mi innamoro ogni secondo della mia vita, ogni donna, ogni sguardo mi fa battere il cuore. Iron Maiden style. Questo è un bel riferimento, visto che domani Maiden, per chi se lo fosse perso, sono a San Siro. Noi saremo in diretta da là a partire dalle 14. Ambra Maria, abbiamo consigli per il nostro Alessio?
0: No, mi sembrava un delirio di messaggio che comunque si è concluso come gancio per permetterci di parlare degli Iron Maiden.
1: No, allora vabbè, allora lui dice si innamora ogni secondo.
0: Ogni donna, ogni sguardo. No, io sono
1: cammina molto bendato, Alessio.
0: Ecco, questo potrebbe essere un consiglio.
1: Un po' come quando hai a che fare con la medusa. La medusa intendo ovviamente quella mitologica, non quella del mare,
0: ma
1: visto
0: dai,
1: che
0: pensavo. Vabbè. Seguiteci per altri consigli.

0: Soft Summer, questa qua, vabbè, ci stava come mood per il messaggio di prima. Nel frattempo ne stanno arrivando un po' di messaggi di gente comunque non messa benissimo.
1: Allora c'è l'Aria da Foggia che non è messa benissimo perché dice: io amo solo Radio Freccia. E l'Aria,
0: secondo anche me questa invece era la risposta corretta,
1: anche noi ti amiamo, però insomma fatti tuoi, come dire, cioè, io non lo so se essere innamorati di Radio Freccia o quanto meno delle persone che ci lavorano può essere una cosa positiva, ma abbiamo anche del gossip.
0: Sì, attenzione.
1: Vai.
0: Leggi tu. No, io allora, ciao, sono una donna sposata, ma mi sono presa una cotta per un altro uomo. Non so cosa fare perché io amo ancora mio marito, ma allo stesso tempo desidero anche quest'altro uomo. Non so rispondere io a queste domande.
1: La scelta è non scegliere, forse.
0: È per quello che dicevo che io amo solo Radio Freccia, era la risposta corretta.
1: Tu nel caso di che ami Radio Freccia, va, sì.
0: Esatto, sì.

0: Radio Freccia.
1: E con l'ugola dei Greta Van Fleet siamo arrivati alle 16:13. Ugola che sta preservando il cantante noto da, insomma, da quest'ultimo singolo. Ma io direi che, Gigi, non so te, potremmo anche concludere il momento posta del cuore, perché siamo patetici nel dare consigli d'amore. Cosa dici?
2: Potrebbe essere un'idea, però comunque nel caso, se volete, noi siamo qua. Parliamo, diamo qualche notizia, dai. Cioè, non è che ci siamo.
1: Teniamoci al piano,
2: a parlare di musica.
1: Non è detto che lo sappiamo fare proprio del tutto, però quantomeno ci riesce forse meglio.
2: Sì, credo
1: forse
2: di sì. Ad esempio parliamo di Stones, che il 10 luglio torneranno con il nuovo atteso album Foreign Tongues. E sai che c'era da un po', no, questa voce, ma gli Stones tornano in tour, non tornano in tour. Mick Jagger ha detto, quest'anno no, ma nel 2027 a me piacerebbe tanto.

0: vedi, What a Wonderful World, quando è partita questa notizia.
1: Hai
0: così
1: visto?
0: Hai dato sta notizia, è partito sto pezzo. Non so, magari così questa volta me li posso vedere in piedi Rolling Stones.
2: Ma là il problema che il problema sei tu, non sono loro. Cioè loro in piedi ci stanno,
0: infatti,
2: 80 anni e
0: io
2: passa.
0: Sto parlando di me, ho detto magari almeno io.
2: Magari la prossima volta se ti presenti ai concerti in condizioni
0: verticale.
2: Apprezzabili.
0: No, non è stata colpa mia.
2: Beh, sì, è sempre colpa degli
0: signor
2: altri.
0: Giudice,
2: guarda,
0: posso spiegare.
2: Sì. Signor giudice, posso spiegare. Mi è passato un bicchiere sotto il naso, così.
0: Ecco, più di uno.
2: Più di uno. Lasciamo stare.
0: Ma come puoi rifiutarli a un concerto dei Rolling Stones?
2: Però il problema è che poi non guardi il concerto dei Rolling Stones.
0: No, l'ho visto fin dove contava o fin dove è contato per me. Poi dopo, insomma, me lo sono guardato in una maniera un po' più lontano, ma si sentiva bene, si vedeva bene, devo dire.
2: Sì, beh, erano gli Stones, sicura?
0: Quindi, sì, erano...
2: Cioè, quello che sentivi erano gli Stones?
0: Sì, erano loro, credo di sì.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno. Per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma. Sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Radio Freccia.
4: Le 16:26 e qualcuno, Gigi, ci prende per il culo. È Antonella che dice: molto interessante il dialogo tra voi due, però manda dei fiori e dei cuori.
5: In realtà sono delle stelle, quindi ha anche bisogno degli occhiali, pensa, però vabbè.
4: Dal computer, qua vada.
5: In Toscana le stelle sono dei fiori.
4: Ma sono va bene. Dei fiori, sì.
5: Ma Antonella, molto interessante il dialogo tra voi due, grazie. Sei una persona falsa, questo mi sembra abbastanza evidente.
4: Falsa
5: Antonella, falsa. Però queste cose normalmente le fai tu, questi riferimenti pop li fai tu, quindi le lascio a te.
4: Eppure l'hai colto subito, quindi l'hai capito.
5: Ma perché chi va con lo zoppo impara certo. A gossipare.
4: E allora, visto che tu sei quello colto tra i due, dacci un'altra notizia.
5: Ora non esageriamo.
4: Sentiamo.
5: Non lo so.
4: No, hai voluto parlare, prego. Okay.
5: Ma scusa, ma perché devo parlare io quando c'è quello colto davvero? Cioè Lenny Kravitz, voglio dire, uno che comunque lo vede e dice ammazza. Però
4: che è
5: vabbè, no, lui sa far tutto. È già Red Leto, però più figo.

0: Lenny Kravitz su Radio Freccia con Gianluigi Riccardo, noto esperto di tartarughe.
1: Tartarughe nel senso di tartarughe marine, chiaramente sì.
0: Quelle ninja anche.
1: Quelle ninja sì. Peraltro
0: aspettavo questo riferimento da te, data la maglietta incredibile, no, che indossavi l'anno scorso al concerto degli Iron Maiden.
1: Esatto, ma tra...
0: perché domani ci saranno tutti i nostri colleghi, esatto. Ma io sono certa, io e te non ci saremo, no. Non ci sarà nessun maestro di stile, questo è certo.
1: Questo è vero, sono abbastanza convinto che comunque tutti belli,
0: la
1: tutti
0: moda
1: fighi.
0: Domani non sarà.
1: La moda piangerà domani, sì. Al concerto di Iron Maiden. Però ci saranno tante magliette Iron Maiden, tant'è vero che noi credo che andremo anche a importunare gli sfrecciati per mostrarci le loro toppe, i loro Eddie. Sarebbe molto bello avere qualcuno con la maglia con Eddie Bernie, però, vabbè.
0: Però
1: sono desideri irrealizzabili.

0: bilanciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Radio Freccia.
3: Le 16:38, vorrei dirvi come passa fuori onda.
4: Guarda che lo sto facendo in questo momento in maniera molto poco professionale, mentre sono in diretta anche.
3: Ah, così? Ok, sì. Fallo vedere in radiovisione, per favore.
4: No, lascia stare.
3: Sta giocando. Lui dice che lavora sempre il nostro appunto. Gigi, però...
4: Quindi devo, nelle pause di tempo, qua tra un brano e l'altro, solo da solo qua dentro, devo intrattenermi, no?
3: Senza di me, quindi stavi giocando.
4: Quindi non posso parlare con te dei nostri problemi e quindi gioco alle console di quando ero giovane.
3: A proposito di problemi, ce n'è una che nella vita ne ha affrontati parecchi, specialmente di cuore, la nostra Stevie.
4: Esatto, appunto, lei potrebbe essere... No, non lo so, lasciate stare, va, secondo me è meglio.

0: come dà consigli d'amore Steven X.
1: Vabbè, allora quantomeno ci scrive belle canzoni, mettiamola così.
0: Ci scrive,
1: cioè,
0: belle
1: nel
0: canzoni,
1: senso,
0: poi...
1: allora pensa, se ognuno di noi per ogni problema d'amore avuto nella sua vita avesse scritto una qualsiasi canzone di Rumors, cioè.
0: Ma poi soprattutto come si vendica lei nelle canzoni. Meraviglioso, è girato tantissimo questo video di lei che canta incazzandosi, insomma, una parte del testo di Silver Springs, qual era? Adesso non mi ricordo, insomma. Vabbè, comunque sia, lei è sicuramente più adatta a parlare di problemi di cuore, quantomeno lo fa meglio sotto forma di canzoni.
1: Quindi, vabbè,
0: siamo dei cialtroni.
1: 3-2 vuol dire che ne devi parlare tu, perché comunque tu sei un po' la nostra Stevie Nicks, lo sappiamo.
0: Va bene.

0: love. Radio Freccia.
1: Le 16:51, il TGG è volato così.
2: Volato in cielo, no?
1: Tra l'altro, riassumendo di notizie, ne abbiamo date una, ovvero una. Che forse vabbè, allora, però ti in Italia nel 2027.
2: Anticipo questa cosa, visto che abbiamo appena ascoltato Bug in the Cake di Violet Grohl. Allora, sì. Il disco è molto bello, Be Sweet to Me, è un disco molto molto bello. Se vi piace l'alternativa anni 90, vi farà impazzire. Lasciate stare il discorso, sì, è la figlia di Dave Grohl, il disco è bello, di Dave Grohl non c'è niente. Non perché altrimenti sarebbe brutto, però per dire che comunque un disco molto personale. E peraltro, dopo un po' di rimpalli, ieri quando ho finito di fare questa bellissima puntata con te, in realtà mi sono collegato proprio con Violet, quindi nei prossimi giorni, credo martedì, butteremo fuori anche una chiacchierata fatta appunto con Violet Grohl sul suo disco.
1: Capito, gli amici importanti.
2: Senza nulla togliere, eh. Però dopo, insomma, dopo tra te Violet Grohl, mi prendo Violet Grohl, ecco, mettiamola
1: no,
2: così.
1: Fai pure. Se vuoi fai.
2: Nel senso, ti lascio bravissima fare. Comunque.
1: Sì, però. Bene, hai qualcos'altro da dirci prima di salutarci?
2: Cosa vi posso dire? Domani ovviamente vi diamo appuntamento a partire dalle 14. Saremo con la postazione, credo, tra gli ingressi 6 e 7 dello stadio di San Siro, quindi nei pressi della biglietteria all'incirca. Andate a disturbare gli altri, ci sarà chiunque, Cecil, ci sarà nessuno, la Fra, Wally, insomma un sacco di sfrecciati.
1: Avremo delle magliette da lanciare,
2: avremo cose da dare, avremo quiz da fare.
1: Potete cambiare quella degli Iron Maiden, ma fate un po' gli originali, mettetevi su un'altra maglietta domani, così, nel senso, no?
2: Allora, in realtà l'etichetta prevederebbe che uno non va al concerto della band con la maglia della band.
1: Esatto.
2: Però ci sono quelle fan base.
1: Non
2: ci si riesce, ma è bello anche per quello, sono quelle fan base quasi calcistiche, no? Sì. Quindi secondo me ci sta un po' come andare allo stadio.
1: Fare gli originali, mettete su, non so, la maglietta dei Pooh, per esempio.
2: Potrebbe
1: domani
2: essere un'idea.
1: Più o meno.
2: E comunque siamo. L'età è quella, più o meno.
1: L'estensione vocale è quella.
2: L'estensione vocale, quindi l'età è quella. Cioè, se diciamo che gli Iron Maiden, se fossero di Bergamo, sarebbero i Pooh.
1: Vedi, non a caso li ho citati. Quindi fatevi riconoscere, andate a disturbare i nostri colleghi, mentre noi invece siamo stati estromessi da questa cosa perché l'anno scorso avevamo rubato la scena a tutti.
2: Esatto,
1: quindi,
2: perché per eccesso di stile hanno deciso di tenerci a casa, altrimenti avremmo oscurato sia i Maiden che tutti quelli presenti.
1: Problemi. Bene, ci sentiremo chi lo sa quando. Intanto iniziamo a salutare, poi vediamo. Ciao.
2: Ciao
1: Gigi, ciao sfrecciati, a domani. No, domani non è vero, ma cosa dico,
2: ma
1: Gigi?
2: Tu giovedì, io venerdì.
1: Giovedì, sì, va bene. Ciao.

0: Che!
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Freccia. Walk Time.
5: Dalle 17, qualche istante, terra di nessuno. Hit me.
6: Oggi è il 16 giugno. La Cassazione ha stabilito che se i tuoi colleghi ti causano ansia e stress, il tuo capo deve risarcirti. Il matematico che ha azzeccato gli ultimi 3 vincitori dei mondiali ha detto che vinceranno i Paesi Bassi. Secondo uno studio, il caldo rende stupidi gli animali. Questa notizia ha così tanti collegamenti con noi che sentiamo il parere di Attilio.
5: And we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti, siete nello Stato Libero di Nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 16 di giugno 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5 e se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio a Pierazzi, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla Radiovisione 258 digitale 738 di Sky in HD per comunicare con noi 366-663-4466, sms WhatsApp, messaggi vocali, come on, share if you care. In regia Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
7: Ciao cari.
5: Hello. Dall'altra parte della barricata come siamo messi? Signori miei, è un grande giorno, c'è anche Diana Consolati in redazione. Full House!

0: birrette e disagio.
1: Birrette e disagio, potrebbe essere il nostro adesivo. Posso dire? Sai che l'altra sera, Fabio, non ti ho detto, sono tornato a fare un salto a Lambrate a salutare e ho visto un adesivo che mi è piaciuto un sacco, che era hai presente dove entrano dietro il bancone? Lì in fondo, che sollevano il coso e sotto hanno messo gli adesivi anche lì. C'era scritto, beviamo le birrette, facciamo le polemiche. Mi ha fatto molto ridere. Forse birrette e disagio, però è ancora più il nostro.
0: Mi dispiace, devo andare.
1: Ecco, appunto. Vai.
0: Il mio posto è là.
1: Perfetto. Ah, basta. È tutto giusto. Questo ci fa venire sempre in mente una cosa. Venite, venite,
0: venite.
1: Perché venite. Mi farà ridere? Perché mi farà ridere sempre? Perché? Perché? Perché? Ciao nessuno, oggi la mia giornata è iniziata con l'esplosione di un asciugacapelli. Dici che ho battuto Attilio il giro bisonti in quanto a eventi che spezzano la solita routine. Ma adesso Giulio, non mi sento di spingermi così in là. Tieni giù la cresta, perché comunque Attilio, ricordati che potrebbe aver sempre trovato un uovo di drago. Tu ricordati che siamo lì. Comunque dopo lo sentiamo. Ci sono notizie che riguardano il mondo degli animali, il mondo del caldo. Insomma, un po' quello in cui viviamo tutti i giorni, no? Per forza di cose. No, scusate, parentesi. Quello che ha fatto le previsioni, l'avete sentito dall'intelligenza artificiale, è un matematico che è lì, sono 3 anni che le becca, o 3 mondiali di fila, non mi ricordo, poco importante. Non ha puntato sulla Scozia. Molto disappunto, perché da quando abbiamo manifestato la nostra nazione feticcio, io ho scoperto che la Scozia sta vincendo. Tu lo sapevi? La Scozia ha vinto tipo 2 partite, cosa peraltro che non gli davano una partita sola, cos'è? Punti 3. Sì, partite giocate 1. Ok, allora ci sono buone possibilità per quella dopo. Ha vinto, insomma, già il fatto che abbia vinto una partita mondiale mi sembra sufficiente per definire che questo è chiaramente merito nostro. non c'è altro motivo. Devo dire shout out, come si dice, a Rod Stewart, un gigante dell'intrattenimento, ma anche un gigantesco cialtrone come noi, che ha annullato il concerto per andare a Boston a vedere la partita e poi lo hanno beccato sugli spalti. L'hai vista?
2: No.
1: Ha fatto, ma no, sai, c'è un po' di mal di gola. E poi flash forward, lui sugli spalti così. Ma quello non era Stewart, un gigante, soprattutto se non hai preso il biglietto per il suo concerto. Quindi noi alla Scozia vogliamo bene e la sosteniamo e sempre così faremo in secula seculorum.
0: Venite! Venite!
1: Ma è un finto questo. Bravo però. Dai, quello posso dire, però sei impegnato. Quella cosa lì che ti viene dopo 16 grappe alla prugna, un po' ce l'aveva.
0: Vai, ciao nessuno, ciao. Non vuoi presente!
1: Ciao. Dai, oggi è martedì, facciamo un po' di casino, mettiamo i Depeche, Fabione, che è roba da viaggio, è roba da gente che sta facendo le commissioni adesso. Roba da stare un po' in giro, sei lì col braccio, magari c'hai l'aria condizionata e quindi tieni i finestrini chiusi, se hai la possibilità, altrimenti la scelta è quella, finestrini chiusi, aria condizionata, va bene, tiri sul volume ed è come averceli in cuffia. Se invece avete finestrini abbassati, questa è per fare, capito, spazio attorno a voi e soprattutto per tirare dentro la gente. Never let me down again, Depeche Mode!

0: Electric Callboy and the Offspring in top 20 con Let the Good Times Roll. Su Freccia alle 17 e 18 minuti, nessuno al microfono con voi fino alle 18. Sai sta roba, Fabio, questo disco qua è come mi immagino il suono che c'è nella testa di Diana. Diana, scusa.
1: Sì.
0: Scusa, ti piace questo, questa top 20? Ti piace? Ti suona?
1: Bellissima. Moltissimo.
0: Ma posso, la senti tua?
1: La sento molto vicina.
0: Io immagino un po' questa cosa qui come approccio, perché c'è una parte un po' più tenera e altre parti che rappresentano, diciamo, quelle giornate un po' più paludose, dove fanno... Così. Io un po' me la immagino così, non so se, come dire, ti risuona, ecco, se non altro la vedi come colonna sonora di quello che potrebbe essere una diapositiva generale dell'ultimo,
1: sì, dell'ultimo periodo. Un'ottima fotografia, no, della anche, situazione.
0: Anche perché ti ringrazio molto per la notizia che hai trovato, quella della Cassazione, l'ho apprezzata molto perché è chiaro che hai pensato a noi. Ha stabilito che se i tuoi colleghi ti causano ansia e stress, il tuo capo deve risarcirti. Diana, volevo dirti che, insomma, rivolgiti ai piani superiori, perché qua caschi male, te lo volevo dire. Ma dai, su, non ci volere così. Noi sai che ti vogliamo bene. Passi. Ma tu dove anche sei adesso? Sei nella palude? No. No, giornate più tranquille.
1: A metà, diciamo, sono.
0: Ah, un piede fuori e un piede dentro.
1: Sì, sì.
0: Ah, molto bene, molto bene. Molto
2: arrivano
0: bene.
2: Sempre un sacco di messaggi.
0: Ah.
2: Suona Conde.
0: Sì.
2: Pipistrelli.
0: Sì.
2: Sirene.
0: Sì.
2: Bitume. Sì. Ma dove?

0: numeri Double Swindle, ne sono arrivati una cifra, andiamo veloci.
1: Buonasera Radio Freccia, io sono Jenko dalla provincia di Udine, è sempre un piacere lavorare e ascoltarvi, alleggerisce molto il lavoro e con la musica rock si va avanti con più grinta.
0: Oh, bello,
1: grazie,
0: bello,
1: ciao Jenko.
2: Vai, nessuno, facciamoli sti adesivi birrette disagio, sono fantastici.
0: Vero?
2: Approved.
0: È una approved. È una bella idea, birrette disagio. Ce la fregheranno. 3-2-1, guarda, ce la fregheranno. Però se
3: ma
0: ci
3: come
0: si...
3: l'uomo di Drago.
4: Sgara, sgara, gara, sgara, gara, sgara, gara. Minchia, ed è subito Attilio Targaryen.
0: Attilio Targaryen. Chissà se anche lui deve affrontare quelle prove per diventare la regina dei draghi come ha fatto Emilia Clarke. Dopo lo sentiamo e glielo chiediamo.
2: Vabbè, ma Fabione ormai il venite, venite, ce l'ha in shortcut in F5 come Boris Basito.
5: Venite, venite, venite.
0: Sì, ma allora, a parte che certo Fabione ha una console che in confronto il Pentagono ce la suca proprio, guarda, te lo dico. Per cui
1: io comunque ho saltato l'incontro Murazzano, ma io sono convinto che il nostro caro Attilio sia una specie di Hagrid, quello di Harry Potter, quindi sì sì, l'uomo di Drago c'era sicuramente nascosto a casa.
0: Vero, no Fabione?
6: Non c'è andato lontano.
0: Allora, non sarà contento.
6: Più ordinato?
0: Più ordinato?
6: Sì, nel senso
0: sì. Allora, anche
6: cappello,
0: qua
6: la base.
0: Anche qua parole forti.
6: No, nel senso, è curata la parte, diciamo, del cappello.
0: Sì,
6: e la
0: sì. Allora, cappello corto.
6: Sì.
0: Cappello corto. Senza barba, Attilio. Invece Agri c'ha il barbone importante.
6: C'ha un po' la barbetta incolta.
0: Sì, vabbè, ma perché comunque lui ha bisogno di mimetizzarsi lui con gli animali. Per forza, quindi
2: Baleatta, Baleatta, sei pronto per domani?
0: Ah, per gli Iron, ma certo che siamo pronti.
7: Ciao,
0: per gli Iron.
7: Vai. Allora, ieri quando Franchino ha mandato il messaggio in cui spiegava che al concerto si trovava a cavallo del drone, io stavo in macchina con una mia collega polacca, sì, che quando è finito il tutto mi ha chiesto what the fuck was that? Allora, voi mi rendete conto che io mi sono venuta a trovare a spiegare a una persona polacca tutto il casino che ci sta dietro a Franchino e al vostro programma. Un'esperienza di vita, veramente.
6: Bellissimo.
0: Bellissimo, tutto bello. So you know. Brava, comunque posso dire, fedele alla linea, fedele alla causa. Ti vogliamo bene. Dai Fabione, mettiamo un disco che tra poco sentiamo Attilio.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: album. Motherfucking Beef. Che bello, che belli Beef, Clairo con Bubbles. Ma qualcuno l'ha notato? L'ha notato che abbiamo aperto con i Franz Ferdinand? Poi abbiamo messo i Beef Clairo in supporto del nostro team della Scozia e Mondiale. Qualcuno l'ha, eh? Perché sembra tutto a caso da queste parti. E spesso, effettivamente. Ma ogni tanto invece ci sono, come nei film che vi piacciono di più, ci sono gli easter egg. Ci sono quei cameo magari o del regista o dell'artista o dell'attore o dei messaggi nascosti, un po' come la copertina di Bove. Questo programma è tutto da scoprire, anche per noi che lo facciamo, voglio dire. Senti qua.
1: Uomo selvaggio che va.
0: Siamo già capito all'anticipo, siamo già ai titoli, signori miei. Allora, notizia che arriva non si sa da dove, ma ve lo dico subito, eccolo qui. Team della University of Western Australia ha fatto uno studio, un test sugli animali che, diciamo, ha monitorato per verificarne l'effetto, diciamo, del caldo. Il caldo sul loro cervello, sulle loro capacità cognitive, e ha stabilito che con il caldo gli animali diventano stupidi. Adesso, siccome, come diceva l'intelligenza artificiale, questa notizia ha molto più di un gancio con noi, ci sembra evidente che debba essere evocato lo spirito della foresta, lo spirito dell'isola, il nostro Hagrid ma più sexy, diciamo un incrocio tra Hagrid di Harry Potter e il calendario Pirelli. Signore e signori, Attilio! Una sigla amata dalla squadra Grifondoro.

0: Attilio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Nova, saluti agli sfrecciati.
0: Che meraviglia, ma tu hai sentito che hai addirittura, perché chiamarle gruppi mi sembra quasi riduttivo, le vestali che ti invocano allora. E dicono uomo selvaggio, selvaggio che va, ma di cosa stiamo parlando?
1: E speriamo che non siano vestali veramente, perché quelle dovranno essere, se non sbaglio, tutte vergini.
0: Attilio, allora vediamo subito di mettere le parentesi, per cortesia, per cortesia. Come stai, Attilione? Bello sentirti.
1: Sempre benissimo, grazie, sono benissimo.
0: Oh, che sogno sentirlo. Senti, hai seguito un po' la puntata? Oggi hai avuto tempo? Ok. Cosa ne pensi del fatto che ti abbiano dato dell'Hagrid di Harry Potter? Come la vedi?
1: Devono aver visto da qualche parte, perché no.
0: Invece, per quanto riguarda l'adesivo birrette e disagio, per caso ti può interessare?

0: che sia, ci si addica benissimo.
1: Aspetta, ti faccio sentire, poi parliamo delle cose, però ti faccio sentire il messaggio di Davide, aspetta.
2: E gli adesivi birrette disagio potremmo farli davvero, e il ricavato lo devolviamo ad Attilio e al suo zoo.
3: Beh, ragazzi.
1: Come la vedi?
0: Guarda, un sogno meraviglioso. Un sogno meraviglioso.
1: Se c'è qualcuno che ha una stamperia, una adesiveria e ha voglia di fare gli adesivi birrette disagio, sappiate che insomma siamo dei vostri. Attilio, allora, hai sentito, so che tu ovviamente frequenti l'Australia spessissimo, quando,
0: ma certo,
1: quando finisci lì a Murazzano prendi la metro blu e vai diretto, sì, a Melbourne.
0: Faccio l'aperitivo lì sempre.
1: Sì, bravo, non abbiamo dubbi. Cosa ne pensi di questo studio che dice sostanzialmente che con il caldo gli animali diventano stupidi? Ha senso oppure no?
0: No, no, ha senso perché comunque il caldo ha delle azioni, parliamo di animali a sangue caldo prevalentemente, quindi uccelli e mammiferi, e quindi sì, ha completamente senso, perché anche nel nostro caso un forte calore ha ripercussioni automatiche sia sulla pressione sanguigna sia sulla disidratazione, e quindi automaticamente cerca il corpo di avere una maggior vasodilatazione per cercare di raffreddare il corpo, e arriva un po' meno sangue al cervello. In realtà è una cosa chimica semplicemente, okay. Quindi sì, fondamentalmente non hanno scoperto una grossa cosa, per la verità, però tutto sommato l'hanno dimostrato, ecco, quello sì, certo, per carità, è scientificamente comprovato, quindi effettivamente è vero.
1: Ok, questo secondo te comprova più il fatto che noi siamo animali, visto la quantità di volpi che c'è in giro, oppure il fatto che effettivamente, diciamo, la temperatura nel corso degli anni si è alzata? Quale delle due teorie viene supportata maggiormente, secondo te?
0: Ma se devo andare empiricamente sulle mie esperienze e vedere quanta gente anche col freddo ha determinate caratteristiche, non saprei. Però diciamo che effettivamente sugli animali ha un effetto, effettivamente abbatte, anche perché, sì, è per questo che tantissimi animali, anche qui da noi, cosa fanno? Dormono. Generalmente dormono col caldo.
1: Ti volevo chiedere, infatti, c'è qualcuno che mostra un po' più di agitazione, oppure mediamente tutti i tuoi bimbi sono tutti lì un po' assonnativi?
0: No, sono lenti, sono quasi tutti sonnolenti. Le gru coronate sono tutte freccicarelle, non capisco il perché.
1: E come
0: sono
1: mai?
0: Lì che c'era... Perché il caldo probabilmente gli dà più piacere. Arrivo, cazzo. Scusami, c'è l'ippopotamo che sta sfondando la porta. Sono dentro il cinto di ippopotamo.
1: Cosa stai dicendo?
0: Sì, sì, sono dentro il cinto di ippopotamo perché abbiamo finito di pulirlo e loro li ho messo da mangiare, loro l'hanno visto, adesso vogliono passare. Io però devo aprire la porta e loro sono lì davanti, quindi sono un po' incasinato. Ma adesso ce la faccio a sopravvivere, non mi preoccupare.
1: Scusa, dimmi, ti prego, dimmi che hai urlato "arrivo" a un ippopotamo.
0: Sì, sì, perché sta spingendo sulla porta. E Tina, la mamma, che spinge, ma devo togliere. No, non salire. Aspetta che mi allontano un attimo.
1: Cosa sta succedendo?
0: Niente, l'ippopotamo ha deciso di far da solo. Io mi allontano un attimo, ecco, come dire.
1: Sì, anche perché ti ricordo, questo lo dico perché me l'hai insegnato tu, che gli ippopotami corrono, vanno a 50 all'ora, cioè nel senso...
0: Sì, infatti, anche se sono fuori forma e vanno ai 30, sono comunque più veloci di me, credo. Allora...
1: Ma fammi capire una cosa, io mi ricordo, c'è una grossa vasca molto bella, abbastanza un corridoio d'acqua, tu sei lì, sì, sei dentro lì, dove sei?
0: Sì, sì, sì, sono proprio, adesso sono uscito, ma sono proprio sopra gli ippopotami.
1: Ah,
0: adesso devo andarci sopra gli ippopotami, perché il blocco del loro cancello è lì, quindi sì, adesso devo entrare un attimo, tolgo quello, poi... Una volta morto poi sono a posto.
1: No, adesso. Scusami, che cosa gli hai dato da mangiare oggi agli ippopotami?
0: Ho appena finito, ero sul trattore fino a un minuto fa e gli ho appena finito di dare una mezza rotoballa di fieno.
1: Una mezza? Ma quindi, scusami, col caldo gli fai tutti quei cadeau che mi piace sempre vedere nei video, tipo i ghiaccioloni con le angurie congelate dentro, quelle cose?
0: Sì, tra un po' le prepariamo anche quello.
1: Ok, chi è il più goloso di quei dolcetti lì?
0: Ah, la mamma, Tina.
1: Tina.
0: Tina, Tina impazzisce per quelle cose, anche la figlia, ma la mamma è poi più intraprendente, quindi più, okay, è più iperattiva, diciamo così.
1: Più iperattiva, ok. Scusami, anche i leoni si mettono lì a dare le slinguate, mi piace sempre vederli loro con sta linguona gigante che esce.
0: Sì, gli diamo della specie di ghiaccioli di sangue e carne, che è terribile detto così, però è quello, sono carnivori.
1: Sai che questo è il rider degli Slipknot.

0: tutto. Loro chiedono quando vanno in tour d'estate, chiedono sempre dei ghiaccioli di sangue.
1: Avranno origini leonine, cosa ti vuoi dire?
0: Probabilmente sì, probabilmente sì. Scusami, qual è l'animale di cui ti devi prendere un po' più cura perché magari è pelosissimo tra quelli che hai e quindi d'estate diciamo che ha bisogno di un po' più di attenzione?
1: Le tigri fondamentalmente, perché loro amano molto il fresco, in realtà, diversamente da quello che si pensa, quindi hanno bisogno di una vasca sempre con l'acqua fresca, quindi la cambio molto molto sovente.
0: Ok, le tigri, ma tutte e due, sia le tigri diciamo standard che quelle bianche?
1: Le bianche un pochettino di meno, loro amano piuttosto stare nella parte chiusa che è più fresca, invece i tre cialtroni, i tre fratelli sono molto
0: quattro,
1: più...
0: Non erano quattro i tigri?
1: I fratelli con la mamma, infatti.
0: Ah, vedi.
1: Loro, ma i fratelli sono più attivi, la mamma è forse perché ha qualche annetto in più è leggermente più...
0: Un po' più pensionata, dai. Ah, scusami, mi sono dimenticato una cosa. C'era Fabione che ti voleva chiedere una roba.
1: Eccomi.
0: Vai. Ah, perché ce l'ho io. Ma non puoi usare il coso. Vuoi fare un urlo? Cosa vuoi fare?
2: Ma non riesco così.
0: Però abbassa la base un attimo. Vai.
2: Attilio, volevo sapere, per le uova di struzzo...
1: Sì?
2: Come l'ho messa nel frigo? Ma la posso ancora fare o è andata, secondo te?
1: No, se l'avete tenuto in frigo è sempre utilizzabile in qualche modo. Dura a lungo, parecchio lungo.
0: Ok, l'hai tenuta sempre in frigo tu?
2: Sempre da quel giorno sempre in frigo.
0: Sempre in frigo.
1: Benissimo.
0: Quindi può?
1: Sì, può tranquillamente. Cuocerlo bene, mi raccomando.
0: Cuocerlo bene.
1: Ah, in forno, perché tanto non ce la fa in padella.
0: Ah, in forno,
1: padella,
0: sì. Capito?
1: Sì.
2: Forno?
0: In forno, dice in forno. Dice, sì. Ma cosa vuol dire? Che lo apri e lo butti così e lui si fa?
1: Lo fai andare un po' in padella, poi lo finisce la cottura in forno, perché sennò fuori brucia e dentro rimane crudo. È troppo spesso.
0: Ok. Beh, così puoi fare 4.000 crepe con un uovo di struzzo di quelli lì. Ok, benvenuti nella nostra cucina. A questo proposito, prima di salutarvi, Attilio, la mia giornata ha avuto come highlight fare la pennichella, perché ero questo proprio è stato. La tua giornata invece com'è andata quest'oggi?
1: Allora, essendo martedì giorno libero, stai lì in Ciccia. Nel frattempo sto prendendo il bastone. No, sono sempre dall'ippopotamo, mi sono avvicinato che sono allontanato. Sono giorno libero, quindi stamattina sono venuto a fare il solito giro fieno, un pezzo di giro carne,
0: sì.
1: Il solito mezzo giro bisonte, abbiamo pulito dagli ippopotami e adesso ho finito di dargli da mangiare e li apro così riescono a mangiare.
0: Ok, non devi rincorrere nessuno per un trattamento oggi, va tutto bene?
1: Si riparte da domani. Cioè,
0: si riparte da domani, c'è sempre qualcuno da curare.
1: Sì.
0: Allora Attilio, se ti avanza un ghiacciolo metal sappi che noi lo accettiamo volentieri, se no ti mandiamo un grande abbraccio.
1: Va bene, d'accordo.
0: Salutaci gli ippopotami, ti vogliamo bene.
1: Frecciati via d'oro, buona giornata. Ciao,
0: ciao
1: a tutti. Ciao.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35€, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Radio Freccia. Libera come noi.

0: E il prossimo brano è dei Children's of Attilio, Ghiaccioli di sangue.
1: Eh sì, era molto molto metal la scena. Ma d'altronde si fa quel che si può, grazie come sempre ad Attilione, colonna portante ormai del programma, amatissimo da tutti, con i messaggi che arrivano, gli vogliamo un sacco bene. Sostenete il Parco Le Langhe, mi raccomando, che Attilio se lo merita e loro anche, sono bravissimi, mettetegli le recensioni, andateli a trovare, insomma, portategli anche il nostro abbraccio. Prima di salutarci, una cosa importante: domani, mi raccomando, vi vogliamo belli, belli, belli carichi. Domani è il 17 di giugno, il che vuol dire che abbiamo tutti quanti un appuntamento con il destino, se volete, di sicuro con la musica dal vivo. Ci sono gli Iron allo stadio di San Siro. Informazione di servizio: noi saremo lì a trasmettere da domani pomeriggio fino al, diciamo, poco prima del concerto. Se ci passate a trovare, noi siamo felicissimi. Siamo più o meno tra il tornello 6 e il 7, tra il gate 6 e il 7, quindi insomma, arrivando dovreste vederci, se no tranquilli che ci facciamo sentire noi. Da dove sentite il casino, da dove sentite il rumore? Wally dice giustamente una cosa fondamentale: potete venire anche svestiti, ma senza le birre no. Portate delle birrette che noi siamo contenti, al di là delle battute. Passate a trovarci, ci abbracciamo, facciamo casino, ci salutiamo, che è sempre una cosa bella, è una cosa che ci piace fare in gruppo. Un po' di bel casino, dai, ce lo meritiamo. Facciamo partire e decollare un po' quest'estate, se abbiamo bisogno di musica dal vivo. L'apertura è affidata ai Tridivium e poi poco prima delle ore 21 ci saranno gli Iron sul palco. Quindi vi aspettiamo domani, come vi ho detto, trasmettiamo lì dal pomeriggio. Sarà una grande giornata di rock and roll e di metal, per la prima volta del metal a San Siro. È stato un piacere e un onore servirvi. E allora l'appuntamento è per domani, sì, anche domani nello Stato Libero di Nessuno. Grazie a Fabione Romano in regia, Diana Consolazzi in redazione. Wally vi porta alle 20, la migliore delle serate. Don't forget you're alive!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di martedì, anche nel 16° giorno di giugno, Wally vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, rigorosamente in diretta anche al 258 del digitale terrestre o al 738 di Sky, tutto in alta definizione. Con un saluto e un abbraccio a Diana Consolazio, Fabione Romano e al nostro Nobody che ci hanno accompagnati fino a questo punto della giornata. Come state là fuori? Avete a disposizione il 366-663-4466 per così ragguagliarmi sulle vostre condizioni. Io sono in quella fase in cui, causa condizionatori, deumidificatori e tutto quanto, ho il naso talmente secco che ogni volta che inspiro mi viene da starnutire. Per cui qualora doveste sentire degli starnuti, non vi preoccupate, è tutto a posto, è il mio naso che soffre il condizionatore. Vabbè, partiamo da lui, da Mr. Back, questa si chiama Sex Lose.

0: Ciao, quelli nostro, sono la Cri.
1: Ciao Cri.
0: In coda dalla tangenziale est di Milano.
1: Ciao,
0: caldo, ci sono 33 gradi,
1: sì, lo sapevo,
0: ma
1: lo
0: voi domani andate a vedere gli Iron Maiden, esatto. Io invece me ne vado da mia figlia in Germania al fresco.
1: Sai che al me ne vado ho temuto che dicessi una parolaccia, invece vai. Aspetta che l'ho interrotto per
0: non
1: sbaglio.
0: Non vedo l'ora, vi penserò intensamente ovviamente, con una bella felpina addosso, beh, una bella birretta fresca. Non vedo l'ora. Ciao, un abbraccio a tutti sfrecciati.
1: Ciao Cri, un abbraccio a te, che poi noi esseri umani non siamo mai felici, perché quando fa freddo ci lamentiamo per il freddo, quando fa caldo ci lamentiamo per il caldo, però quando fa caldo, perché se fa freddo ti copri, se fa caldo o ti strappi la pelle da dosso oppure non puoi fare altro. Quindi sì, un po' di invidia la provo per te, più che la birretta fresca, se avrai addosso la felpa secondo me devi bere il vin brûlé, capito, che ti riporta un po' a temperatura. Va bene, questo è il Molo 17, si sta insieme fino alle 20, rigorosamente in diretta su Radio Freccia insieme a Wally Vostro. Per un pezzettino anche con You Too, questa è All Because of You.

0: Radio Frecce.
1: Sgaggaruppi. 18 e 11 minuti con Wally Vostro nel Malo 17 in questo martedì 16 giorno di giugno, che si arricchisce anche della presenza dei Temper City con Self Aware direttamente dalla nostra Top 20. Chi è?
2: Davide da Cagliari.
1: Ciao Davide.
2: Sì, domani ho il primissimo volo alle 7:30 per essere in quel di Milano a vedere

0: Iron.
1: Oh.
0: Ho il cuore che mi batte all'impazzata, oh, veramente non sto più nella pelle perché è una gioia tratta incontenibile da quando sono piccolo, da quando ho iniziato a suonare, che sognavo di vedere gli Iron. E nel 50° anno di vita che compio, festeggerò con tutti i nostri amici e soprattutto suppongo che prima di entrare con una birretta si potrebbe passare pure al vostro stereo.
1: Ottima idea,
0: ciao,
1: fratello.
0: Ancora Davide da
1: Cagliari. Ottima idea.

Ritroviamo anche i Doors con Hello, I Love You, Won't You Tell Me Your Name, così canta Jim Morrison in questo pezzo che fa parte della nostra giornata, fa parte del nostro palinsesto musicale, per farla anche un po', capito, un po' più professionale, perché tante volte mi perdo in tante cose, ma che serve a me anche per dirvi che a partire dalle 19 oggi tornerà il Crazy Train, per cui non prendete impegno se ne avete, affrontateli con le cuffiette nelle orecchie, perché oggi è una di quei viaggi all'interno di una di quelle annate che secondo me spesso vengono sottovalutate, ma che poi all'interno hanno veramente un sacco di roba. Per cui dalle 19 tutti a bordo del Crazy Train. Io ve l'ho detto, poi non dite, no, ma non ci hai avvisato, ve l'ho detto. Ora però ci sono i Red Hot Chili Peppers. E questa si chiama The Adventures of Rain Dance Maggie.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Frecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
2: Radio Freccia.
6: Dai, su! 18 e 24 minuti, buon martedì, buon sedicesimo giorno di giugno, insieme a Bolli Vostro, ancora una volta fino alle 20 nel Molo 17. Vedi, è sempre bello poi leggere di persone che scrivono al 366-663-4466 dei loro movimenti per raggiungere concerti. Giulia, per esempio, cui mando un abbraccio, dice: io domani vi penserò, bevete una birretta anche per me, però sarò in macchina, in viaggio verso Parigi, perché poi lì venerdì assisterò al concerto dei Foo Fighters. Dall'altro lato invece c'è Giuseppe che dice: a 58 anni corono un sogno, domani alle 6 mi imbarco da Reggio Calabria con mia figlia per venire a vedere gli Iron Maiden e mio figlio ci raggiunge da Zurigo, sarà fantastico. Grazie a voi di Radio Freccia per accompagnarci con la vostra musica. Viva il metal, viva appunto il suono, ma che bello. E poi sono facile a emozionarmi a questa, su queste robe qua, capito? Basta salutarci domani, Giuse, e passate tutti voi che siete in zona. Tanto io hai voglia, dalle 14 noi siamo lì, forse anche da prima. Ora però su Radio Freccia è il turno degli Alice in Chains e questa si chiama Woods.

Vedi, questo è il classico modo, adesso non sto qui a dire corretto perché ognuno ha il suo, però di incanalare le energie, anche quelle negative, e trasformarle in qualcosa di tangibile. Alla morte di Andrew Wood, il carismatico frontman dei Mother Love Bone, Jerry Cantrell, una delle anime degli Alice in Chains, reagisce scrivendo di getto questa canzone che si chiama Wood, che è fondamentalmente una bordata nei confronti dell'atteggiamento giudicante della società nei confronti di chi soffre di tossicodipendenza, visto che considerato che appunto Wood scomparve a causa di una overdose di eroina proprio nel 1990. Risultato un pezzo clamoroso che abbiamo appena ascoltato. Qui su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono gli Arctic Monkeys con Are You Mine?

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 18:35, buon martedì, buon sedicesimo giorno di giugno in questo appuntamento col Molo 17 insieme a Wally Vostro e per un pezzettino anche con i Foo Fighters che abbiamo appena ascoltato con Of All People, che è sempre lì a pestare duro come se non ci fosse un domani, pezzo che fa parte della nostra Top 20 e che sicuramente i Fuse suoneranno il 5 di luglio in quelle dell'ippodromo SNAI, la Maura di San Siro di Milano, intendo, visto e considerato che saranno gli headliner di quella giornata, che vedrà esibirsi anche gli Idols, i Fat Dogs, se non mi ricordo male, se la mente non mi inganna, perché poi con tutti questi concerti che si raggruppano insieme dopo un po' il mio cervello, che già di suo fa un po' fatica, cioè adesso non voglio dare la colpa ai concerti,

Lo stile inconfondibile dei Police per contestualizzare anche una ciucchettona, eh? Cioè una bella imbriacata di quelle potenti, che poi è quella che si era preso Sting, se non mi ricordo male, dopo un concerto in Germania, e nella sua stanza, in preda ai fumi dell'alcol, nel camminare in maniera un po' barcollante, ha cominciato a ripetere nella sua testa, e non solo, questo ritmo, no? E questa melodia, che poi è diventata una delle canzoni più importanti della storia discografica della sua band. Walking on the Moon, qui su Radio Freccia, nel Molo 17, insieme a Wally Vostro, fino alle 20, dove in arrivo fra pochissimo dalla Top 20 ci saranno Machine Gun Kelly e Fred Durst con Fix Your Face. Subito invece i Porcupine Tree, e questa è Heard Callin'.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima parte di Molo 17. Sono le 18:48 minuti. Siete con Bolli Vostro fino alle 20, ma innanzitutto vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play perché è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e soprattutto è gratis, quindi sia con le nostre dirette che con tutti i nostri contenuti. In secondo luogo, che abbiamo appena ascoltato dalla Top 20, Machine Gun Kelly e Fred Durst con Fix Your Face. Terzo, ma non so per importanza, state lì perché tra una decina di minuti saliremo tutti a bordo del Crazy Train e non mi sbottono oltre. Io ve l'ho detto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Rocketari. Le 19 in punto. E si sono gasato. Perché è quel momento del mese, quello in cui vi invito a salire sul Crazy Train. E uno dirà: ma cos'è sto Crazy Train? È quell'ora di viaggio che facciamo all'interno di una sola annata della discografia, che chiaramente cambia di appuntamento in appuntamento, e talvolta capita di entrare in quegli anni che sono un po' sottovalutati, ma che in realtà poi si scopre che hanno regalato veramente un sacco di roba. L'anno di oggi è quello dell'Odissea nello spazio, per cui signore e signori, benvenuti a bordo del Crazy Train. Si viaggerà attraverso il 2001.

Non c'era niente di divertente in Iowa, ha dichiarato Corey Taylor, il cantante della band, riferendosi alle registrazioni del secondo disco degli Slipknot, condizionate inevitabilmente da tutti i problemi derivanti dall'incapacità da parte dei membri della band di gestire il successo del primo album. Tra dipendenze e momenti bui, però, prende forma un disco clamoroso che ha contemporaneamente sublimato e ucciso il nu metal, visto che ha portato a un'evoluzione davvero importante di quel suono. Da quell'album abbiamo appena ascoltato Left Behind, in cui pulsa il rimorso di chi, dopo essere riuscito a cambiare vita o comunque a raggiungere il successo, si lascia inevitabilmente alle spalle le persone e le difficoltà affrontate in precedenza. Inizia così il viaggio del Crazy Train sui sentieri sonori del 2001, che è un'annata in cui vede la luce anche una vera e propria perla firmata da Mark Lanegan, Field Songs. L'album, pur mantenendo l'atmosfera acustica dei suoi precedenti lavori da solista, rappresenta una svolta per l'ex Screaming Trees, perché fondamentalmente incorpora influenze medio orientali e passaggi musicali sperimentali che hanno suscitato paragoni inevitabili da parte della critica con Tom Waits. In quel lavoro c'è un brano che da lì in avanti è diventato una costante nelle scalette live di Lanegan. Si chiama One Way Street.

Can't get it down without crying.

Nel 1997 Mark Lanegan viene arrestato per possesso di droga ed è in quel preciso istante che decide di ripulirsi. Il percorso è tutt'altro che semplice. Parte delle sensazioni che prova in quel passaggio di vita le sublima in un testo in cui spiccano un importante senso di isolamento, il peso del passato e quanto sia poi inevitabile dover affrontare il proprio destino. Quel testo è One Way Street, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia. Ora, ognuno di noi ha i suoi demoni e quando si riesce, per poter stare in piedi, si tenta di far riferimento a quelle quattro righe di teoria che possiamo portare con noi. L'astrofisico Michio Kaku ne ha enunciata una di teoria, definita delle stringhe, secondo la quale le particelle elementari non sono punti microscopici, ma filamenti vibranti di energia chiamati stringhe. Il loro modo di vibrare determina le proprietà della materia. Nel 2001 i Muse pubblicano il loro secondo disco e per la scelta del titolo si rifanno proprio a questa teoria, optando per Origin of Symmetry, un disco molto importante che risulta ancora più denso rispetto al precedente showbiz, perché Matt Bellamy e soci decidono di virare maggiormente verso l'hard rock, però con la volontà di mostrare anche la parte più eccentrica, no, al pubblico, che si palesa attraverso l'uso di strumenti come l'organo, il vibrafono e il clavicembalo. Tra le perle di questo album c'è anche Bliss, che sta già suonando forte nelle casse del Crazy Train.

È uno stato d'animo in cui si tira fuori tutto quello che si ha senza bisogno di ritorno. È anche un brano rivolto ai giovani, cioè a qualcuno che non è ancora stato esposto a determinate situazioni. Con queste parole Matt Bellamy, leader, frontman dei Muse, descrive Bliss, che abbiamo appena ascoltato su Radio Freccia. Canzone che di sicuro farà parte delle scalette che i Muse proporranno nei loro concerti italiani previsti per il 20 e 21 novembre di quest'anno all'Unipol Dome di Milano. Restando in tema concerti, questa è la settimana del ritorno in Italia di Jack White, che in questo mese di giugno suonerà il 19 al Lido di Camaiore e il 21 a Lignano Sabbia d'Oro. Jack White, la cui carriera è un po' paragonabile a quella di Eric Clapton dal punto di vista del fermento dei progetti. Oltre alla sua storia da solista vanno menzionati i Dead Weather, i Raconteurs e soprattutto i White Stripes. Ora, se dico White Stripes, il primo pensiero va al po-po-ro-po-po-po, che ricordiamo tutti, no? Quello di Seven Nation Army. Il duo formato con Meg White, però, basato su una strumentazione essenziale, chitarra e batteria, ha pubblicato in realtà un sacco di album, di diversi album iconici, tra cui White Blood Cells, che vede la luce proprio nel 2001. Questo è fondamentalmente il primo vero successo commerciale del gruppo e contempla pezzi del calibro di Dead Leaves and Dirty Ground.

Come ci si sente quando un amore finisce, quando la solitudine prende il sopravvento? Vuoti, perché poi alla fine ci si sente così. Ecco, Jack White ha descritto quella sensazione paragonando l'aridità della solitudine all'immagine di foglie morte e terra sporca, appoggiando il tutto su un suono che sembra provenire da altre dimensioni. Dead Leaves and Dirty Ground su Radio Freccia. Ci troviamo a bordo del Crazy Train che ci sta scarrozzando tra le suggestioni sonore del 2001, e tra queste mi sembrava opportuno citare un disco che addirittura i Metallica hanno inserito nella lista dei loro preferiti, cioè Toxicity dei System of a Down. La furia della band di origine armene viene resa meno grezza dalla geniale produzione affidata a Rick Rubin, che contribuisce a rendere i System un luogo in cui trovare violenza e dolcezza, impatto e melodie, e soprattutto la denuncia sociale. Qui vado senza mezzi termini. Toxicity è un capolavoro, è un disco che risulta essenziale per comprendere anche quale sia stata l'evoluzione della musica negli anni 2000. Per l'occasione, tra le tracce contenute in questo lavoro, ne ho scelta una che solitamente si sente poco e che si intitola Forest.

Ah, che goduria! Che goduria! Non c'è nessuna certezza, ma il testo criptico di Forrest sembra una critica alla società moderna, alla guerra e all'ipocrisia religiosa. Una sorta di metafora che descrive la corruzione del mondo come una foresta spinosa in cui l'umanità si è persa e dove è anche difficile muoversi, no? Senza farsi del male. Insomma, una bordata lirica e sonora gentilmente offerta dai System of a Down, che grazie a Toxicity diventano definitivamente una delle band di maggior successo degli anni 2000. Il viaggio che il Crazy Train sta compiendo fra i suoni del 2001 è giunto alla stazione numero 6, cioè quella in cui ci fermiamo per un brevissimo rifornimento. 2001, che è l'anno della pubblicazione di Lateralus, il terzo lavoro dei Tool, probabilmente il loro capolavoro assoluto. 78 minuti di rimandi mistici, esoterici o semplicemente si fa per dire, scientifici, che diventano dinamiche sonore che non possono essere incasellate, no? Perché il suono, pur avendo delle radici prog e metal, diventa tribale, a tratti malato, e porta l'ascoltatore a una specie di astrazione mentale nella quale trova spazio anche una riflessione su come le parole e i silenzi possano creare un vuoto insanabile e allontanare le persone. Su Freccia è il momento di Shazam.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Radio Freccia.
5: 19:32 minuti con Wally Vostro, ancora ben trovati, benvenuti a bordo del Crazy Train che oggi ci sta proponendo questa degustazione di brani che arrivano dritti dal 2001, annata sottovalutata ma che, come starete sentendo, ha veramente tanto da offrire. Siamo arrivati alla stazione numero 7, il che significa che si ritorna in Italia, più nello specifico ad Albino, in provincia di Bergamo, perché da qui arrivano i Verdena, che nel 2001 pubblicano il disco Solo un grande sasso, per la realizzazione del quale i membri della band hanno affermato di essersi ispirati, eppure parecchio, ai Motor Psycho. Signore e signori, su Radio Freccia, con piacere, questa è Spaceman.

Come spesso accade nella poetica dei Verdena, i testi hanno un'impronta surreale ed ermetica. Le parole sono scelte dal gruppo più per la loro valenza sonora che per la trasmissione di un messaggio logico e discorsivo. Nel caso specifico di Spaceman viene descritta una lotta immaginaria tra Alberto Ferrari, voce della band, e un astronauta. Fondamentalmente il frontman combatte contro lo scudo spaziale americano rappresentato allegoricamente da questa figura che scende dallo spazio. Insomma, semplicemente i Verdena su Radio Freccia. In questo viaggio sui binari sonori del 2001, a bordo del Crazy Train, accogliamo molto volentieri anche i Rammstein, che proprio quell'anno pubblicano Mutter, loro terzo disco. Questo lavoro, il loro industrial marziale, se possiamo definirlo così, vira verso lidi a tratti sinfonici, dunque non più solo acciaio e muscoli, ma anche la melodia e un pizzico di raffinatezza. Per esempio, c'è un brano inizialmente concepito come inno per accompagnare l'ingresso sul ring del pugile dei pesi massimi Vitali Klitschko, che però alla fine non accetta questa canzone. Allora la band dice: sai cosa ti dico? Prendo questo pezzo e lo trasformo in una disamina su potere e dipendenza. Quel pezzo si chiama Sonne.

Il nuovo sound presentato da Rammstein in Mutter non è che fu gradito proprio da tutti i fan, soprattutto quelli della prima ora. Ma questo terzo disco di studio rimane senza dubbio quello che mette più in luce le capacità sonore della band berlinese. Sonne, che abbiamo appena ascoltato su Freccia, è una delle certezze nelle scalette dei live devastanti che Rammstein tengono in giro per il mondo. Insomma, è sempre un piacere poi ritrovarli qui su Freccia. A proposito di capacità di inserire suggestioni diverse in un determinato genere, credo che molti di voi si commuoveranno nel sapere che a bordo del Crazy Train sono saliti anche Yopet. La band svedese, fin dai suoi esordi, ha avuto la capacità di fondere le caratteristiche scariche di death metal con intervalli di puri intermezzi, diciamo, di puro suono acustico, caratteristica che ha finito poi per dividere i fan del metal estremo fra adoratori incondizionati del gruppo e detrattori altrettanto accaniti. Resta il fatto che gli Yopet hanno dato forma ad album davvero clamorosi come Blackwater Park, che è uno degli episodi più densi del loro percorso artistico, anche perché, come spesso accade, le band abituate a picchiare come fabbri, quando poi si mettono al lavoro sulle ballate, creano delle vere meraviglie, come è accaduto nel caso di Harvest.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Radio Freccia.
5: 19:50 minuti a bordo del Crazy Train con Wally Vostro fino alle 20 in questo viaggio sui binari sonori del 2001 che insomma spero vi abbia regalato delle belle emozioni, perché come spesso accade dalle annate che ti aspetti meno arrivano più contenuti, e insomma siamo arrivati alla stazione numero 10 che ha con sé un disco che è stato di grande successo per i REM, che è Reveal, trascinato poi nelle vendite soprattutto da una canzone, Imitation of Life, che è quella che stiamo per ascoltare, perché poi sì, andiamo a pescare gli Opeth, gli Tool, però ogni tanto ritorniamo anche a delle cose che magari conosciamo un po' più da vicino. E allora, ladies and gentlemen, è il momento dei REM.

I REM sicuramente hanno avuto nella loro storia, nella loro carriera artistica, una lucidità che è quella che ha permesso di compiere delle riflessioni anche scomode a volte, come per esempio nel caso di Imitation of Life, che è un po' cinica, no? E anche agrodolce, se vuoi, come riflessione sul culto delle apparenze, sulla superficialità della società e anche sul mito illusorio del successo, no? Con appunto queste immagini che anche nell'ambito del videoclip, quello originale, fanno capire quanto a volte ci si muova vedendo delle cose che in realtà non sono quelle che si vedono, che è un po' la fotografia di Hollywood, ma è diventata la filosofia e la fotografia un po' di tutto quello che accade, ahimè, in questo mondo che va su delle frequenze un po' particolari. Va bene, siamo arrivati alla fine di questo viaggio del Crazy Train attraverso le vie sonore del 2001 e io vi ringrazio come al solito. A questo punto vi ricordo sempre di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con i nostri contenuti e con le nostre dirette. Vi ricordo anche che tra poco arriverà Step, che vi porterà con sé fino alle 22. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema tu and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
6: Sono le 20, signore e signori, comincia questa prima ora di Rebel Yell con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Devo dire che cominciamo bene ragazzi, perché saranno tre i concerti di questo artista qui. Intanto sto andando a cercare, per essere preciso, con le date dei vari concerti, perché ad oggi mi ricordo soltanto una, che è quella dell'11 luglio a Ferrara. Poi il 13 luglio sarà a Bari e il 14 luglio sarà a Roma. E sto parlando di Marilyn Manson, il reverendo. Cominciamo con The Beautiful People.

0: Beautiful People, il reverendo Marilyn Manson, prego.
1: Ciao sfrecciati, mamma mia, la voce del reverendo è poesia per il mio cuore e le mie orecchie, mamma mia ragazzi. E quest'anno altre tre date e arriviamo a qualcosa come 37 volte che l'ho visto. Io amo il reverendo.
0: Non ho capito però.
1: Let's rock.
0: Non ho capito, ha intenzione di farti tutte e tre le date, amico mio. Cioè, nel senso, ti stimo, anche a me piace, infatti sarò presente a quella di Ferrara, assolutamente. Salvatore scrive, io sarò a Bari. E sai, lo sai che ti invidio molto, lo sai, perché poi la Puglia è casa mia, perciò sarebbe piaciuto tanto essere in quel di Bari, se non fosse che però è un lunedì. E sapete bene che se vado quel lunedì 13 luglio dovessi andare a Bari, chi lo fa poi Rebel Yell? E dai!

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 13 minuti di questa prima ora.
2: Ciao
1: di
2: sfrecciati. Dica. Poco fa ha acceso la radio e ho sentito Cisma sul finire. È lì, ragazzi, quando senti un pezzo dei Tool che va in radio, puoi dire solo che è radio di livello. Buona serata.
1: E infatti bisogna assolutamente ringraziare Wally con la sua rubrica, che è il Crazy Train, che tra l'altro vi ricordo, qualora ve la foste persa, ecco, come in questo caso per esempio, che si è messo in ascolto soltanto nell'ultima parte, sappiate che poi troverete la replica sull'app di Radio Freccia, che è RTL 102.5 Play, è un'applicazione gratuita per il vostro cellulare e tablet, ma che vi dà la possibilità di non perdervi assolutamente nulla, né di quello che sta accadendo adesso in questo momento in diretta, né di ciò che è già accaduto, perché poi trovate appunto le repliche per le varie interviste, le varie cose, insomma. Joy Division, Disorder.

0: Disorder, Joy Division, quando siamo ancora all'inizio.
1: Ciao Rebel!
0: Ciao amico mio.
1: Finalmente dopo tanto tempo anche io riesco ad andare a vedere il mitico reverendo. Grazie a un mio carissimo amico che mi ha regalato il biglietto per Ferrara quest'anno. Andremo insieme.
0: No, ci vediamo lì.
1: All'Heineken Jamming Festival tantissimi anni fa. E quest'anno, nonostante molti concerti, domenica ho visto anche Cure a Firenze, al Firenze Rock. Questo non ti nego che mi muove un bel po'. Ciao, un abbraccio amici di Gubbio.
0: Amico mio di Gubbio, ci vedrà te e ovviamente anche il tuo amico, ci vedremo sicuramente lì. Tanto mi vedrete, io sono quello che porta il suo cappello da concerto con le falde tirate su, quindi abbastanza visibile, comunque 1,90 m di Cristiano lo si nota in effetti, poi bianco cadaverico, perciò lo si nota, oh no, è body shaming al mio corpo, vabbè, comunque Green Day ragazzi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Radio Freccia.
5: Da 20 e 26 minuti, e lo sapete che durante Rebeliel, a parte le rubriche del giovedì, poi ce n'è una costante giornaliera, che è quella del Aspetta che me lo segno! E a far parte di questa rubrica c'è una sola persona, signore e signori, a voi, Davide, buonasera.
6: Ciao Step, certo che Modern Woman è un personaggio stranissimo. I primi piani del suo volto, le sue espressioni facciali, sembra un automa. Davide, buonasera.
5: Ma sai che in realtà questo messaggio non lo posso inserire nella nostra rubrica, caro Davide, perché questo è inerente a un discorso musicale, a quello che sono i discorsi che facciamo in Rebeliene, in Radio Freccia. Quindi stavolta mai fregato, no? Stupid Girl, Garbage.

Big Girl, I Garbage, tra l'altro proveniente dal loro disco di debutto del 1995, per l'appunto poi chiamava Garbage, guarda caso. Giustamente qualcuno mi fa notare, cioè dopo Marilyn Manson, Shirley Manson, è meno Marilyn più Shirley Manson, vabbè, poi ognuno ha i suoi gusti, assolutamente. Per il resto, ragazzi, qui stiamo parlando degli anni 90. Noi stiamo parlando di dei Garbage che partono con questo disco qui ed esplodono. Se vi ricordate, ne avevamo parlato giusto appunto un mese fa, con Silvia Ravenda, vedi che assist che mi sono fatto da solo, con Silvia Ravenda nella rubrica del rock femminile. E a questo punto approfitto per ricordarvi che questo giovedì torna la stessa rubrica con Silvia Ravenda.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20:39 minuti. È arrivato il momento di ascoltare uno dei miei artisti preferiti. Una canzone, ragazzi, del 1980. Anno in cui, se non ricordo male, sì, anno in cui lui è stato qui in Italia. Vabbè, al di là di questo, però, stiamo parlando di una canzone che l'anno scorso Re Carlo ha voluto fortemente in un programma musicale che lui stesso proprio ha richiesto, assieme ad Apple Music. Hanno creato The King's Music Room per celebrare una giornata in particolare, il Commonwealth Day, e ha deciso di fare una selezione musicale, stiamo parlando di Re Carlo, una selezione musicale che andasse a riflettere la diversità di tutti gli stati del Commonwealth. E una di queste, anzi non una di queste, la prima che è stata passata in onda era Call You Beloved di Bob Marley.

Eccoci, beloved. Bo Marley, ragazzi, che ve lo dica a fare. Comunque, vedi, a proposito, l'app RTL 102.5 Play per ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il vostro cellulare, il vostro tablet. Ora, torniamo indietro nel tempo, sì, ma non fino agli anni Ottanta. Stiamo parlando di... In realtà stiamo parlando di 19 anni fa, ragazzi. No, di più, in realtà abbiamo superato 21 anni fa, perché nel 2005 esce un album, The Warrior's Code, dei Dropkick Murphys. All'interno di quell'album c'era questa canzone, I'm Shipping Up to Boston. E qui si fa casino, qui si fa bordello, è normale, che ve lo dico a fare, dai, su.

0: Radio Freccia.
1: Cosa c'è adesso, ragazzi? Le 20 e 50 minuti, siamo in chiusura della prima ora di Rebeliel e vi devo dire, c'è una di quelle canzoni che se cominciate a cantarla è finita, perché vi resta in mente per tutto il giorno, anche sotto la doccia state lì a cantare. No, non è Michelle, perché purtroppo quella, per quella mi sono ammalato. È una canzone simile in realtà, stiamo parlando di un singolo, sempre dei Beatles d'altronde, del 1968, Hey Jude, ed è una canzone che è stata fatta quando Cynthia e John Lennon si separarono. Per la moglie di John Lennon si separarono, poi per Yoko Ono. Cioè, vabbè, sono qui a giudicare i gusti. Però il loro figlio c'era rimasto male fondamentalmente, e quando Paul vide questa cosa decise di dedicare questa canzone, che inizialmente non si chiamava Hey Jude, ma era Hey Jules. Poi però dice Paul McCartney, disse, ma sai, suonava meglio Jude. E quindi, Hey Jude, i Beatles. Chiudiamo così questa prima ora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Io ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-6634466. Voglio solo ricordare una cosa. La voglio ricordare al nostro caro, grandissimo Davide Bonassia. Sappi che non vale quel messaggio inviato in precedenza per quanto riguarda la nostra rubrica, tu lo sai, in questo momento è passata la prima ora e fondamentalmente non c'è del materiale per produrre quella rubrica là, perché sappiate che è sempre tutto in diretta, non è che ce le prepariamo le cose, mai.

Jerry Lewis in apertura di questa seconda ora di Ravagliel. Caro Stefano, che dice, a parte che bel nome, fatelo dire, è un bel nome Stefano, e dice, viva le radio che come Freccia si distinguono per le idee e i toni, in TV ogni persona è caricatura di italiani medi, qui siamo veri. Allora, no, vabbè, caricatura di italiani medi, no, non è quella, ma anzi, a volte è l'esatto opposto, a volte si va un po' alla ricerca di termini forbiti di un italiano, no, un po' arcaico, no, in alcuni casi. E Rebelliel no, amico mio. Poi, in generale, io parlo di Rebelliel, ovviamente, non ammetto. Però Rebelliel non può essere così. Noi siamo terra-terra, ragazzi. Noi siamo noi. Andiamo avanti con Freddie Mercury.

0: Radio Freccia.
1: Le 21 e 10 minuti. Comunque, ragazzi, nella prima ora abbiamo parlato poi del concerto di Marilyn, dei concerti di Marilyn Manson, proprio perché all'inizio c'era Marilyn Manson, per l'appunto, quindi abbiamo colto la palla al balzo, come si suol dire. Però dobbiamo ricordarci una cosa, e voglio sapere da chi è all'ascolto se sono pronti soprattutto al fatto che domani ci saranno gli Iron Maiden. Qui a Milano ci saranno gli Iron Maiden allo stadio San Siro, Radio Freccia sarà lì, tra l'altro non solo Radio Partner ma molti di noi, cioè tutti gli altri praticamente saranno lì, saranno in diretta lì fuori, direttamente fuori dallo stadio, perché mettere all'interno dello stadio la radio sarebbe stato un po' un problema, però ci saranno in tanti, ragazzi, perciò solo per sapere. C'è quel fervore, quella sensazione lì, no? In previsione di un grande concerto. C'è.

0: About a Girl in Nirvana, ragazzi. Allora, caro Davide, buonasera, mi ha mandato un messaggio. Prego. Facciamo.
1: Seth, intendi dire che nella seconda ora non vale il mio messaggio di prima su Modern?
0: No, caro Davide, perché il messaggio che hai fatto prima era inerente a Radio Freccia, era inerente a Reveglielli. A noi non servono i messaggi inerenti a Reveglielli, noi vogliamo l'aspetta che me lo segno, caro Davide Bonassia. Noi servono quei messaggi lì. Innocence, che la cosa è l'anima pura di Reveglielli. Oh, e adesso, caro Davide, questa te la dedico perché mi piacerebbe così immaginarti mentre ti scateni nel tuo paese, di cui parli sempre benissimo, devo dire, Reptilia, gli Strokes.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 21 e 23 minuti di questa seconda ora di Rebelliella. Ragazzi, io ho fatto un grave errore, me l'ha ricordato il Bove. Hai ragione, Bove, prego.
5: A parte che Bonasera non sta in un paese ma in un villaggio, e che non tutte lo ricorda, mi meraviglio di testa.
4: No, perché non volevo offendere, non volevo offendere ancora una volta il luogo, ecco, per non dire la parola, il luogo in cui abita Davide Bonasera. Io non figurati, non, però a sto punto è vero che diventa poi un errore. Ragazzi, Fleetwood Mac, Don't Stop, stiamo parlando di una canzone del 1977 fatta... ce l'ascoltiamo prima, ce l'ascoltiamo. Questa è una canzone dedicata a una persona in particolare, ma ve lo dico fra poco.

0: Stop Fleetwood Mac. Stiamo parlando di una canzone scritta da Christine McVie, che la scrisse per l'appunto dedicandola a quello che fu l'ex marito John McVie, il bassista poi dei Fleetwood Mac. E la cosa bella è che John non lo capì subito, lo capì tanto tempo dopo quando glielo dissero: insomma, tu hai capito che quella che hai suonato fin oggi è una canzone che è dedicata a te? Ah, in effetti non ci avevo fatto caso. Ah, vabbè, ma questi ci può stare, ragazzi. Prego, prego, dica.
1: Steph, te lo posso dire, sei il top del top, vai. Veramente. Questo è proprio, no, Rebel Yell, è proprio quello che uno vuol dire anche se non ha senso.
0: Anche se non lo dice, bravo. No,
1: sì, urlo qualcosa che magari per gli altri non ha senso, ma per me ha senso, oppure viceversa, ok? Quindi, i ragazzi, che vi dico, fa per fare un Rebel Yell proprio pazzesco. Scrollate se non vi va bene questo posto.
0: Io
1: okay?
0: Però
1: passate
0: forse oltre. Forse userei un'altra parola, però. Scrollate. Beh, io, se no dovremmo aprire un'altra rubrica poi.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 21:38 minuti.

di questa seconda ora, seconda e ultima ora di Rebellier per quest'oggi, con Step qui al microfono. Intanto siamo per tornare negli anni 90, in realtà proprio la fine degli anni 90, nel 1999, e in realtà la fine del 1999, tra l'altro, quando proprio è uscito l'album, e poi questo qui è stato il terzo singolo di questo album, e non è un album a caso, è un album molto importante, ragazzi, quantomeno lo è per i Red Hot Chili Peppers. Sto parlando di Californication. Il terzo singolo è Other Side, che parla delle battaglie che i tossicodipendenti affrontano giornalmente, fondamentalmente, contro le dipendenze che avevano prima.

Other Side, Red Hot Chili Peppers, quasi in chiusura di questa seconda ora di Rebeglielle. E infatti siamo arrivati a quel momento della serata in cui vi devo ricordare, se non l'avete già fatto ovviamente, di scaricare l'app RTL

102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il vostro cellulare, il vostro tablet, app gratuita tra l'altro, e lì trovate tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, anche le varie repliche dei programmi che sono andati in onda, e così anche ovviamente le rubriche. Volevo ricordare che giovedì ci sarà Silvia Ravenda con il rock al femminile dalle 20 alle 21 in Reveglielle. I Fontaine DC, ragazzi, i Fontaine DC.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 21 e 50 minuti. Siamo assolutamente in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel, ragazzi. YouTube, Travis, poi e subito dopo le due ore in compagnia di Cassidy. Cassidy, ci sarai domani al concerto degli Iron Maiden? No, no, ha detto no, ragazzi. No, ci saranno tutti, praticamente, tranne me e te, praticamente, perché noi siamo qui, ovviamente, andremo in diretta dallo studio di Cologno Monzese, quindi non c'è neanche ci possiamo permettere di andare lì a vedere il concerto, perché sennò siamo proprio nelle ore. Sì, siamo perfettamente nelle ore di concerto, quindi non avrebbe neanche senso. Perciò, ragazzi, noi ci sentiamo domani dalle 20 alle 22 qui con Rebeliel, qui su Radio Freccia. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia, scoccate in questo momento, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Essidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Detto tutto, molto, lo sapete, devo dire, però magari ci sono sfrecciati nuovi all'ascolto, quindi ogni volta ripetiamo a inizio puntata che cos'è l'apertura del pub, almeno così ci piace chiamare l'ultima luna.

0: Wizard su Radio Freccia. Arrivano i vostri messaggi, le vostre condivisioni e anche le vostre sigle.
1: Sì? Informato, c'è un pub che apre alle 10, scoccate perché arriva che si ci porta da bere, ci fa saltellare perché con la musica di Radio Freccia la vita è più bella e ci spacchiamo come capre. Ciao.
0: Grazie Salvo per questa nuova sigla, ce n'è sempre una, si ingegna in ogni modo, una fantasia, è una grandote sicuramente la fantasia. Saluto Ste, saluto anche Ciocca con i suoi clienti, proseguiamo così.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 22:11 su Radio Freccia arriva un messaggio da Roberto da Nettuno che scrive: ciao Cassie, di buona serata, domani vengo a Milano per il concerto degli Iron Maiden. Per me è la prima volta che vado allo stadio di San Siro, mentre gli Iron Maiden li ho visti già due volte. Sono molto emozionato, bello sentire l'entusiasmo. Come diceva anche Step, domani troverete anche tutti quanti noi, tranne me e Step, che saremo in onda, quindi Radio Freccia e Radio Partner, quindi trovate lì veramente tutti, quindi potrete andare tranquillamente anche a salutare, oltre a godervi un concerto che sicuramente sarà come sempre un grandissimo spettacolo.

0: Cosy Animals su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Saluto il nostro Costanzo che oggi è puntuale all'apertura delle porte del pub. Sì.
1: Ciao Cassidy, ben trovata.
0: Grazie.
1: Radiosa serata a te, a tutti gli associati. Con abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Sta arrivando il temporale. Ah ah ah.
0: E speriamo che ci sia da ridere, che non ci sia esagerazione, perché ultimamente veramente appena si vedono due nuvole, almeno per quanto riguarda, io posso dire, la mia qui al nord, ti viene da dire ok, speriamo che non venga giù una grandine grossa quanto la mia testa.

0: intrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
0: Radio Freccia.
4: Le 22:23 su Radio Freccia, ci sono i vostri saluti, saluto Lelli, poi sì.
5: Buonasera Cassidy,
4: da Mauro.
5: Sì, anche Mauro. Ebbene sì, anche io domani sarò a San Siro, speriamo di conoscere nuovi sfrecciati e di passare una bella serata. Sarò un po' stanco perché smonto dal lavoro alle 10, cercherò di dormire qualche ora e poi vai.
4: Dai, speriamo che ci possa essere qualche altra bella conoscenza. Molti sfrecciati già si conoscono appunto grazie a Radio Freccia, quindi può essere sempre un bel modo per incontrarsi e conoscersi, oltre al fatto di godersi un bel concerto in compagnia.

0: Lemon Fire. Bruce Springsteen. Su Radio Freccia. Sentiamo qui un altro sfrecciato.
1: Ciao Cassidy, ciao. È arrivata, buonasera.
0: Bella voce squillante.
1: Partitella di calcetto e ora a casa, cena, relax. Un saluto, un abbraccio dalla bellissima Gubbio, un po' temporalosa, ma dai. Buona serata a tutti sfrecciati.
0: Buona serata anche a te.
2: Ciao Cassidy.
0: Alberto.
2: Finalmente questa lunghissima e faticosissima giornata volge il termine e ci si rilassa con te. Il mio passometro, come si dice, conta passi, conta quasi 23.000 passi.
0: Ah però.
2: Un bel po' di strada oggi. Ciao, un abbraccio.
0: Buon riposo, direi che è il caso.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Le 22:34 su Radio Freccia. Vorrei ricollegarmi all'argomento di ieri sera. Stavamo parlando di situazione sentimentale, l'essere single, in coppia, divorziati, e ho sentito anche alcuni messaggi, purtroppo alcuni molto belli, altri purtroppo con rassegnazione nel dire vabbè, le cose non cambiano, comunque rimango in coppia. E questo succede anche perché purtroppo il costo della vita al giorno d'oggi è abbastanza impegnativo, quindi magari si fa anche un calcolo per quello che può essere il costo, il mantenere il tutto, il separarsi, e magari qualcuno decide di rimanere in coppia anche per questa problematica.

5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Visto che ci riallacciamo a quello che è stato il tema di ieri sera, il 45% in più di spese ce l'hanno le persone che vivono da sole, quindi i single spendono di più che in coppia. Questo però apre una domanda generica: che cosa ne pensate del costo della vita al giorno d'oggi, sia che siate single, in coppia e così via? 366 6634466.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.54 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a un nuovo giorno, al 366-6344-66 arrivano i vostri messaggi per quanto riguarda il costo della vita. Cosa ne pensate? È sostenibile? È davvero complicato? Almeno questo è quello che normalmente forse vediamo e diciamo, il fatto che in questo periodo storico è davvero difficile, gli stipendi sono quelli che sono e quindi insomma è una cosa molto complicata. E partendo un po' dall'argomento di ieri, dove ho sentito anche dei messaggi dove c'era della rassegnazione, dicevo anche che molte coppie non si lasciano anche per il fatto che poi sia molto complicato mantenersi e, insomma, sappiamo come vanno le cose. Infatti il 45% in più è quello che devono spendere le persone che vivono da sole, quindi un single ha il 45% di spese in più rispetto a una coppia. Arriva questo messaggio da Angelo che infatti dice: la mia ex moglie 4 anni fa mi disse non ci possiamo separare perché non ce lo possiamo permettere. Non ce lo possiamo permettere, ce la faccio a parlare oggi. Adesso mi sta andando via il raffreddore, ma mi sta venendo qualche altro problema, vabbè, comunque. E quindi dice Angelo: ed eccomi qui. Purtroppo sì, queste sono situazioni poi che non sono assolutamente facili da gestire, perché bisogna continuare a vivere insieme e per un motivo o per un altro magari si discute, e quindi no, non è assolutamente una cosa da augurare. Ecco, già ci sono tutte le situazioni sentimentali, come diceva anche un altro sfrecciato ieri, il senso di fallimento, il crollo dei valori, anche se in realtà, come dicevamo, non c'è un crollo dei valori. Ci può essere tanta delusione, ma i valori si continuano a portare avanti sempre e comunque,

Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è Sidi e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando anche i vostri audio, un vostro parere sul costo della vita ai giorni d'oggi, se è sostenibile, se si fa fatica, se c'è qualcosa che può aiutare per alleggerire le cose, perché stanno arrivando anche pareri di questo tipo. Insomma, tanti messaggi, vi ricordo possibilmente di rimanere entro i 30 secondi e cominciamo così questa seconda ora insieme. Niente, oggi gna faccio, mi devo ripigliare.

0: Fighters su Radio Freccia 366-6344-66 per i vostri messaggi. Stiamo parlando del costo della vita. Cosa ne pensate? Se si può fare qualcosa per poter stare un attimino più tranquilli? La vedo dura, perché forse non dipende dai piani bassi, tra virgolette. Arrivano questi messaggi.
1: La vita costa un botto, però secondo me neanche noi oramai

0: rinunciamo più a una serie di minchiate clamorose che oramai fanno parte di noi.
1: E anche questo è un punto interessante, perché questo sfrecciato dice: ok, la vita costa tanto, ma probabilmente noi non rinunciamo a determinate cose. Secondo me ogni situazione a sé, però che cosa ne pensate? È anche questione del fatto che non si rinuncia a, non lo so, le vacanze o altre cose che possono essere magari o indispensabili o meno? Dance with me into the colors of the dust.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23:10 su Radio Freccia, 366-6344-66. Cosa ne pensate del costo della vita oggi e se ormai il superfluo è diventato indispensabile? E questo, quello che diceva uno sfrecciato, fa sì che è tutto più complicato perché non siamo più abituati a rinunciare a varie cose. Qui si parla in generale, poi ognuno dirà la sua. Sì?
2: In effetti lo sfrecciato ha ragione. Noi ultimamente viviamo molto del superfluo e questo superfluo ha un costo e quindi non riusciamo a divorziare perché non abbiamo i soldi. E quindi un cane che si morde la coda e viviamo nel grigiume.

Deep Buddhism. Ken Kenasi. Radio Freccia. Cosa ne pensate del costo della vita al giorno d'oggi e se ormai quello che è superficiale è diventato indispensabile e questo ci fa vivere ancora peggio perché non si riesce a rinunciare a cose che possono essere appunto superficiali, questo perché magari qualcuno dice non me lo posso permettere ma vado in vacanza, ci devo andare per forza. Non stiamo giudicando nessuno, questo era un esempio che ha fatto lo sfrecciato dicendo che appunto siamo abituati ormai ad avere tutto e quindi magari arriviamo tirati a fine mese.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti.

0: con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
1: Le 23.25 su Radio Freccia, purtroppo ci sono tante situazioni e anche non belle. Sentiamo Fabio, sì.
2: Ciao KSD, basta rivolgersi a internet e porre la domanda: è aumentata la povertà in Italia? Per scoprire che, dati alla mano, la povertà in Italia è in effetti aumentata. Io vedo persone che vanno in giro con gli occhiali rotti, anche bambini, con i vestiti rotti. Non hanno i soldi per andare dal dentista, rifiutano le cure mediche per i soldi. Quindi non è che siamo viziati, anche se abbiamo tutti il cellulare, il problema c'è. Ciao da Fabio.
1: Esatto, non ci sono solamente vizi.

Stiamo parlando del costo della vita, con l'aggiunta che qualcuno anche ha detto, ma ormai tutto ciò che è superficiale è diventato indispensabile, siamo abituati bene. Invece qualcun altro dice no, non è solo quello, è vero che siamo abituati bene, però ci sono veramente delle situazioni purtroppo di disagio. Arriva questo messaggio da Monica che dice, da Parma: credo che la vita oggi sia veramente carissima, mantenere una famiglia, dei figli è un'impresa e gli stipendi non aumentano, anzi rispetto alla vita calano, e questo è innegabile, ovviamente lo sappiamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.36 su Radio Freccia stanno arrivando diversi pareri. Chiaramente ogni punto di vista è valido perché ognuno vive la propria realtà, ognuno ha il proprio parere. Sentiamo qui, sì.
2: Ciao stracciati, è il costo della vita. Si potrebbe tranquillamente abbattere, basterebbe soltanto volerlo. Buona serata stracciati.
1: Così. Basta poco? Il costo della vita si potrebbe abbattere, ognuno di noi potrebbe fare qualcosa secondo questo sfrecciato? Non lo so, non so se è così semplice la cosa.

Rolling Stones. Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque. Trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie 366-6344-66 per i vostri messaggi. Cosa ne pensate del costo della vita oggi, se realmente è troppo alto, se gli stipendi sono troppo bassi, se ci concediamo un po' troppo, se il superficiale ormai è diventato indispensabile. Insomma, sono arrivati talmente tanti pareri che in realtà ci sta tutto. Ogni punto di vista va benissimo, perché ognuno ha la propria vita, la propria percezione, il proprio vissuto.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.49 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per sentire i vostri messaggi. Come sempre vi ringrazio per tutti i messaggi che mi avete mandato. Sentiamo qui, sì?
2: Concordo, assolutamente.

0: il superfluo è diventato necessario. Abbiamo 3-4 abbonamenti di robe varie per vedere la TV, che è la TV base, non la guarda più nessuno. E poi di fatto in palestra abbiamo le nostre passioni, che possono più essere più o meno costose, ma poi non sappiamo rinunciare, quindi dietro altre spese. E poi la vita di base già costa di più, quindi facciamo fatica a starci dietro, facciamo un po' la corsa a cambiare magari i posti di lavoro per avere più scatti di salario velocemente. E poi comunque il tempo scorre, quindi magari comunque ci si vuole sposare, ma il matrimonio minimo ormai costa tanto, e comunque si mette fondo a sposarsi in determinate situazioni, oppure si rimanda, si fanno primi figli addirittura prima di sposarsi, perché il matrimonio costa così tanto e magari si rimanda la spesa. Quindi
1: insomma è un insieme di tante cose. Devo accorciare alcuni messaggi perché sono troppo lunghi. Sì.
2: Io sono d'accordo con Fabio, non ci sono solo i vizi. Noi siamo una famiglia di 3 persone, 3 adulti praticamente, perché Edoardo è un omone di 15 anni ma 87 kg. E mangiamo, ci facciamo seguire da un nutrizionista da un po' di anni, quindi mangiamo bene. Con bene intendo cose basilari, semplici: carne rossa, carne bianca, pesce, formaggi, legumi, frutta e verdura. Non mangiamo cose processate, merendine, queste cavolate qua. Ho un'applicazione perché vado a fare la spesa sempre nello stesso supermercato, che è nella media, non è né un discount né un supermercato costoso, e con questa applicazione qua di questo supermercato riesco a tenere monitorata la spesa. Noi siamo all'incirca 800 euro al mese, la spesa al mangiare non è un vizio, quindi altro che se è cara la vita. L'indispensabile purtroppo è caro.
1: E chiudiamo così. A domani, good night.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.